0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Radio Compagnie Boutique.

0: imposter.
1: Radio, compagnie, boutique.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me,
1: sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company.

0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack!
1: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company, snack!
3: Radio Company, boutique.

0: Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

qual è il tuo impegno? Innamorato? Come va il mondo?

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 20 giugno con il Mixatone alla Notte Rosa di Bovolone.
2: Vuoi saperne di più?
1: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
2: Il venerdì è botta da 90 qui su Radio Company. Salve a tutti, buona giornata. Mauro Tonello, buongiorno anche a DJ Nick. Sapete che il venerdì siamo ancora più carichi, perché insomma siamo pronti per gustarci anche il weekend. Partiamo in modo esagerato per ritrovare Adventure of Stevie V. Attenzione, questa è la versione originale di Dirty Crash. Troviamo anche Technotronic con Glad Up e Shaman con Move Any Mountain.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: The Shaman could move any mountain, Technotronic and Adventures of Stevie V con Johnny Cash. Tra un po' ritorniamo noi con In Outclorers.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Comodo Tonello, c'è Botta 90 che suona questa mattina, la mattina presto su Radio Company. Buongiorno anche a DJ Nika. Non lo faccio mai, però devo ricordarlo, anche perché è molto importante, che potete trovare tutte le puntate di Botta 90 e non solo nel nostro podcast su stream oppure nella nostra app, quella nuova di Radio Company, per ascoltare un po' tutte le puntate. So che molti già lo fanno, però ogni tanto dobbiamo anche ricordarlo. E sentiamo anche Push the Feeling On di Nightcrawlers e poi Gypsy Man. Bombazza questa con Hear the Music.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: cassona di quelle belle potenti, questa Hear the Music per Gypsy Man, i Nightcrawlers con Push the Feeling On. In arrivo ora Can We Live per Just Funk, poi troviamo lui, Adamski and Killer.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: La voce era quella di un ancora sconosciuto CEO per il progetto di Adamski con Killer e Just Funk con Can We Live. I due pezzi, i nostri due botte da 90 che hanno concluso questa puntata del venerdì. Da Mauro Tonello è tutto, grazie anche a DJ Nick e ci risentiamo ovviamente sabato mattina sempre qui su Radio Company. Vi lascio con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
1: Company. Radio Company, con la Family.

0: che poi riprende quella, no? I suoni sono quelli degli Eiffel 65, che ogni volta che passa la canzone di David Guetta con Bebe Rexha dicono: wow, quanto sto prendendo di SIAE oggi? E beh, certo, perché poi i diritti d'autore, sai, si basano sulle canzoni originali, quindi tutto quello che avete sentito in giro negli ultimi anni rifatto di Blue degli Eiffel, per esempio, sappiate che tutti i diritti d'autore sono riconosciuti a loro.
1: Allora io qui ho una cosa, lanciamelo per favore, lanciamene uno.
0: Mamma mia, già subito così, sondaggione!
1: Sisma e ascoltatori e Ale, preferireste fare... Preferireste...
0: Sì.
1: Non c'è l'insano gesto in questa...
0: No, ok, ok.
1: Preferireste fare una canzone famosissima, cioè una canzone che tipo All I Want For Christmas di Mariah
0: Carey.
1: L'hai
0: già fatta questa domanda.
1: Vabbè, la rifaccio.
0: No,
1: una canzone famosissima che vi fa guadagnare tipo per sempre, perché
0: sì,
1: perché
0: un evergreen.
1: La mettono evergreen, la mettono sempre, poi c'è sempre qualcuno che la riprende, perciò prendete continuamente i diritti SIAE, però la verità è che se andate in giro nessuno vi riconosce.
0: Ok.
1: Perché avete fatto una canzone.
0: Sì.
1: Oppure preferireste essere degli artisti immortali, tipo, che ne so, Vasco Rossi, con una carriera,
0: sì,
1: tipo Cesare Cremonini,
0: sì,
1: Vasco,
0: sì, sì,
1: Rosso,
0: certo.
1: Madonna, quei super,
0: sì,
1: mega big che,
0: sì,
1: hanno fatto delle super canzoni, ma in realtà hanno fatto una carriera bella,
0: certo,
1: costante.
0: Assolutamente. Ti rispondo?
1: Mm.
0: Non me ne sbatte un cazzo della fama. Ma niente,
1: sì,
0: ma di niente, ragazzi. Io voglio stare nei backstage, aver,
1: sì,
0: fatto anche
1: avere Gin Lemon,
0: no, ma ti dico,
1: posso dirti.
0: Ti dico addirittura di più. Non fosse venuta fuori una canzone mia con scritto Enrico Sisma, ma fosse venuta fuori col nome di Ale De Biasi che si prende la fama, ma io ho firmato una parte di quella canzone lì e me ne sto alle Canarie a svernare, io sarei felice comunque e vedrei Ale in giro per i palchi a dirmi: sono stufa, non ce la faccio più, e io,
1: vedi, allora...
0: se vuoi venire qui a rilassarti sai dove trovarmi.
1: Comunque anch'io, cioè, ma stai,
0: certo,
1: scherzando. Panza all'aria tutta la vita. Qualcuno dice così, debotto, senza senso, ma certo, questo è il senso della vita. E vedi, Sisma, come siamo venali noi.
2: Hai
1: poi
2: ragione.
1: Arriva chi dice: io artista immortale, i soldi arrivano. Attenzione, perché con questa cosa dei soldi arrivano, poi alla fine non arrivano mai.
0: Sì, no, ma poi ad esempio, allora, vi dico, negli ultimi anni c'è una particolare attenzione a un equilibrio anche per gli artisti, perché tempo fa forse c'era meno, ma comunque, ragazzi, io ve lo giuro che se voi guardate le interviste di Cremonini e vedete, è finito dalla vita, cioè adesso che sta facendo i tour e una carriera di 25 anni, 26, che si sta portando avanti dal 1999, bravissimo, riempie gli stadi, fa adesso ha appena fatto concerti da 80.000 persone e sarà e rimarrà nella storia per sempre, però io vi dico una cosa,
1: stanco,
0: ragazzi, però si è stanco, è finito dalla vita, però se avesse fatto solo 50 special che suoniamo ancora oggi, ragazzi, dopo 26 anni,
1: sì, perché attenzione, lì si parla,
0: cioè,
1: certo, comunque di una canzone che ti può rendere magari non miliardario, ma sicuramente forse cioè milionario, sì, sì.
0: Sì, sì, sì, sono un milionario,
1: allora,
0: milionario. Allora, 50 special...
1: Che vita fa... 50 io special, si chiudo gli occhi.
0: Sì, 50 special rende milionario, giusto per dare i termini, anche perché è stata pubblicata in un periodo in cui si vendevano ancora i CD, quindi un disco di platino se lo prendevano era veramente... importante, avevi veramente fatto tanti soldi. Tipo Blue degli Eiffel 65, che è una canzone che poi alla fine, dopo 20 anni, il signor Lobina, che è uno di che ha firmato assieme a sì, esatto, degli Eiffel 65, si è rivista a schiaffare su Iron Man 3. Quindi
1: comunque, se io ti immagino, Sisma, il cantante che fa una canzone che dopo 30 anni funziona ancora, quindi milionario grazie a quella canzone, vuoi sapere come ti immagino? Allora, fammi sognare. Allora, chiudo gli occhi e ti vedo. Innanzitutto,
0: sì,
1: hai una camicia a fiori, un po' aperta,
0: sì,
1: sul,
0: sì,
1: che arriva.
0: Quella che ti ho mandato
1: aperta.
0: Ieri.
1: No, no,
0: ah,
1: quella,
0: okay,
1: che mi hai mandato ieri è molto elegante. La camicia che immagino io è tutta colorata,
0: okay,
1: con i bottoni aperti fino a poco, okay, sopra l'ombelico.
0: Ho un medaglione. Ho un medaglione appeso anche.
1: Non hai un
0: medaglione.
1: No,
0: okay,
1: beh, comunque sei un uomo elegante. Hai un Rolex chiaramente al polso, ma hai un Rolex anche all'altro polso.
0: Sì.
1: Perché comunque devi bilanciare. Poi porti sicuramente un anello di quelli. Bellissima, grazie Ale. Porti un anello di quelli che sono un po' tirapugni e un po' tipo quelli che fai baciare alla gente, sì, perché sei rozzo, capito? Per un rozzo
0: arricchito.
1: Ah, quindi
0: arricchito. Prima sono elegante e poi sono rozzo, ma che certo.
1: Un rozzo arricchito. Poi hai i capelli un po' ossigenati, perché comunque tu vivi ancora negli anni 2000.
0: Sì, certo.
1: Hai gli occhiali a goccia un po' quella lente
0: scusa,
1: un po'
0: qualcuno
1: colorata.
0: Scrive due bimbi.
1: Hai chiaramente due bimbi per grande. Non bambini, attenzione, due robot bimbi per bilanciare anche lì. Che ragazzi, scusate, aiutatemi, che scarpe porta Sisma in questa versione?
0: La, te lo dico io, le Spadrillas. Perché
2: Sisma, ma non ti vergogni?
0: Oh no, scusa Carlotta, non sono le Spadrillas, sta uno che vive così.
1: Beh, sì.
0: Guarda, te lo dico io, camicia di lino aperto e addirittura i pantaloni di lino, tutto di bianco.
1: Tu vuoi farti allora vieni la camicia
2: ma, perché ma non ti vergogni?
0: Ma perché attenzione, perché dopo aver fatto la hit che ha spaccato dove guadagno soldi ancora io sono diventato un filosofo pensatore, cammino per la spiaggia. Spadrillas.
1: Allora, Spadrillas. Va bene, ok. Allora, eliminiamo la camicia a fiori. Sì. Mettiamo camicia bianca di lino, pantalone bianco di lino. Cioè, proprio come un angelo, un Deus ex machina che scende a casa vostra per risolvervi i problemi. Le Spadrillas.
0: Un angelo caduto dal cielo.
1: Sì. Poi, ovviamente, hai due Rolex, i due bimbi, l'anello tirapugni, il capello ossigenato. Qualcuno giustamente dice il sigaro smezzato e la collana in caucciù. Mi piace. Anche un mio braccialetto in caucciù.
0: Sì, fatto di quelle di perle trovato per la della spiaggia, fatto fare che ha un certo valore.
1: E ovviamente hai anche un bel braccialetto dell'amicizia.
0: Ma certo.
1: Certamente. Ricorda che sei un uomo che non deve chiedere mai, un uomo che comunque sa anche non prendersi sul serio.
0: Sì, perché poi ci sono i miei amici che ospito una volta all'anno nella mia villa alle Canarie, ok?
1: Certo,
0: per far vedere loro.
1: Una villa alle Canarie.
0: Sì, perché sono arricchito,
1: poi,
0: certo.
1: Poi hai la Tesla qui, perché comunque devi dimostrarci che sei green, sei super green.
0: Aspetta.
1: Però poi alle Canarie qualcuno dice, vedi, hai la Ferrari.
0: È una Tesla, la Ferrari luce a questo punto, che è quella elettrica, no?
1: No, secondo me tu hai la Tesla qui e poi hai la Ferrari che consuma di più,
0: okay,
1: di
0: è vero.
1: Là, perché comunque
0: certo, ci stava. Comunque ragazzi, io, cioè, allora, quelli che dicono che vorrebbero una carriera, cioè, c'è un ego grande così, capito, no? Cioè, c'è l'ego che comanda lì, perché è l'ego che ti fa fare queste cose qua, di dire voglio essere, dominare i palchi, essere immortale, vivere anche dopo 200 anni, anche quando sarò morto le mie canzoni vivranno in eterno, capito? Ma che ve frega, ragazzi, si vive una volta solo, una hit, basta una hit per avere... Ale, tu saresti da hit o da cavalcare i palchi?
1: No, lui checcherebbe i palchi.
0: La hit?
3: Sì,
0: da svernare da qualche parte?
1: Anche tu vuoi fare la hit
3: però allo stesso tempo stare a casa a dormire.
0: Certo, puoi farlo.
3: Esatto.
0: Cioè, nel senso, fai la hit
1: aspetta. E allora chiudiamo gli occhi ed immaginiamo le debiate. Mentre da una parte... No, perché se da una parte c'è Sisma che è... Capito?
0: Proprio così.
1: Dall'altra parte invece c'è Ale che tipo vive in un monolo, è ricchissimo. Ragazzi, Ale è ricco da fare vomitare, ok? Perché lui ha fatto quella hit pazzeschissima. Vive però in un monolocale.
0: Sì.
1: Tiene le luci spente per risparmiare.
0: Perché?
1: Ha il condizionatore, ma non lo usa sempre.
0: No.
1: Lo usa solo nei tre giorni più caldi all'anno, perché vuole risparmiare.
0: Sapete che io conosco una persona così? Lo sapete?
1: Si chiama Ale De Biasi?
0: No, è un agente che tra l'altro fa anche, lo prendono anche in giro in un altro programma radiofonico. Il programma radiofonico più ascoltato d'Italia? Ti dice qualcosa?
1: Ah.
0: Ok, quel programma lì.
1: Sì, sì, sì.
0: C'è un agente che vende le date, che io conosco molto bene, ok, che si chiama Paolo. E questo Paolo è una persona che potrebbe vivere tranquillamente senza problemi in una macchina.
1: Forse l'ho ascoltata questa cosa.
0: Sì, e in realtà lui non prende l'autostrada perché deve fare le stradine interne.
1: Ale.
0: Assolutamente. No. Sì, perché
1: Ale non ha il telepass, perché quella lì non ha il telepass.
0: No, certo. certo, risparmio su tutto, assolutamente, certo, anche se sei milionario.
1: E attenzione, lui quando guida in autostrada sta senza aria condizionata con i finestrini chiusi, perché così la macchina, la benzina dura.
0: Certo. Assolutamente. Ragazzi, vi è piaciuto come abbiamo fantasticato questa mattina? Ancora prima di dire che questa è Radio Company, questa è la Family, questa è la parte dedicata ai sommersi.
1: Ciao,
0: vi
1: va?
0: È piaciuto? E siccome vedo, scusate, io non vorrei... Bravissimo, indovinato. C'è qualcuno che ha detto il nome esattissimo. Bravissimo. Vedo che ascolti anche quel programma lì. Allora, attenzione, amici e amiche. Siccome c'è Beppe che scalpita, perché vedo che saranno già insulti da parte di Beppe. Allora, cominciate con questo programma, sì o no? E allora cominciamo.
1: Cominciamo.
4: Carlotta, ciao. Ciao, sì, ciao. Non si offende.
5: Ma buongiorno, family.
6: Wow! Questo mi infastidisce.
7: A me me gusta.
8: Credo di essere stato l'Arsenio Lupin del copiare. Avevo la penna con dentro il bigliettino, l'orologio vuoto, finto con dentro il biglietto.
9: La maturità l'ho fatta nell'85 e no, non ho copiato. Ma anche perché se avessi avuto solo il pensiero di scrivermi dei biglietti, sarei stata beccata dai professori, talmente sono limpida. Quindi sarebbero venuti da me, ma avrebbero detto: cos'hai intenzione di fare tu?
10: A noi la professoressa della seconda prova, che era interna, è stata quella che ha dato i voti più bassi a tutti quanti, e ad alcuni gli ha dato pure insufficienze.
11: Allora, io in genere facevo copiare oppure davo un aiuto, diciamo.
12: Ciao family, eccomi qua a camminare.
13: Ciao. Ragazzi, ma che bomba è sto disco.
14: Sì, sbassi.
15: Bello, bello, bello.
16: Dai,
15: bello.
16: Spingere!
17: Vero, vero, hai ragione, è vero.
18: Qualcuno ha detto copiare? Eccomi qui.
19: La prima e l'ultima volta che ho copiato è stato durante una verifica della storia dell'arte. La professoressa ha iniziato a girare per i banchi, si è avvicinata al mio, ha tirato sul foglio, il foglio del compito, sotto ho trovato il bigliettino, mi ha guardata, ha riappoggiato il foglio, io sono diventata di mille colori, volevo sprofondare. Quello è stato l'unico giorno che ho copiato, non ho mai copiato in vita mia.
20: Allora, io ho fatto la maturità 3 anni fa e per il tema di italiano mi ero scritta tutte delle citazioni, cose da mega colta, sulle gambe. Sono andata in bagno, le ho lette e le ho messe sul tema.
0: Oh sì, le ha scritte sulle cosce.
1: Mamma mia, l'hai detto in un modo troppo viscido, te lo
0: ma
1: giuro.
0: Ma no, vabbè, era per scherzare, ovviamente.
1: Ma io adesso quell'immagine là di te vestito di lino.
0: Allora, se la tua testa è proprio marcia, a noi non ce ne frega niente, Carlotta, capito?
1: Lo vedi questo dito qui?

0: Love Madonna, Sabrina Carpenter. Buongiorno amici, questa è la Family, fino alle 9 insieme. Giustamente Sisma nel fuori onda mi ha detto una cosa molto saggia e adesso voglio iniziare a vivere così. È impossibile, perché non saprei come fare. Lui ha detto che bisognerebbe vivere. Cos'è che hai detto?
1: Allora, mi è stata insegnata da una persona che è stata a fianco per tanti anni, che ringrazio anche perché mi dava di quelle perle che veramente. Per esempio, è stata la persona che mi ha insegnato: senti, continuare a pensare a questo problema te lo risolve? No, e da lì ho capito veramente che pensare ai problemi che non riesci a risolvere, che sono fuori dal tuo controllo, non si possono controllare. Al di là di questo, mi hai insegnato un'altra chicca: bisognerebbe vivere e approcciarsi con le persone, bisognerebbe, non è così semplice, come se avessi 200-300 mila euro in banca. Cioè, se tu ti approcci col tuo capo, ma se non, attenzione, non mancando di rispetto, non trattando male le persone, ma semplicemente dire, sai, ti approcci in maniera diversa secondo me al tuo capo, dicendogli, sai, questa però è la tua idea, io la penso in maniera diversa, perché tu sai che comunque un pochino il culo coperto ce l'hai.
0: Cioè tu dici approcciarsi ad alcune figure come se la come se in realtà a te non servisse veramente quel posto di lavoro.
1: Esatto, ma sai quanto tu riusciresti a dire esattamente la tua? Ma magari in maniera molto assertiva, senza insultare nessuno, senza mancare di rispetto a nessuno. Però in ogni caso faresti sapere le tue idee. Perché alla fine, se anche ti mettessero in disparte, se anche ti dovessero licenziare, cosa che probabilmente non capiterebbe, anche perché probabilmente ti valorizzerebbero, tu vivresti in maniera molto più rilassata. Sì, certo.
0: Va
1: ragazzi,
0: bene, quindi ragazzi, compiti per casa per questo weekend: comportarsi come se in banca ci fossero 2-3 milioni di euro,
1: o 200-300 mila euro.
0: Nel frattempo, giusta osservazione per chi lo ha visto: qualcuno dice De Biasi è come Fry di Futurama quando compra all'asta l'ultima scatoletta di acciughe
1: e poi la tiene, immagino, lì che non c'è, cosa fa?
0: Allora, non mi ricordo se lui poi se la mi sembra che le mangi, però io mi immagino Ale che, capito, cioè lui, e poi non è che fa tutte queste offerte, Ale. Perché dice, vabbè,
2: offerte?
0: Stai scherzando? Sì, cioè io parto da 5 euro, il mio budget è 20 euro, non di più. Sentiamo
3: chi
0: c'è.
3: Quindi per riassumere il sondaggione di Carlotta, si potrebbe dire: preferite una vita da Repetto o una vita da Max Pezzali? Io direi Repetto tutta la vita. Prendi i soldi di tutte le canzoni fatte con gli 883. Raramente mi conoscono in giro, nessuno mi rompe le balle, però i soldi li prendo lo stesso. E Max va a fare i concerti.
0: E tra l'altro io ho visto Repetto, ho visto un'intervista che hanno fatto a Repetto a tipo, che ne so, La Vita in Diretta, non so, era dalla Balivo, Balivo. E mi ha fatto molto ridere perché Repetto era esattamente come ho descritto prima Sisma, solo che invece di avere i capelli ossigenati aveva il capello lungo tirato col codino, aveva questa camicia a fiori un po' aperta, questo pantalone bianco e ballava come se fosse in crociera.
1: Scusate, c'è qualcuno che scrive, giusto? Ma secondo voi, se io avessi il grano, cioè i soldi, avrei un capo? Allora, infatti, per quello ho detto non come avere 3 milioni di euro in banca, perché quelli ti cambiano la vita e quindi puoi decidere di essere il capo di te stesso. Ma come se ne avessi 100 mila. 100 mila non ti dà il permesso di poter non fare più niente per tutta la vita. Comunque potresti avere un capo, però allo stesso momento potresti anche dire 100 mila, 200 mila, diciamo, il valore di una casa, bene o male. Ti dà l'idea di dire: beh, se io domani comunque non ho un lavoro, non è che sono preso con l'acqua alla gola e non riesco a pagare le bollette. Siamo d'accordo?
0: E comunque attenzione, anche se io avessi, che ne so, 1 milione di euro in banca, attenzione, non è che essere il capo di te stesso ti fa dormire così tanto sereno. Forse a quel punto, visto che hai il conto in banca bello sereno, bello pieno, ti conviene avere un capo che, se per caso domani ti rompi le scatole, puoi saltare da un capo all'altro, volendo.
1: Brava, esatto. Saltare da un capo all'altro.
0: Un capo all'altro.
1: Ciel di bosco, saltare di fiore in

0: Mi è nuova questa qua, White Girl Wasted, lei è Anna. Allora, Sisma, vuoi farmi un commento a caldo così su?
1: Allora, ha una sonorità che riprende quelle di Diorro, tu te lo ricordi Ale, Diorro?
0: Sì, bello.
1: Sì, esatto. Ma più la sonorità di Five Hours.
0: Five More Hours.
1: Sì, ragazzi, bravi, vedo che siete sul pezzo. E allora, Anna che canta in inglese... Ragioniamoci un po' su, nel frattempo l'ora esatta.
0: Non lo so, Rick.
1: Ma sai, è quel...
0: Non lo so, cosa sta cercando di fare? Il salto oltreoceano, no?
1: Cioè, o sei Adriano Celentano che canta Prison Call in Essence,
2: sì, sì.
0: Oh, ridendo e scherzando, sono già le 7:05, ragazzi. Radio sveglia, Company sveglia Time. Che è tardi.
1: Allora, Carlotta, innanzitutto ridendo e scherzando chi? Quando, come
0: nessuno
1: e perché?
0: Nessuno ride e nessuno scherza.
1: Esatto, vogliamo dirla
0: presto.
1: Tutta. Cioè, comunque ci sono ancora gli esami di maturità in atto, non è che sia finita con ieri. Ma che vuoi?
0: Ma come non li... Come

0: amici. Buongiorno, è venerdì, questa è Radio Company e c'è prontissimo con le sue mani
1: al mio segnale
2: enormi
1: scatenate l'inferno.
0: Esatto, al mio segnale scatenate l'inferno. De Biasi è pronto con le sue mani che, ragazzi, ve lo assicuro, soprattutto, anzi, ragazzi e ragazze, con le mani De Biasi fa cose miracolose.
2: Con le mani, cioè ciao, le mani molto grandi, Ale, fa un fastidio. Perché quando batte, perché quando tu applaudi,
0: butta in aria le mani.
3: Mi chiamavano Badileman.
0: Cosa?
2: Badileman.
3: Ah, veramente?
2: Chi è che ti chiamava Badileman?
3: Il mio compagno di classe.
2: Ma Badileman. È arrivato Badileman. Ma questa mia è nuova, bellissima.
0: Vabbè, in ogni caso, il signor De Biasi, oltre a usare le mani per tantissime cose, le usa anche per fare il mixatone fantastico. Unite al suo meraviglioso cervello, ok? Perché ci vuole della creatività.
2: No, perché ha le mani grandi, ma il cervello.
0: Beh, insomma, la
2: sai cosa si.
0: Mani grandi, cervello.
3: Oggi.
2: Piccolo.
3: Dura.
0: Oggi poco?
3: Sì, è un po' mistico, sognante.
0: Beh, sì, ho capito, va bene, mistico e sognante, ma datti un voto.
2: Ma noi non ci caschiamo
3: oggi
2: più, Ale.
3: 6.5. Oggi non lo
2: sarà
3: so.
2: Sarà da 15.
0: Vabbè.
2: Non ci credo.
3: È estate da oggi?
0: Non è estate da oggi.
2: Domani.
0: Che vuoi, smettila di fare così.
2: Non è che
0: poi
2: non
0: lavori
2: l'estate.
0: Per due mesi.
3: Esatto, è quello.
0: No,
3: sì.
0: Ma noi lavoriamo comunque qui. Cioè, che dove? Vabbè, io non lo so. Vieni pagato tu durante l'estate?
3: Rispondi.
0: Non è vero, un po'
2: no,
0: meno.
2: Non è vero.
0: Ma smettila. Guarda, prenderai anche la quindicesima.
3: No, guarda che è molto tranquillo questo.
0: Va bene, Alessandro. Allora.
2: Dai, bando alle ciance, andiamo.
0: Bando alle ciance, quindi il voto te lo sei dato e allora puoi agevolare.
4: Energia 90!
0: Così. Ah, ma questa la conosco.

0: Annuncia uno spettacolo.
1: De Biasi, mi casa.
2: No, we are meant to exist in the outside world.
3: Anche io ho la donna che fa la stessa roba. La mia compagna accumula 3-4 robe da buttare lì nella cucina e poi dopo butta via tutto assieme. Io, essendo amante dell'ordine, sai cosa faccio? Sai cosa faccio?
4: Dormo nudo.
5: Cosa?
3: Dormo nudo.
5: Giustamente, dormo nudo.

0: Italia non c'entra niente, ma mia figlia si chiama
1: Vittorio Ferro.
0: Ogni volta che sente Vittorio Ferro si mette a ridere.
2: Non c'entra niente, ma il diario di Pallotta che fine ha fatto? Ciao Pisma, ciao Piasi.
3: Ma sono solo io stamattina ho freddo.
1: Ciao Radio Company, succede
4: Carlotta, è vero, ho visto anche Off Campus, che pezzi di addominali.
5: Ma basta. You know we are meant to
6: exist in the outside world. Energia 90, il puro energetico suono anni 90.
7: Pesanti che siete stamattina.
5: Mamma mia.
3: Raga, non c'entra niente, ma ho iniziato a guardare Virgin River.
7: Ma Carlotta, ma una power bank nel 2026 non ce l'ha.
3: Ma mancano 23 giorni al termine per il parto. Ma da oggi si iniziano a preparare le valigie, perché fra due giorni si parte.
7: Oh ragazzi, pesantini stamattina, eh.
8: Oh, sono family. Oh, il mixatone di stamattina eccezionale. E comunque devo dire una cosa, la dico, la comincio sottovoce. Ehi, De Biasi, De Biasi, Migasi!
9: Buongiorno amici!
5: Buongiorno, bravo Alessandro, bravo! Molto bene,
9: sì,
5: diciamo,
9: dai.
5: È il modo giusto.
9: Io ti do un 8.
5: Un 8. Il modo giusto di partire in questo venerdì 19 giugno 2026. Let's go!
10: È tropico.
9: Buongiorno amici, siete felici? Siete allegri?
5: Non lo so.
9: Siete? Mi sento Mara Veniere in questo momento.
5: Siamo felici?
9: Siete allegri? Dai amici. Allora, raga, c'è il raga non c'entra niente, ma come sempre a quest'ora spazio libero ai vostri pensieri, alle vostre parole, potete fare dire tutto quello che vi pare e piace, senza limiti di tempo e spazio, senza l'unica censura è ovviamente per quanto riguarda le imprecazioni, le parolacce troppo spinte e
5: lì,
9: politicamente.
5: Ma anche lì vi dico che possiamo bippare, l'unica cosa forse che proprio non riusciamo a mettere in onda sono i dialetti vari di tutta Italia, perché come sapete ci ascoltano da nord a sud e allora dobbiamo essere comprensibili per tutti. Comunque c'è il raga non c'entra niente ma attivo, quindi 333 2688 688, i vostri messaggi tra poco.

0: Non me ne frega niente.
1: Tipico disco da Stefano Conte.
0: È fluido questo.
1: Fluido. Questo è il sound raffinato che potete ascoltare il martedì notte dalle... Tra l'altro è stata questa settimana che eravamo in diretta da Villa Italia con Fluido Plein Air.
2: Mercoledì.
0: Sì, mercoledì? Tutto il mercoledì, sicuramente per tutto giugno e luglio.
1: Che figata, ragazzi. Se volete figata, anche andarlo sì. A trovare, Stefano Conte, Villa Italia, il sound raffinato. Ma a proposito di sound raffinato, amici, siamo arrivati a decidere un disco da cantare ad alta voce. Lo fate voi, 333-2688-688. E quindi, tra la canzone numero 1 e la canzone numero 2, dovete scegliere. La canzone numero 1.

0: Che meraviglia, ragazzi. Quante volte l'avete sentita, in radio questa canzone? Poche, siamo sicuri.
1: Poco.
0: Mandarino con Me sono imbriacato. Mamma, che bella questa, che poesia questa canzone. Scelto da voi come disco da cantare ad alta voce, anche se qualcuno avrebbe votato comunque per Caparezza, che si è difeso bene,
1: vabbè,
0: ma
1: certo, stiamo scherzando.
0: C'è poco da fare. Mandarino ha vinto su tutto. Amici, c'è il raga, non c'entra niente, ma attivo. Buongiorno, questa è la Family, sentiamo.
2: Ciao raga, non c'entra niente, ma mio figlio oggi ha la seconda prova di maturità. Ciao.
0: Ok. Bocca al lupo.
3: Raga, non c'entra niente, ma è difficile, sì, è proprio difficile.
0: Che cosa?
1: Guarda, qualsiasi cosa sia, hai ragione. Mi sento di dire che hai proprio ragione.
4: Raga, non c'entra niente, ma ieri sera ero al concerto di Tiziano Ferro a Padova. Sono tornata alle 2 e sono già in macchina adesso per andare al lavoro con 2 righe in faccia stampate del cuscino che mi andranno via stasera.
5: Di sera!
0: Sì! Facci sognare, Tiziano. Allora, 36.000 allo stadio Euganeo di Padova. Salutiamo tutti quelli che c'erano ieri. Mi piace perché io sono passato davanti. E allora, la bellezza, ragazzi, e la liberazione di passare davanti ai cartelli che scrivono per il concerto parcheggio di qua, e sapere che la strada è libera e non devi affrontare tutta quella fila per uscire, per
1: tu
0: entrare,
1: pensa?
0: Mamma.
1: Il mio momento, credo, più alto della vita è stato io incinta all'inizio del nono mese.
0: Sì.
1: Che ero ancora all'ottavo, però ero enorme. Avevamo questo. Sì, ero veramente enorme. Avevamo questo. Ragazzi, cioè, mi avete vista che ero 2 mesi. Siamo andati a questo concerto bellissimo di canzoni della Disney, dentro un teatro, e quando ovviamente eravamo a Padova, mi sembra, al Teatro Geox. Quando siamo entrati con la macchina, Riccardo mi ha fatto scendere all'ingresso, perché giustamente per evitare di farmi fare i chilometri a piedi, perché mi ci volevano 18 ore per farli. Quando il parcheggiatore mi ha vista, ha detto: no, risali in macchina ed entra nel parcheggio quello davanti. Quindi ho parcheggiato di fronte all'ingresso del teatro.
0: Che privilegiata che fai.
1: Non succederà mai più, però è stato bellissimo, te lo giuro.
0: Non so perché, Carlotta, quando hai cominciato questo discorso, quando ero all'ottavo mese, mi sembrava di sentire parlare mia mamma, che quando ricorda. Le mamme sono straordinarie perché si ricordano esattamente ogni momento. Cioè, se tu adesso chiedi a mia mamma, che mi ha partorito praticamente 43 anni fa, e gli chiedi: ma all'ottavo mese, si ricordano tutto le mamme. Si ricordano tutto, quei momenti lì se li ricordano tutti.
1: Però poi se le chiedi cose che invece, cioè io per esempio mi ricordo tutto di Bianca, cioè sono veramente un generale. Poi però se mi chiedi che ne so dove ho messo la caffettiera, probabilmente l'ho messa in frigo.
0: Dove hai messo il cellulare in questo momento?
1: No, è qui davanti a me, dai.
6: Non c'è niente, ma tra 2 giorni inizia l'estate, anche se per tutti è già iniziata.
7: Niente, ma oggi per mio figlio è l'ultimo giorno d'esami all'orale, speriamo che gli vada bene.
0: In bocca al lupo!
7: Così poi abbiamo finito la carriera scolastica.
0: Sì, speriamo.
8: Raga, non c'entra niente, ma domenica si parte per Maiorca, vai!
1: Che dire, domenica si parte per Maiorca. Dai, 333-2688-688, come sempre il venerdì, ragazzi. Spazio a voi perché c'è il raga, non c'entra niente, ma...

0: C'è il raga, non c'entra niente, ma attivo ragazzi, sentiamo un paio di vostri vocali.
1: Raga, non c'entra niente, ma fa già caldo, sono 26 gradi.
0: Sì, follia, stamattina sono venuto in moto ed erano 26 gradi alle 5.30, Alessandro, follia, poi.
2: Ciao family, non c'entra niente, ma ragazzi, io oggi parto, parto per l'ufficio però, ciao, saluto dalla Spagna, Dennis.
0: E salutiamo, scusa, salutiamo tutti quelli che invece stanno per partire per le ferie, perché qualcuno ce n'è qualcuno, poi.
3: Raga, non c'entra niente, ma tra 2 mesi e mezzo vado in Giappone.
0: In Giappone. Allora, amici, ci sentiamo tra pochissimo con lo sfigometro. Buone.

0: Vai io, ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroen nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroen, al fianco delle imprese italiane.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
20: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Lei è Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Company? Adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Tono vitale eccellente che vi accompagna da tutta la settimana, vi sentite più che bene, sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
3: La capacità di giudizio qui è praticamente assente.
0: Toro, siete in gran forma, soprattutto psicologicamente, bello, perché non, cioè, vi vediamo molto sereni ultimamente, sfigometro meno 19 e rotometro 98%.
4: X7!
0: Gemelli, siete molto attenti a quello che succede intorno a voi, non avete voglia di perdere tempo, volete solo risultati. Sfigometro meno 17, rotometro 72%.
5: Cioè, Ale ha detto una cosa eppure sbagliata.
0: Povero Ale, cancro, davanti a voi si presenteranno interessanti occasioni, cercate di essere tattici prima di prendere decisioni avventate. Sfigometro meno 16, rotometro 57%.
6: Oh ragazzi, pesantini stamattina, eh?
0: Leone, energie vitali eccellenti in questi giorni, l'estate è chiaramente la vostra stagione, si vede. Sfigometro meno 19 e rotometro 100%.
4: Ciao Radio Company, si cede.
0: Vergine, è arrivato il momento di non controllare tutto, cercate di farvi aiutare da chi sta intorno a voi, la cosa vi sconvolge certo, ma cercate di affidarvi agli altri quando siete in difficoltà. Sfigometro meno 8 e rotometro 9%.
4: Vergine.

0: lancia non è un momento facilissimo per le coppie, soprattutto se sono già in crisi, se siete già in crisi, avete però comunque una buona comunicatività, quindi sfruttate la sfigometro meno 8, rotometro 9%. Dai. Scorpione, se avete delle questioni in sospeso, cercate il confronto, non chiudetevi in voi stessi perché rischiereste di fare solo peggio. Sfigometro meno 7, rotometro 6%.
1: Non dirgli mai che siamo stati a letto.
0: Sagittario, la settimana è difficile, ovviamente il tono energetico è scarso, vi sentite stanchi, in difficoltà su quasi tutto quello che vi circonda. Sfigometro meno 11 e rotometro 36%.

0: E poi pesci, dai ragazzi, ci siamo quasi, ormai weekend alle porte, cercate di rimanere concentrati sui vostri obiettivi senza farvi distrarre da questa voglia di non fare niente che vi perseguita. Sfigometro meno 13, rotometro 41%.
1: Un po' lunghi oggi, eh?
2: Sì, un po' lunghi oggi. Allora amici, buongiorno, benvenuti, questa è la Family di Radio Company. Salve. Cerchiamo di fare questa famosa challenge dove io e Ale ci sfidiamo. Prego Carlotta.
0: Vai, via.
3: Scorpione.
0: No.
3: Capricorno. Toro.
0: No.
2: Gemelli.
3: Acquario.
2: Ariete.
0: Allora, Ariete, però posso dire una cosa? Voi dovreste iniziare a usare delle strategie. Le vostre strategie è buttare a caso segni.
2: Beh, ma come facciamo, Carlotta?
3: Beh,
0: non,
3: è che...
0: non lo so.
2: Sì, ma non c'è
3: se
2: un...
3: ascolto lo sfigometro è la fine.
2: Ma che vuoi? Non c'è un indizio. Cioè, è ovvio
0: non
2: che...
0: Non so, forse dovrei darvi... Forse da lunedì facciamo che vi do un indizio.
2: Si inizia per A?
0: No, un indizio tipo...
2: Ah, Scorpione.
0: Sì, no. Enrico. Tipo, l'indizio potrebbe essere stato tipo... Ci spacchi le porte.
2: Ariete.
0: Visto?
2: È vero però,
3: Finisce
2: allora,
3: per no.
2: Allora...
0: E no.
3: Finisce per cosa, no.
0: Torino, no?
3: Sagittario, no?
0: A parte che si dice Sagittario e non Sagittorio, però vabbè.
2: La crasi tra Sagittario e Vittorio. Ma...
0: Sagittorio.
2: Sagittorio. Dai. Allora, amici.
0: Sagittorio.
2: Sagittorio.
0: Quando mi sono parlato in cozza, il Sagittorio ci sta bene.
2: Oh, sei bravo col napoletano, però,
0: Ma rispettate cozza non è napoletano, è pugliese di Gio.
2: Sembrava un po'.
0: Beh, il napoletano sai è il mio perché ho visto tutte le stagioni di Mare Fuori, anche Gomorra. E quindi l'ho imparato, nel tempo l'ho imparato.
2: Allora, signori e signori, sulle note di questo tango c'è il discorso a volume di oggi.
4: Ora, alza il volume.

0: Punk. Lui è Francesco Gabbani alle 8 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
0: Breaking news. Stati Uniti, Iran non solo salta la cerimonia di firma, ma il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, non sta andando in Svizzera per avviare colloqui dopo la sigla digitale sul protocollo di intesa, lo precisa la Casa Bianca. Dai rispettivi leader toni poco lusinghieri, Trump non vede limiti al suo potere e parla di resa incondizionata di Teheran. Ha firmato per debolezza e necessità, dichiara la guida suprema Khamenei. Ucraina, rinnovo di sanzioni alla Russia per un anno, lo decide il Consiglio europeo che ritrova l'unanimità. I 27 frenano però sull'adesione mentre si lavora ad un mediatore unico con la Russia, ipotesi caldeggiata dall'Italia, il ministro degli esteri e vice premier Tajani.
2: Serve un inviato speciale che parli una voce unica dell'Europa, per ridurre le tante riunioni ci sia una voce che esprime la posizione di tutti i 27 paesi dell'Unione nei rapporti tra noi e la Federazione Russa.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.

0: No.
1: Scusa?
0: No, niente.
1: Vuoi ripetermelo?
0: No, no, niente. Buongiorno amici, scusa? Questa è Radio Company, la
1: scusa?
0: Family
1: scusa?
0: Di venerdì. Ciao, come va?

0: colonna sonora della storia infinita. Ogni tanto voi la cantate.
1: È bellissima.
0: Allora,
1: adesso non rovinare tutto.
0: Sì.

0: sembra il meme.
1: Sì, quello di Beaujolais.
0: Sembra il meme quello di Beaujolais.
2: Due.
1: No.
0: Una. Cinque, sei. Dov'è? E cinque, sei, sei, e oh.
1: No. No. Hai messo la strumentale. Stronzo. Cioè,
0: Ale, hai reso questo venerdì i tre più memorabili di sempre.
2: 3, 2, 1.
1: No, Ale.
0: No, aspetta, ora. 5, 6, 7, 8.
1: Allora,
0: bellissimo, grazie.
1: Comunque, te la ricordate quando, come si chiamava il personaggio di Stranger Things, la cantava?
0: Scusa, tra l'altro sei coso. Tra l'altro sei partito anche
1: facendo coso.
0: Turn around. Eri anche in
1: mi
0: falsetto.
1: Non è vero. Mi è cambiata la tonalità sotto, ragazzi. Mi avete rovinato un momento. Cosa?
0: Ragazzi, buongiorno. Cioè, il raga non c'entra niente, ma lo sapete, il venerdì è un po' swacco. Il
1: sì, dai.
0: Ale, fammi sognare, Ale.
1: No, questa è l'originale.
0: Vai, si fa.

0: face.
1: Ma stai leggendo il testo? Sono ancora testi? Che triste.
0: È un po' mica. Allora, Carlotta, fatti i cazzi tuoi, scusami, eh.
1: What?
0: Sei triste in questo momento.
1: Signore,
0: tu sei triste.
1: Mamma.
0: Tu sei triste.
1: Sono una donna.
0: No, sì, cosa sei? Sono cristiana.
1: Sono cristiana.
0: No, certo.
1: Ah, dai, basta. Banda alle ciance, allora. Amici, buongiorno. Cioè, il raga non c'entra niente, ma è uno spazio libero. Il venerdì lo sapete che è
0: sì,
1: così.
0: Sì, infatti, stiamo facendo
2: raga, non c'entra niente, ma stasera concerto di Tony Pitoni a Zero Branco. Let's go!
0: Tony Pitoni è a Zero Branco in provincia ma di Treviso?
1: Ma lo sapete che io Tony Pitoni per un bel po' di tempo l'ho chiamato Tony Pitoni?
0: Tony Pitoni.
1: No, aspetta, io l'ho chiamato Tony Pitoni e qualcuno mi ha detto, ma sarà Pitoni.
0: Cos'è che hai letto?
1: Allora avevo ragione.
0: Cos'è che hai letto ieri in inglese che doveva essere letto in italiano?
1: Anche ieri.
0: Ancora imprevedibili?
1: Sì, ieri ho letto una frase in che diceva ancora, cos'era?
0: Imprevedibili, ancora imprevedibili.
1: Sì, ancora imprevedibili. Ancora,
0: detto,
1: sì, una roba del genere.
0: Anchor.
1: Io perché era tra virgolette, quindi dicevo, ma che cosa vuol dire anchor?
0: Oh,
1: anchor
0: ragazzi,
1: ancora imprevedibile.
0: Poi
3: raga, invece non c'entra niente, ma forse oggi mi finiscono i lavori in casa.
0: No.
3: Sì.
1: Sì. Sì. Sì. Non
3: sì.
1: Non
3: sì.
1: No. Non cantare vittoria, amica.
4: Raga, non c'entra niente, ma domenica ho un matrimonio, temperatura prevista 39 gradi.
0: No,
4: grazie,
0: allora.
4: Arrivederci, dai. Buona giornata.
0: Allora, io...
1: Datti malata,
0: allora,
1: amico,
0: allora.
1: Datti malata.
0: C'è un girone infernale per quelli che organizzano i matrimoni d'estate.
1: Vabbè, poverini, però scusami, è anche vero
0: allora,
1: che è giugno.
0: Allora, siete d'accordo? Stai zitta! Siete d'accordo?
1: Non mi dire, stai zitta!
0: Siete d'accordo con me che se ci sono 40 gradi un matrimonio andrebbe rinviato?
1: Beh, questo sì. Però se posso dire, cioè allora uno dice va bene ad agosto, allora fine luglio, agosto i matrimoni, no grazie. Però porca miseria, siamo al 19 di giugno, ma chi se l'aspettava che facessero 39 gradi al 19 di giugno? Abbi pazienza.
0: Carlotta, rimettimi questa base, scusami, lo sai perché? Perché c'è il cambiamento climatico, le scie chimiche stanno inquinando l'aria. L'altro giorno, ragazzi, sul paese dove abito, che non nomino, e quindi è un se, sei di quel paese,
1: se.
0: Hanno pubblicato un bando per degli avvocati che hanno fatto mettere delle firme per contro le scie chimiche e l'inseminazione di nuvole.
1: Cosa? Inseminazione di nuvole,
0: sì.
1: Pronto? Nel frattempo, giustamente, Luisa ci dice... Sì, Luisa. Dice, ragazzi, io il 24 luglio alle 4 del pomeriggio. Lui si è sposata, lei 20... Però, aspetta, 31 anni fa.
0: Sì.
1: Non c'era la temperatura che c'è
0: no,
1: adesso.
0: No, secondo me no. Secondo me
1: ci
0: no.
1: Ci stava più freschi.
5: Non ci sono sì. più le stagioni di una volta.
0: Sì,
1: non
0: esatto.
1: ci sono più, questo è vero.
6: Allora. Raga, non c'entra niente, ma... Auguri, Lia! Oggi è
1: auguri, Lia!
6: Mattina, Lia. Ed è venerdì.
0: Che poi, scusa, ripensandoci, non è tanto il caldo.
1: Quanto l'umidità.
0: Quanto l'umidità, capito?
1: Che poi questa è la cosa vera.
0: Certo.
7: Raga, non c'entra niente, ma oggi sono ubriaco di sonno. Ciao!
8: Raga, non c'entra niente, ma lunedì sera vado a vedere il concerto degli Ubermes,
1: cosa?
8: Dei Rammstein, a ospedale. Ciao, ragazzi.
1: No, non ho capito niente!
0: Allora, gli Ubermes che sono la tribute band dei Rammstein... Ho capito bene?
1: No, rimettilo da capo perché io sento questo. Scusate, sento. Raga, non c'entra niente, ma che io stavo che
0: c'è
1: di cosa sei che
0: non
1: c'entra niente.
8: Ma lunedì sera
1: vado
8: a vedere il concerto degli Ubermes, la cover band dei Rammstein a ospedale.
0: Capito? Gli Ubermes, cover band di Rammstein. Capito?
1: Dai, va bene.
0: Dica,
1: ho capito.
5: Sisma insieme ancora.
1: Ok, vai. Dai, Sisma, col testo davanti.
5: No.
1: No, aspetta, Ale, però tu non sai neanche.
0: Questa è la base?
1: Sì, se, oh!
0: Lo sapevo che era la base! Guarda, non mi freghi più!

0: Love Me Again, non questo fanno. È John Newman. Scusate se rido, ma vi ricordate quella volta in cui sono andata a vedere John Newman a Umago in Croazia e lui cantava e chiaramente non aveva la sua voce? Che bello,
1: sì,
0: questo aneddoto.
2: Ma c'era anche Medusa?
1: C'era quella volta.
0: Non era quella volta lì.
1: Allora, l'altra volta non andata a vedere, volta. Sperava di sentire Green Light, Red Light. Che non era dei Medusa, l'ha aspettata per tutta la sera, ragazzi.
0: E che freddo che faceva quella sera.
1: E come andare al concerto dei Daft Punk e aspettarsi Hey Boy e Girl dei Chemical Brothers, cioè stessa roba.
0: Sì, guarda, hai fatto l'esempio perfetto. Avrei ragazzi, purtroppo io ho anche dei difetti, pochi ma ne ho.
3: Va bene, ragazzi, sentiamo. Non c'entra niente, ma i matrimoni d'estate almeno bisognerebbe essere autorizzati a partecipare in canotta, pantaloncini corti ed infradito.
1: Sono d'accordo.
0: Allora, diciamo che posso dirti che questa disparità di outfit tra uomo e donna la trovo ingiusta, nel senso che io posso mettermi serenamente solo un vestito. Cioè neanche il solo un vestito molto scollacciato, un po' aperto dietro. Adesso sì, stai facendo tutti quei pensieri inclusivi.
1: Sì, sì, vai.
4: Ma non c'entra niente, ma oggi si va in piscina.
1: Ecco.
4: Raga, non c'entra niente, ma noi stanotte partiamo e domani siamo in crociera.
1: Ma cosa state dicendo?
5: Raga, non c'entra niente, ma vorremmo sapere da Carlotta come si sta con il condizionatore nuovo.
0: Grazie per la domanda.
1: Ma sarà mica un sondaggione.
0: Ma grazie per la fantastica domanda. Allora, come si sta col nuovo condizionatore? Sento, guarda, veramente. E molto bene, cioè, è incredibile. Ma è fantastico. Non potrei. Guarda, la mia vita ha fatto un upgrade pazzeschissimo. Mi sento al top.

0: Radio Company, amici, buongiorno. Allora, abbiamo abolito il canta chi il venerdì.
1: Sì, ragazzi, sì. Perché è questo che facciamo noi. Ma no, ma distruggiamo i vostri sogni.
0: No, ma
1: sì.
0: Aspetta, no, sì. Adesso. No, ma perché? Scannotta. Stai impazzendo, vero?
1: Sì, sì, ho caldissimo, sì. Perché ho il condizionatore che è fuori dalla porta.
0: Vabbè, ma
1: poi
0: adesso.
1: Sai. No, però sai, c'è
0: ma non ce ne frega niente! Non ce ne frega niente!
2: Ragazzi, non c'entra niente. Auguri agli sposi Giorgio e Francesco. Auguri.
3: Dai. Raga, non c'entra niente. Ma dovrò vivere in roulotte ancora per un altro anno.
0: Aspetta.
3: Ciao da Francesco.
0: Ma come in roulotte?
1: Dici. Comunque, di più.
0: Mi sento in colpa adesso. Dai, dici.
1: No, non mi va più.
0: Adesso la permalosa. Allora, no, volevo dire una cosa. Abbiamo abolito. No, perché giustamente va anche giustificata, sì, questa cosa. Ci sono talmente tanti messaggi del raga, non c'entra niente, ma che giustamente vogliamo dare spazio alle vostre voci. Quindi il venerdì, sì, abbiamo deciso comunque di togliere il cantachi. Non per non regalarvi un premio, ma giusto per dare spazio ai vostri raga, non c'entra niente.
4: Raga, non c'entra niente, ma anche noi domani abbiamo un matrimonio. Olga e Alessandro, ma per sopperire a questa ondata di calore, cosa andiamo a fare? Ci facciamo bagno in piscina.
0: Certo.
1: Bello. Allora, scusa. Ecco, sì, giusto. Scusa.
0: Mi aspettavo un Olga e Alessandro, mandate a cagare.
1: Così.
0: Perché con questo caldo, altro che augurargli lunga
1: vita.
0: Gli
1: vuoi bene, però. Sì. Che sai cosa? È che i matrimoni, per fortuna, c'è il free drink. Il problema è che quando fa così tanto caldo, bere troppo è controproducente.
0: Sì.
1: Sì, esatto, è un incubo.
0: Ragazzi,
1: poi
0: ma cosa ne dite se istituiamo e inventiamo il matrimonio, il wedding, il wedding in piscina? Pool wedding.
1: Vabbè, ma non è che istituiamo noi, esisterà già.
0: No, ma ce lo facciamo proprio che la cerimonia viene fatta in acqua.
1: Ma tu pensi in acqua?
0: Oh mamma mia, che schifo l'acqua. Siamo
1: Enrico.
0: Fatti del 70% d'acqua.
1: Ma sì, ma no, la piscina col cloro.
5: Salita del vuelo con destino alla

0: state? Tutto bene? Buongiorno anche al nostro Vittorio Ferro. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Accompagnato.
2: Sì, da uno che ballava benissimo questa canzone, Paolo Corazzonte, Isfere di Meteo.
3: Company Meteo con Paolo Corazzone.
2: Anche proprio col completino buongiorno. Bianco.
4: Ma tuttora, sì. Tuttora. Infatti. Tuttora, vedete qualche secondo fa, mamma sì. Mia ragazzi, Tony Manero. Buongiorno a tutti ragazzi.
2: Le pirolette.
4: Le pirolette, addirittura. Ecco, esatto, pirolette. Buongiorno a tutti ragazzi, sì. Allora pronti a questo bel weekend sì. Bollente in tutta Italia, ma soprattutto al centro-nord, quindi la pianura padana con 37-38 gradi questo fine settimana, mentre in questo periodo dovremmo averne 10 in meno di sì. Gradi, fai te. Cioè le temperature medie di giugno dovrebbero essere sui 28 gradi, invece si fanno i 37-38. Sì. Ecco, ma che bello. Per il Veneto sono Vicenza, Padova, Verona e Rovigo le città più bollenti, ma non si scherza anche appunto in gran parte del centro-nord. Il sud un po' meglio, che fanno solo 32-33, fa quasi freddo, viene da dire sì, al sud. Sì, sì. Ecco, noi invece bolliamo. Sarà così, tu dici, beh, poco, quanto vuoi che duri? 3-4 giorni, no?
2: No.
4: Sarà così anche tu. Tutta settimana prossima, mamma mia, quindi è tosta, c'è la Francia che tocca anche i 40, quindi c'è chi è messo peggio di noi, però insomma la cosa triste è che è veramente lunga e quindi teniamo sì. Duro perché finirà solo all'inizio di luglio, non
2: forse,
4: prima, ahimè. Non
2: forse
4: prima.
2: Paolo verso sì. Le coste, no? Quindi riva al mare,
4: sì,
2: si sta un po' meglio.
4: Sì, aumenta, sì, sì. Vero, sicuramente, lì c'è un pochino di umidità, romper le scatole, però al mare non si va oltre i 30-32, quindi sì. Lì sicuramente un po' meglio.
1: Un po' meglio, va bene. Grazie Paolo, buon weekend. Buon
0: grazie, buon grazie, buon ciao Paolo.
3: Ciao. Company Meteo con Paolo Corazzon. Spot.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta. Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto, allaccia la libertà!
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
0: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
11: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: insieme ai The Colors qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Devo fare io un raga, non c'entra niente, ma tu sai, Carlotta, che ieri ho ritirato le mie camicie.
1: Ah, sì, sì, sì, le ho viste, belle.
0: Belle, bellissime. 9. Vabbè, ma una volta che fai...
1: Ragazzi, 9 camicie fatte su misura per Enrico Sisma. Anzi, per Enrico Sisma. Delle camicie che parlano di lui, perché c'è un Enrico Sisma per la sera, un Enrico Sisma per il giorno e soprattutto un Enrico Sisma per la notte.
0: Basta, non è vero. Allora, no, ne approfitto per salutare la camiceria France, perché comunque ascoltano sempre Radio Company durante tutto il giorno finché stanno lavorando, tant'è vero che anche ieri sono entrato e c'era Radio Company. Ma soprattutto facciamo gli auguri ad Alessia che compie gli anni e a Federica che va in pensione.
2: Auguri!
1: Auguri! Ma che spettacolo, auguri, che spettacolo. Congratulazioni,
0: ciao,
1: che meraviglia.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, raga, non c'entra niente, ma attivo fino alle 9 e quindi?
3: Allora, raga, non c'entra niente, ma quando mi fa arrestato, ne rimasto la mia stato fatto e metto, onestamente mi parlo. So se è chiaro.
1: Cosa ha detto?
0: Cosa ha detto?
3: C'entra niente, ma quando mi fa arrestato, ne rimasto la mia stato fatto e metto, onestamente mi parlo.
0: Allora, è una super cazzola.
1: Ma era una super cazzola, non ci caschiamo, sai? Sì, noi sì, siamo, ragazzi, siamo oltre.
4: Ragazzi, non c'entra niente, ma 8:30 di mattina, 28 gradi e mezzo Conegliano, eh?
0: A Conegliano, dove abita il nostro Joe, ci sono 28 gradi e mezzo. Sarà lui!
1: Conegliano.
0: Ma sarà lui che alza la temperatura.
1: Quel parco di Joe.
0: Ve la ricordate la canzone Bella Vera di Max Pezzali?
1: Cantacela per favore.
0: Sei bella vera, non è il caldo, ma sei tu che alzi la temperatura.
1: Temperatura non... sì.
0: E lui è dedicata a Joe, in realtà era Bello Vero. Non è il caldo, sì, ma sei
1: ma
0: tu.
1: Ma io pensavo che Giovanni, la sua canzone fosse bello. Bello, bello impossibile.
5: Un pochino, raga, non c'entra niente, ma sto andando in ospedale a fare la prova dell'intolleranza al lattosio. Dura 4 ore. Penso che sarà un po' lunga. Buona giornata.
1: Allora, io l'ho fatta.
0: Quindi è il breath test.
1: Sì, l'ho fatto e non, cioè, non è che non è è una rottura di scatole il breath test per l'intolleranza al lattosio, perché è veramente lungo, cioè devi stare lì un sacco di tempo.
0: E a fare cosa? A respirare.
1: A fare. No, perché ti fanno. No,
0: Carlotta, scusa, ma sembrava altro, cioè.
1: Ti fanno bere questo bibitone, anzi ti fanno prima, sì, ti fanno il test,
0: sì,
1: poi ti fanno bere questo bibitone e poi devi soffiare
0: rutti?
1: Dentro. No, no, non rutti.
0: Non ti viene da
1: soffiare.
0: No, dico.
1: Perché dovresti,
0: per il
1: perché
0: liquido.
1: Dovresti ruttare?
0: Perché magari sei intollerante, ti viene, non ti fa qualche effetto alla pancia?
1: No. Sì, beh, allora loro ti dicono che potrebbe farti effetto, se non sbaglio. Però no, mi ricordo bene niente, però comunque poi insomma, vabbè, quello che succede succede, insomma.
0: Poi
1: c'è il bagno,
3: raga,
1: il bagno.
3: Non c'entra niente, ma tutti insieme. Forza Totta, vincerai, non ti lasceremo mai.
0: Forza Totta.
1: Io ho sempre desiderato avere un coro da stadio, mi accontento del Totta, posso dirti.
0: Sei d'accordo?

0: Fiji abbiamo J Balvi, W Sound, è così?
1: Sì.
0: E poi
1: aspetta, te lo leggo io. Ovi, Ovi on the drums. Cioè insieme, ripetiamo insieme. W Sound, J Balvin e Ovi on the drums.
0: W Sound, J Balvin, Ovi on the sound. Questa è Godzilla.
1: Ovi
0: che potrebbe...
1: on the drums, Carlotta. No, Ovi on the
0: cosa
1: sound.
0: Cosa ho detto io? Ovi on the sound, the drums.
1: Godzilla.
0: Che potrebbe ricordarvi la colonna sonora di Madagascar.
1: Sì, I like a move and move. Amici,

0: Nel mio girone dell'inferno.
1: Non si giudica nessuno.
0: Certo, non si. Senza giudizio, sì, come Money Road.
1: Sono la più giudicante
0: senza
1: sulla faccia della
0: giudizio,
1: terra.
0: Vi giuro che il mio girone dell'inferno sono io in una stanza di gente che fa il karaoke. Questo è il mio girone dell'inferno.
1: Ma tipo quelli che vanno a cantare e fanno i virtuosismi e quindi.
0: Mentre tu stai solo cercando di mangiarti il tuo panino e c'è lei che canta My Heart Will Go On e io voglio mangiare il mio hamburger.

0: Cosa Nostra. E anche noi abbiamo la nostra Vivi, sì. Vivi Nostra, che tra l'altro, allora, sta continuando vita da Viviana.
1: Continua, certo. Continua. Oggi svegliamo chi può vincere, però poi è il popolo di Instagram, certo, della pagina Radio Company che decide.
0: Che certo, ovviamente.
2: Ma scusami, sì, ma il vincitore della settimana scorsa?
1: Sì, è il vincitore. Andrea verrà a fare l'aperitivo prossimamente, quindi vedrete anche, insomma, immagini proprio dirette dalla piscina di chi vince una vita da Viviana.
0: Allora ragazzi, preparatevi perché non la vedete tutti i giorni, ma è abbronzatissima. Cioè, sì, ma proprio...
3: A un certo punto

0: non di bianco. Dai, dai.
1: Che gentile, grazie.
0: Hai visto? Che carina.
2: Vi lasciamo con Viviana, ciao.
0: Le 9:01. Ciao.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news.
5: Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti dopo la sigla in remoto al protocollo di intesa che prevede 60 giorni per arrivare ad un accordo definitivo. L'intesa tra Stati Uniti e Iran è una doccia fredda per Netanyahu e gli obiettivi di Israele, dicono gli osservatori. Niente tregua in Libano, almeno 16 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Giorno della seconda prova scritta per l'esame di maturità, oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami diversi per ogni indirizzo. Al classico versione di latino di Quintiliano, istituzio oratoria. Weekend del solstizio d'estate con un clima tra torrido e afoso sulla penisola. Oggi temperature ancora in salita. Il bollettino diramato dal Ministero della Salute indica bollino arancione per 8 città. Altre 14 sono in giallo, domani bollino rosso per Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, che chiudono la serie finale sul 3-1.
4: Breaking news.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company. Sport.
8: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza 20 Settembre nel cuore di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. 80 Festival Summer Tour.

Napoli dicono il tuffo a cufaniello. Vai a e i o u y. Volevo dire io. Aspetta, rifacciamo. Vabbè, non ero preparata. Dai che è venerdì. Martino, come sapete, quando può non viene, è il fancazzista della situazione. Lui non timbra neanche il cartellino oggi. Se n'è proprio andato. Ci ha dato buca, come si dice a Roma. Ci ha pisciato. Così vi insegno anche un termine proprio prettamente romano. Ragazzi, cominciamo perché abbiamo un sacco di cose da fare, da dire, da raccontare. Ci sono i Black Eyed Peas con Eat It su Radio Company.

si può fare questa cosa. Dai, comunque vogliamo fare festa già dalle 9:11 del mattino. Parliamo però proprio d'amore, perché c'è una nuova tendenza, vi racconterò tutto tra poco, ma prima vorrei sapere, matte del mattinè, la prima persona a cui avete detto mi sposo, chi è stata, come l'ha presa, come ha reagito, se ce lo volete raccontare quel momento fatelo con un messaggio o un vocale al 333 2688 688.

0: trovare sui social questa Dracula Tame Impala Jenny su Radio Company. A proposito di social, date un occhio alla pagina Instagram di Radio Company perché stiamo ancora giocando Una vita da Viviana. Tra poco posterò le foto, quelle che potrebbero vincere proprio Una vita da Viviana, e sarete voi sulla nostra pagina Instagram, che quindi vi conviene seguire Radio Company, a decidere chi se lo meriterà. Allora, adesso vogliamo parlare di questa nuova tendenza che si chiama Surprise Wedding, e già ci fa capire un po' di cosa si tratta. Praticamente è una tendenza in cui gli invitati scoprono all'ultimo momento di partecipare a un matrimonio. Immaginiamo che ne so, la nostra migliore amica, nostra sorella, il fidanzato di un amico nostro che ci invita a una cena, per una cena, una festa, noi andiamo contenti, tranquilli, e lì proprio sul posto ci dice: ragazzi, voi non lo sapevate perché non ve l'abbiamo detto, ma questo è il nostro matrimonio e ci stiamo sposando, è la nostra festa. Quindi voi siete andati lì magari vestiti normali, tranquilli, senza insomma grandi preparativi, e ci rimanete un attimino di stucco. Certo, la sorpresa è bella, però magari qualcuno può anche prenderla un po' male, perché a saperlo, no, mi attrezzavo, svuotavo la memoria del cellulare perché bisogna fare video, bisogna fare foto, e poi mi vestivo molto più figa perché comunque magari ai matrimoni si rimorchia pure, se sei single comunque ci sono le foto e quindi vuoi anche dei ricordi belli in cui ti riguardi e dici però niente male. E cerca proprio di combattere un po' questo fenomeno, questa cultura dei social network, dove ogni evento personale poi tende ad essere condiviso e trasformato in un contenuto pubblico. È come se gli sposi si volessero un po' riprendere in qualche modo la loro privacy, la loro vita personale, e rivendichino questa decisione come loro e basta, della serie: voi venite, partecipate, ma che è il nostro matrimonio, ve lo diciamo solo all'ultimo, perché comunque è una decisione nostra, è un ricordo nostro che insomma vogliamo condividere con voi, ma fino a un certo punto. Che ne pensate voi? Ci rimarreste male se magari vostra sorella, un vostro parente stretto, un'amica del cuore vi dicesse che si sposa solo durante la festa e non prima? Se vi va, ce lo dite con un messaggio o un vocale, magari ci dite anche voi a chi avete detto per la prima volta, cioè la prima persona a cui avete detto io mi sposo, chi è stata? Messaggi vocali 333 2688 688.
1: Chiedere è lecito, rispondere è Company.

0: sorry, scusa, lo sento, su Radio Company nominano anche Dua, che è ancora in Italia. Dua Lipa, proprio dopo il suo matrimonio a Palermo e Bagheria, ha fatto veramente una grande festa, prima con pochi intimi a Londra e poi proprio super party in Italia. È stata avvistata di recente anche a Roma, a Fontana di Trevi, con il suo Calum Turner in mezzo alla gente che l'ha riconosciuta, chiaramente, però ha fatto un po' finta di niente, li ha lasciati tranquilli. Una super festa, un bellissimo viaggio di nozze nel nostro paese, in Italia. E a proposito di questo, stiamo parlando proprio della nuova tendenza, ovvero il surprise wedding. Io vi invito a una festa, vi dico, che ne so, è il mio compleanno, oppure dai, voglio festeggiare l'inizio dell'estate, venite tutti a casa mia, venite tutti in questo locale, dai che ci troviamo, facciamo festa. E poi lì vi rivelo, così a sorpresa: ragazzi, in realtà questo è il mio matrimonio, è la nostra festa, ci sposiamo e vai. E quindi, insomma, c'è chi sicuramente esplode di gioia, di felicità, e chi magari se la può prendere un pochino, perché cavolo, se siamo amici o se siamo fratelli, parenti, non vi ho detto nulla fino al momento esatto in cui succede l'evento. Sentiamo voi, Matti del Mattine, vai.
1: Buongiorno Viviana.
0: Ciao,
1: ciao, sono Emanuele. A me è successo l'anno scorso, sono stato invitato io, mia moglie e i miei figli a una festa per inaugurare la casa di una nostra amica.
0: E invece?
1: Più o meno a metà della serata si esce fuori che, visto che siamo qua, ci sposiamo. Tra l'altro mia moglie ha dovuto fare da comare, che non sapeva assolutamente niente.
0: Testimone.
1: Comunque è stata una cosa, secondo me, bellissima, perché eravamo tutti là in bermuda e ciabatte da spiaggia e ha fatto sto matrimonio semplicissimo e bellissimo, anche se avrebbero la possibilità di fare una cosa molto più, però è stata una cosa, non hanno impegnato nessuno,
0: infatti,
1: ed è stata una cosa bellissima, secondo me.
0: È
1: se
0: bello.
1: Torno indietro, la faccio uguale anch'io.
0: Bravo, dai, perché in effetti è più spontanea, non impegna troppo le persone, perché tu vai lì molto easy, anche vestito, ecco, come loro, cioè in ciabatte, in costume, in pantaloni, in calzoncini, e non devi stare lì a comprare l'abito con il caldo, magari a vedere negozi, a girare a destra, a sinistra, a fare regali. Infatti ci scrive anche Silvia: ciao Vivi, noi volevamo sposarci così inizialmente. Secondo me gli sposi lo fanno anche per non dover costringere la gente a fare il regalo e a spendere soldi. Alla fine viene vissuta come una grande festa senza costrizioni per gli invitati. Io non mi arrabbierei se mi invitassero a un matrimonio così, anzi. E infatti è la nuova tendenza, che quindi evidentemente sta andando molto bene. Dite la vostra: 3332688688. Radio Company,
2: Martine. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti dopo la sigla in remoto al protocollo di intesa che prevede 60 giorni per arrivare ad un accordo definitivo. L'intesa tra Stati Uniti e Iran è una doccia fredda per Netanyahu e gli obiettivi di Israele, dicono gli osservatori. Niente tregua in Libano, almeno 16 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Giorno della seconda prova scritta per l'esame di maturità, oltre mezzo milione di studenti alle prese con gli esami diversi per ogni indirizzo. Classico versione di latino di Quintiliano, istituzio oratoria. Weekend del solstizio d'estate con un clima tra torrido e afoso sulla penisola. Oggi temperature ancora in salita. Il bollettino diramato dal Ministero della Salute indica bollino arancione per 8 città. Altre 14 sono in giallo. Domani bollino rosso per Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, che chiudono la serie finale sul 3-1.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Che apa! Che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
15: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Company. Company. Disc.
17: Company. Disc.
16: Company. Disc. When

0: canzone di The Weeknd, I Feel It Coming su Radio Company. Stiamo parlando del surprise wedding, nuova tendenza in cui il matrimonio viene svelato ai partecipanti, agli invitati, e proprio nel momento stesso in cui si verifica. Quindi venite alla festa, dai, dobbiamo inaugurare la casa, è il mio compleanno, dai, facciamo una cosa insieme. E poi, una volta che voi arrivate, vi sveliamo che in realtà quella è la festa per il nostro matrimonio. Ci sono pro e contro, chiaramente. Maggiore libertà per la coppia, un pro perché gli sposi possono decidere liberamente senza subire pressioni da parenti, famiglia, la nonna, e si mettono tutti in mezzo e tutti mettono bocca: ma ti sposi a luglio, ma non è meglio a settembre che fa un po' più fresco, e poi lì la location non mi piace, dai, ma trovane una un po' più comoda. No, abbiamo deciso, così è, e neanche lo sapete, lo scoprirete solo in quel momento lì. Quindi riduce sicuramente discussioni, la giornata viene vissuta come un'esperienza più autentica, più spontanea, più genuina, perché ci si veste come capita, senza sapere che stai andando ad una cerimonia. Meno stress organizzativo anche per gli sposi e più privacy, perché non sapendo appunto che è un matrimonio, magari non tutti si sono portati, sì, il cellulare ce l'hai, però non stai lì a pubblicare, insomma sei colto un attimino impreparato. Ci sono però anche i contro, perché familiari, amici possono rimanere un po' delusi della serie: ma come, ma io sono tua madre, ma non me l'hai detto, ma ti pare? Quindi possono essere anche un po' di problematiche, oltre a problemi pratici della serie. Alcuni magari non erano preparati a un evento di quel tipo, quindi sono vestiti in modo proprio decisamente inadeguato, oppure non sapendo che era un matrimonio magari dici: vabbè, una festa, non ci vado, dai, ne faremo un'altra la prossima volta, e quindi ti perdi un evento importante di un tuo amico o di un tuo familiare. Sentiamo un vocale di una matta del mattinetto.
1: Buongiorno, sono Cristina. Mi sembra una cosa molto emozionante,
0: di sicuro
1: lì vengono fuori tutte le emozioni, credo, quindi la sorpresa, e io penso che bisognerebbe essere solamente felici di festeggiare il momento insieme a chi ti ha voluto, comunque insieme al loro matrimonio. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata. Beh, di sicuro si vivono delle emozioni autentiche, perché è una cosa non preparata, e qualcuno potrebbe proprio scoppiare in lacrime perché non se lo aspetta. Chi di gioia, chi magari di rabbia, perché dice: cavolo, dai, ma ti pare che non me l'hai detto, sono tua sorella. Un po' ci rimarrei male se fosse un familiare stretto. Ma ci chiedevamo insieme a Gianluca Pacini fuori onda: ma la sorpresa è anche per il marito? Cioè, nemmeno lui o lei lo sa che si... Ragazzi, ci sposiamo. Ma io non ne sapevo nulla. Auguri. Ma no, ma che vuoi? Ma non è vero.

0: Niall Horan, Drive Safe su Radio Company. Surprise Wedding, c'è chi dice sì, c'è chi dice no a questa nuova tendenza che propone di fare un matrimonio senza dirlo agli invitati. Lo scoprono una volta arrivati nella location che gli sposi in incognito hanno scelto. Sentiamo un altro matto del mattino.
1: Buongiorno Radio Company, ciao. Buongiorno Viviana, buongiorno. Sono sempre Giuseppe. Sì, sai, ciao. Io vado un po' contro tendenza. Scusate, ma poi come si fa? I regali? Ecco. Come facciamo con i regali? Cioè, ragazzi, se si fa un matrimonio bisogna essere ben preparati, un bel regalo, un po' importante. Se invece ti invitano soltanto così, che sembra un party normale, non penso che tu faccia un regalo importante. Vabbè. Io sono molto materialista.
0: Infatti,
1: ciao, buona giornata.
0: L'abbiamo notato, però se gli sposi scelgono di fare un matrimonio di questo tipo, sanno a cosa vanno incontro. E poi comunque, se glielo vuoi fare il regalo, insomma, puoi anche posticiparlo, farlo dopo. L'IBAN non scade, è sempre quello, non sai come si fa?
2: Fare un bonifico con il tuo internet banking è semplice e veloce. Inserisci il nome del

0: Beneficiari, bravo. Inserisci il codice IBAN e l'importo da pagare. Se hai urgenza, puoi abilitare l'opzione del bonifico istantaneo per fare in modo che il tuo bonifico venga effettuato immediatamente.
1: Capito? Ecco, vai col bonifico, ti do il mio IBAN.

0: nostro successo del presente dal passato Pretenders con Don't Get Me Wrong. Noi siamo live in questo momento su Radio Company, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.

0: Ciao Viviana, ciao. Io lo trovo una bellissima idea. Non impegni nessuno, tanto ormai al giorno d'oggi più o meno abbiamo tutto, anche perché tanti convivono prima, quindi si fa una bella festa, si sta insieme e spendi meno anche per tutto il resto, insomma. E la trovo una bellissima idea. Sarebbe da fare.
1: Ma
0: ciao,
1: sì.
0: Buona giornata.
1: Grazie, ciao, grazie a te per aver mandato il vocale. In effetti, dai, ci liberi anche da questi impegni del matrimonio che è carico di aspettative. Anche noi vogliamo essere belli, noi invitati, quindi siamo lì a prepararci, soprattutto in questo periodo di grande caldo e in cui ci sono davvero un sacco di matrimoni in giro.
2: Signor Charlie,
3: dica,
2: com'è che non si è mai sposato?
3: E lei allora?
2: Ma io ho sposato Gesù.
3: Beh, io mica potevo sposare la Madonna. Oh sì, scusi.

0: meno 2 all'inizio ufficiale dell'estate, 19 giugno 2026, oggi Alvaro Soler, La Libertad su Radio Company, e rimaniamo in tema, sì dai, perché siete liberi finalmente, l'estate è arrivata e quindi molti matti del mattino già pronti per andare chissà dove, per viaggiare. Sentiamo.
1: Ciao Bibi. Ciao. Noi stiamo andando in vacanza a Sharm el Sheikh,
0: che figata.
1: Aereo in partenza per Venezia alle 4:30.
0: Okay.
1: E siamo Diego, Martina, Leonardo e Greta.
2: Ciao Bibi.
0: Ciao ragazzi, buon viaggio sempre con Radio Company, in macchina, nelle cuffiette, in aereo, no mi sa che in aereo non si può fare, vabbè, ma dopo lo potete fare, basta che avete l'app sul vostro smartphone. Ragazzi, tra poco parliamo di mondiali perché è successa una cosa che voglio condividere con voi.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness?
2: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui.
4: Veste lei.
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Bucando money, cioè sembra bucando. È il sudamericano, è così. Allora andiamo a vedere cosa sta succedendo ai mondiali 2026, perché ci sono partite che fanno discutere per il risultato. Eccola Shakira che canta l'inno. Voglio imparare anche la coreografia, mi piace il balletto. E ci sono altre partite che fanno discutere magari per un gol annullato dal VAR, e poi ci sono quelle che diventano virali ancora prima del fischio di inizio. È il caso della sfida Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, che è stata la partita inaugurale del girone K. Non so quanti gironi ci sono, perché ci sono 48 squadre in gara, tranne l'Italia. È il mondiale più lungo della storia in assoluto. Allora, sulla grafica televisiva internazionale di questa partita compariva la sigla ufficiale, ovvero POR Portogallo, COD Repubblica Democratica del Congo. Quindi chi guardava la TV vedeva POR COD. Cioè, capite bene che nel giro di poche ore questa cosa era su tutti i social, diventata protagonista di meme, battute, doppi sensi di ogni genere. C'è chi ha riso, c'è chi l'ha ritenuto poco opportuno. Quindi, per evitare che la partita fosse ricordata più per la grafica che per il calcio in sé, la produzione televisiva italiana ha deciso di cambiare le abbreviazioni, che sono diventate quindi PRT e CNG, una soluzione insomma più neutra. Nel resto del mondo è rimasta invece invariata, perché il problema è per noi, no? Per la lingua italiana. Non è la prima volta che succede, perché se il Cagliari gioca contro l'Atalanta diventa CAG-ATA. È così, ragazzi. Vorrei sapere che ne pensate voi, se è una forma di censura oppure buonsenso, se l'avete vista, che se vi ha fatto ridere, vi ha dato fastidio. Messaggi vocali se vi va, 3332688688.

0: la samba. Questa è Radio Company, sono Viviana, ciao a tutti. Per quanto riguarda la partita dei mondiali Portogallo Repubblica del Congo, con le abbreviazioni, state giocando anche un po' con altre abbreviazioni di altre squadre. Sentiamo un matto del mattino che cosa
1: allora,
0: ha visto.
1: Allora, io un po' di tempo fa ho visto una partita interregionale tra la Puteolana e la Nagni. Non vi dico come erano le abbreviazioni.
0: Dai, diciamo che ce lo possiamo immaginare, qualcosa abbiamo intuito. Vai, sentiamo un altro matto.
2: E ringraziamo che il punteggio era scritto in mezzo tra le due squadre, perché se era scritto in fondo, come normale succede, e c'è stato un momento della partita che il punteggio era 1-0, proprio c'era l'imprecazione fatta finita.
0: No, veramente. Ciao. Meno male che è finita 1-1, meno male. Ma rimanete con noi perché tra poco giochiamo.
3: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 20 giugno con il Mixatone alla Notte Rosa di Bovolone. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento, replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.

0: martedì ritorna Bruno Mars con Oh My Soul.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

Rose, On My Soul, la novità su Radio Company. E adesso vi facciamo un super regalo, sì, perché quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area e divertimento per tutti a Milano, in zona impianti sportivi. Mercoledì 15 luglio, appuntamento imperdibile con lo spettacolo live di Cristina D'Avena e Agent Boy. Disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Cosa dovete fare, matti del matinè, per andarci gratis? Oggi ultima possibilità, è venerdì, quindi chiudiamo la settimana in bellezza. Dovete cantarci una sigla che volete, una sigla a piacere che è originariamente cantata da Cristina D'Avena, ma vogliamo la vostra interpretazione, quindi mandateci vocali al 333 2688 688 cantando una sigla che volete a partire da ora.

0: aranciata, eh? Una bella aranciata ci sta adesso, e anche una bella vittoria, perché avete mandato un sacco di vocali per quanto riguarda il concerto di Cristina D'Avena. I matti del mattinè vogliono andarci gratis, vogliono provare a vincere. Sentiamo un po' le vostre voci.
1: Ciao Valentina da Treviso.
0: Ciao.
1: E memole nome mio,
0: Folletto sono io,
1: e una foresta sto, e molti amici ho.
0: Yes.
2: Mila e Shiro, due cuori nella palla a volo.
3: Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città, gli abitanti dell'Olimpo sono le divinità. Poi lì c'era una bambina che ancora dei non è, e graziosa e birichina Pollon il suo nome
0: che
3: è.
0: Bravo, che bella voce!
3: Pollon combina guai.
4: Maria Elena da Rovigo, la stella della Senna.
0: Vai.
4: Spade lucenti, cavalli al galoppo.
0: Oh, originale.
4: Corri stridenti, qua e là qualche schioppo.
5: Preferisco Gem.
0: Che?
5: Il mio nome è Gem.
0: Gem.
5: Sono una cantante bella e stravagante, e canto il rock and roll.
0: Stupenda.
1: Ciao dal Teatro Visio. Oh oh oh, occhi di gatto.
0: Le sanno tutte.
5: Mila e Shiro, due cuori nella palla a volo.
0: Che bravi. Fantastici. C'è il trattore in sottofondo.
6: Alla scoperta, alla scoperta di Babbo Natale. Alla scoperta.
0: Vedi, oggi più originali del solito. Ci avete ritirato fuori anche delle perle di Cristina D'Avena, che canterà live il 15 luglio al Mirano Summer Festival. Chi vi

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgimento

0: attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
3: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Il nostro successo del presente dal passato, Kim Carnes con Bad Davis Eyes. Chi ha vinto il concerto di Cristina D'Avena mercoledì 15 luglio è Maria Elena.
1: Voi siete un mito, siete un mito. Grazie, ho vinto. Porterò mia figlia che guardava con me da piccola tutti i cartoni animati. Grazie Company, ciao.
0: Fantastico, mi raccomando, fai stories e tagga Radio Company su Instagram. E a proposito, c'è il gioco social dell'estate proprio sulla pagina Instagram Radio Company, quindi seguitela, seguite anche me, Viviana Rapi, perché potete vedere le tre foto finaliste per Una vita da Viviana, e siete proprio voi che ci seguite a decretare il vincitore, chi merita davvero di vivere Una vita da Viviana in piscina H24. Grazie a tutti per essere stati con noi, ci salutiamo, ci ritroviamo lunedì dalle 9 alle 11, sempre più matti. Buon weekend, tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e 2 minuti.
2: Radio Company Time. Radio Company News.
3: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Oltre 500.000 di studenti impegnati oggi nella seconda prova scritta della maturità. Dopo il tema di italiano, gli studenti affrontano le materie caratterizzanti il proprio indirizzo di studio. Per il liceo classico la prova è in latino, mentre per lo scientifico tocca matematica. La durata della prova varia in base all'indirizzo di studio scelto. I negoziati tra Iran e Stati Uniti previsti oggi in Svizzera sono stati rinviati, lo ha comunicato il governo di Berna. La cancellazione arriva dopo che la Casa Bianca aveva anticipato l'assenza del vicepresidente Vance. Per il momento non partirà per la Svizzera, aveva dichiarato un portavoce. Anche da Teheran era giunta la conferma che non c'è nulla di confermato sul viaggio della delegazione iraniana. È scomparso stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia Igor Protti, ex calciatore, simbolo storico del Livorno. La notizia è stata diffusa dalla famiglia con un commosso post su Instagram. L'ultimo saluto al calciatore che ha guidato il Livorno da capitano sarà possibile nel pomeriggio dalle 15 a Cecina. Drammatico incidente stradale a Reggio Emilia, un bimbo di 11 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana. Il piccolo era in sella alla bici quando è stato travolto, finendo violentemente a terra. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi giunti con l'ambulanza, il bambino è stato portato d'urgenza alla Santa Maria Nuova in condizioni disperate. Purtroppo i tentativi di salvargli la vita sono stati vani. Un fermaglio rosso ritenuto appartenente a Sara, la 12enne scomparsa con la sorella Lisia di 16 anni da una casa famiglia di Civitella Alfadena, è stato rinvenuto su un sentiero vicino alla struttura. La scoperta è stata segnalata dall'associazione Penelope, che fornisce supporto alle famiglie di persone scomparse. Le due sorelle sono scomparse appunto nella notte del 6 giugno. Questo ritrovamento rappresenta un primo concreto indizio sul possibile passaggio delle ragazze. Lo sport, ai mondiali il Messico batte la Corea, il Canada travolge il Qatar 6-0, Svizzera-Bosnia 4-1, Repubblica Ceca-Sudafrica 1-1. Per il basket, festa a Milano in Laguna per lo scudetto 32, Olimpia sbanca Venezia in gara 4, finisce 72-86. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
2: Radio Company News.
4: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
5: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: American Girls, amici e amiche.
1: Bentornata.
0: Grazie.
1: Bentornata.
0: Grazie di cuore. Buongiorno Leo. Buongiorno Gianluca Pacini. Come sta? Ciao Ninino.
1: Mi sei e ci sei mancata.
0: Mi siete mancati anche voi.
1: E adesso ci hai già stancato.
0: Vado allora. Allora vado. Buongiorno.
1: Ma io ci ho provato con la sigla, mi sono arrivati di quegli insulti che non hai
0: giustamente.
1: Idea.
0: Posso dire? Tutto giusto.
1: Ma vabbè, adesso si ritorna all'entusiasmo.

0: questa confusione.
1: Aspetta un attimo, sto trovando su la spinta, no? La spinta sì. per la sigla.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno amici. Le 11.08 saremo insieme. Sono tornata, grazie per i messaggi. Grazie a tutti quanti per la pazienza avuta in questi giorni.
1: Addirittura Princess Julie.
0: Ah, hai capito,
1: mamma
0: che robetta.
1: Torna ad Ascot, infatti.
0: Sono pronta a sfatare di nuovo ogni cosa carina che mi potrete dire oggi. No, volevo ringraziare per la pazienza avuta con Leo.
1: Ma perché, voglio dire?
0: Grazie a Leo, ecco. Sono stati giorni particolarmente faticosi, ma sono molto felice perché la priorità, e questo è un messaggio che vorrei dare anche a tutti quanti, la priorità deve essere sempre la vostra famiglia, i vostri cari, stare vicino alle persone che vi vogliono bene e a cui volete bene. Questa è la cosa principale su tutte. Ma siccome voglio tanto bene anche a voi, finalmente siamo tornati.
1: Mi piace, grazie per l'anche.
0: Anche.
1: Così.
0: No, intendevo, voglio bene a te, a Gianluca e anche a tutti gli ascoltatori.
1: Anche.
0: E anche alla famiglia. Grazie per tutti i messaggi che stanno arrivando. Ne approfitto per ricordarvi il numero, che è il 333-2688-688. Pronto per cominciare?
1: Sì, sì, no, va bene. Dopo essere stato smontato così in due nanosecondi.
0: Ma ti ho detto anche ti voglio bene.
1: Cosa
0: non te
1: c'entrano
0: lo dico
1: le anche?
0: Non te lo... C'è l'ex bilenche. È quello il problema.

0: Lipa, questa è Cool Heart nella versione remix di Deep Now. Allora, siamo pronti per cominciare Snack, vediamo un'anticipazione.
1: Parleremo di famiglia, amici e amiche, di famiglia nello specifico però, sì? Di rapporto genitore-figlio. È diventato viralissimo sui social un video in particolare,
0: sì?
1: Di un papà che fa una certa cosa, ne parliamo insieme con voi tra poco.
0: Voi ricordatevi il numero 3332-688-688, se volete interagire con noi, dirci la vostra.
1: E cominciate magari a pensare a come è cambiata la vostra vita se avete figli, se avete avuto figli, o provate a immaginare anche il rapporto che avete voi con i vostri genitori.
0: Guarda, io ti mando già un messaggio. Com'è cambiata la tua vita? Quale vita?
1: Sì, esatto. Come è sparita la vostra
0: vita? La prima cosa che dicono tutti i neogenitori è: non ho più una vita!
1: A tra poco.
2: Radio Company, Snack Radio Company. Spot. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
11: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
13: C come Company, C come C Radio.

0: Your husband is coming.
1: Raye con Where is my husband alle 11.24. Ancora buongiorno, amici da Giulia Pego, da Leo e Gianluca Pacini oggi.
2: Buongiorno.
1: Investizione occasionale.
2: Allora, vi abbiamo anticipato questa cosa che riguardava, insomma, avremmo parlato di rapporto genitori-figli.
1: Sì.
2: Ma tutto questo è legato a un video virale in cui sicuramente voi vi riconoscerete nel momento in cui ve lo racconteremo.
1: Un minuto di silenzio, amici e amiche, per tutti i papà trascinati ai concerti dalle figlie femmine, in particolare anche dai figli maschi, però sono un pochino di più le femmine, intanto perché spesso il papà è ancora più protettivo e quindi no, va bene, pur di non lasciarti andare da sola ti accompagno, però poi si fa dumaroni così.
2: Ma sì, ma perché un po' si trova spaesato in mezzo a tutti questi teenager impazziti che urlano, che sanno tutte le cose, tutte le parole, cose varie. Per esempio, non so se qualcuno è mai capitato di accompagnare il figlio o la figlia ai concerti di Justin Bieber.
1: Ah,
2: proprio i primi concerti,
1: sì,
2: di Justin Bieber, in cui fuori
1: quando
2: dai palazzetti
1: cantava Baby,
2: in condizioni pietose perché sprombolava a terra,
1: sì,
2: però
1: che bello.
2: E i giorni precedenti il concerto c'era proprio una tendopoli fuori dai vari palazzetti.
1: E i papà li riconosci, li riconosci tutti, braccia conserte, sguardo fisso nel vuoto, in attesa che tutto,
2: sì,
1: questo finisca molto presto.
2: E soprattutto con l'idea di portarsi il barbecue,
1: sì,
2: in fianco alla tenda per almeno fare un po' di compagnone.
1: Esatto,
2: via.
1: Esatto. E sono tanti i video di questo genere che girano, anche per esempio i papà obbligati ad accompagnare le figlie magari alla recita scolastica, e molto spesso dove il papà deve addirittura partecipare alla recita e quindi magari lo vedi vestito da ballerina col tutù, 800 kg di uomo, 1,95 m, col tutù.
2: E poi ci sono vari e diversi caratteri, c'è il papà che subisce, il papà che diventa protagonista,
1: esatto,
2: a volte imbarazzante,
1: esatto,
2: perché i figli si imbarazzano.
1: Fatto sta che io non posso parlare non avendone ancora, ma guardando questi video io credo che, ci rivolgiamo ai genitori all'ascolto, la vita cambi.
2: Mamma
1: drasticamente
2: mia, completamente.
1: E ci sono magari delle cose che non avresti mai pensato di fare nella tua vita, che nel momento in cui poi hai un figlio ti ritrovi a fare. Dici, ma chi sono? Crisi
2: quindi,
1: di identità.
2: In questo caso noi vorremmo che voi un attimo rispolveraste la memoria e andaste a pensare quali sono ovviamente questi gesti che avete fatto, insomma queste diciamo così, questi casi che sono successi,
1: sì,
2: in cui avete accompagnato la figlia o il figlio da qualche parte, non ne volevate mezzo, oppure eravate più contenti voi,
1: sì,
2: di loro,
1: o magari il papà che si fa truccare dalla figlia perché l'ha voluto mia figlia, mai avrei pensato. Chiacchieriamo insieme, lo facciamo al 333 2688 688.
3: Radio Company.

0: E questo è Gnaz Barclay con Crazy. Allora, stiamo parlando di cose fatte per i propri figli, che accompagnarli a un concerto, tante altre cose come giocare con loro, inventarsi altre cose, insomma, le vostre esperienze.
1: Tanti messaggi al 333-2688. Ciao, no, arrivo, sentiamo chi c'è.
2: Ciao, sì, è vero, i figli ti cambiano la vita. Nel mio caso, però, ho avuto l'opportunità di ricominciare a fare l'animatore, cosa che avevo messo tanti anni fa.
1: Per
2: e mi sono anche divertito. Mi sono, per dirvene una, mi sono trasformato in un pastore con le pecore.
1: Bello.
2: Ho fatto una mega scenetta fotonica durante alcune animazioni. Mi autoprendo in giro e faccio ridere. E questo mi diverte. Poi ci sarà ad andare ai concerti, per me è ancora presto, vengo la piccolina, però mi toccherà. Ciao,
1: arriva.
2: Ciao e buona giornata, ragazzi.
1: Buona giornata anche a te. Vedi che il momento arriva, amico mio,
0: anche perché
1: arriva.
0: Cominciano prestissimo adesso i gusti musicali. Tempo fa, insomma, partivano quando avevi un attimo le medie o le superiori, appena i concerti più avanti.
1: Adesso
0: già 10 anni voglio andare dai me contro te.
1: Mamma mia, che poi veramente il video
0: lì
1: virale,
0: ti accompagno.
1: Il video virale di cui parlavamo prima, con il padre super stanco che non voleva essere lì, se non altro era di Bruno Mars.
0: Cioè,
1: che
0: dire,
1: io dico, se non ti diverti al concerto di Bruno Mars, c'è qualcosa che non va con la tua vita.
0: Infatti, già il padre che trova i biglietti per un concerto di Bruno Mars è un genio.
1: Comunque,
0: però,
1: tanti vostri messaggi li leggiamo tra pochissimo.
3: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
4: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Boone con Man in Me qui su Radio Company a Snack. Tanti i vostri messaggi, tanti i genitori che hanno stravolto la propria vita per i figli.
1: Ma sì.
0: Tu dici, non tanto perché, vabbè, per forza di cose un figlio ti cambia la vita, quindi cambi priorità, cambi abitudini,
1: certo.
0: La tua giornata si svolge ovviamente in maniera diversa.
1: Ma poi il focus è su di lui o su di lei,
0: certo.
1: Insomma è così.
0: In realtà c'è gente che si ritrova a fare cose che se gliel'avessero detto magari anni prima avrebbero detto, io? Questa
1: ma
0: cosa?
1: Ma figurati!
0: No. Uno su tutti, il messaggio che ci è arrivato con allegata foto di questo omone con la barba perfettamente truccato.
1: Perfetto, ma benissimo. Tra l'altro neanche dai propri figli,
0: sì.
1: Ma dalla figlia del
0: di un cugino.
1: Figlia di un cugino. 10 anni.
0: Con scritto, cosa devi fare a 10 anni? E che fai? Le dici di no.
1: Però nella foto eri anche bello orgoglioso della serie. Guarda che bel lavoro che ha fatto.
0: Sì,
1: mi
0: posso
1: vedo anche
0: dire
1: carino.
0: Che si trucca meglio di me. Non che ci voglia molto, però.
1: C'è qualcuno che ovviamente va e dice, io ho accompagnato mia figlia a vedere i pinguini tattici nucleari a Reggio Emilia. Beh, bellissimo. Ma neanche una birra.
0: Quello è il problema
1: perché
0: principale.
1: Perché non puoi, devi dare buon esempio, devi essere sicura.
2: Hai che dire, c'è. Portare mia figlia di 12 anni a Milano a vedere il concerto, mi sembra che siano coreani, degli Stray Kids, tutte ragazzine sì. Che cantavano, non capivo una mazza.
1: Vabbè.
0: Neanche loro, te era coreano.
1: Pensa
0: ci sta che non capivi una
1: mazza. Se ti portavano in Corea non capivi neanche quello che dicevano, quindi almeno così ti è andata bene.
0: Poi non solo concerti ma anche i giochi e i giochini. Ciao Company, io per mio figlio quando aveva circa 15-16 anni ho dovuto installare nel telefono il gioco Clash Royale perché sì. Quel giorno i suoi amici non potevano fare i duelli e quindi obbligò me, tenendo conto che tra l'altro quel gioco non lo conosceva, vinceva facile, io in cambio mi arrabbiavo perché perdevo e non capivo come fare, quindi lotta. Oggi che ha 23 anni mi prende ancora per il culo.
1: Ma certo, allora fallo giocare a qualcos'altro adesso, ovviamente vendicati in qualche maniera perché rimane un attimo questa cosa,
0: certo.
1: Questo desiderio di vendetta, sentiamo.
0: No, te ne leggo intanto un altro, poi okay. Ci fermiamo, ascoltiamo un pochino di musica. Ma genitori, vi si allunga il naso,
1: cioè,
0: quando dite no, non voglio accompagnarti al concerto di Elodie. L'anno scorso portiamo nostro figlio al concerto a Milano, Prato Gold, un caldo
1: sì.
0: Infernale, in piedi per 2 ore. Però mio marito si è rifatto gli occhi.
1: Anche perché l'offerta era un biglietto in tribuna. Ma prendiamo il Prato
0: ma
1: Gold.
0: Certo.
1: Ma vuoi star lì che non l'avevi pigiato?
0: Guarda che per solo 100.000 euro ci fanno andare nel backstage e fare una foto. E che fai? Non li spendi? È per nostro figlio.
1: Ma quanti possono
0: certo.
1: Andare? Uno solo? Va il figlio? No!
0: Vado io! I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: sorriso, agitare Coca-Cola. Sei anche sposato, caro, che bravo.
1: Ciao Radio Company, vi stavo ascoltando, siete simpaticissimi. Mi fate morire da ridere riguardo il concerto di Elodie, il papà che deve andare lui a farsi le foto. Ciao, buona giornata.
0: Buonasera papà, andiamo a casa che domani c'è scuola. No, no, stai a casa domani. Che problema che sta a scuola, sarà mica importante.
2: Guarda che non è l'unico che sfrutta i figli, eh.
0: Perché?
2: Ci ha scritto anche lei, lei è fan insieme a sua figlia degli Stray Kids, proprio del gruppo coreano di cui si parlava anche prima, e dice: spesso io uso mia figlia per acquistare il merchandising ufficiale che ha costi esorbitanti di sdoganamento, giustificando a mio marito: ma l'ha voluto nostra figlia. E che fai? In realtà dietro ci sono sempre io.
0: Pensa alla figlia che nel futuro è costretta a fare dei sacrifici perché le hai volute le cose degli Stray Kids, le hai volute e adesso non avrai questo.
3: Radio Company Snack. Radio Company Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.com o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi

0: brochure esclusiva via WhatsApp
1: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
2: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
3: Radio Company Summer Tour 2026.
2: Il tuo evento e la nostra passione
3: per un'estate perfetta.
4: C come Company, C come C Radio.

0: prossimo augurio, quello di Jovanotti e Alfa nel loro ultimo singolo che si chiama Buon Vento, è il nostro successo del presente e dal passato, gli Eagles con Hotel California. Andiamo a chiudere.
1: Sì, c'è un bellissimo messaggio, molto, molto tenero, che ci scrive Davide.
0: Dice tra l'altro: scusate, scrivo sempre cavolate e leggerezze, ma adesso una cosa importante. Amo talmente tanto i miei figli da dirvi questo: sono il più bel controsenso della vita. Sono due lasciti durevoli che possiamo dare ai nostri figli. Uno sono le radici, l'altro sono le ali.
1: Bellissimo.
0: Dice: mentre l'ho scritto mi sono anche commosso.
1: Anche noi, veramente bello questo. Sono le 12:04.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Tanti messaggi di affetto e stima per l'ex bomber di Lazio, Livorno, Bari e Messina, che aveva reso noto la sua lotta contro un tumore. Seconda prova scritta per gli esami di maturità oggi, diversa per ogni indirizzo. Barbara Salandri.
5: Una versione tratta dall'Istituzio Oratoria di Quintiliano per la seconda prova al liceo classico, mentre tra i due problemi nel compito di matematica al liceo scientifico, uno verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Al liceo delle scienze umane la seconda prova è dedicata al rapporto tra sviluppo personale e tecnologie digitali, mentre al liceo linguistico, tra le tracce di inglese, spunta un testo divulgativo sugli OGM.
4: I colloqui con gli Stati Uniti rimarranno vincolati alle linee rosse di Teheran, lo fa sapere il capo negoziatore iraniano Galibaf. Intanto anche il governo svizzero conferma che i negoziati post firma del memorandum sono stati rinviati a tempo indeterminato. Stamattina ancora raid e scontri in Libano, 18 morti, uccisi da Hezbollah anche 4 militari israeliani. Tutto il Libano deve bruciare, dice il ministro della sicurezza di Israele, Ben-Gvir. Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
6: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesano. Archio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
10: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
11: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Su Radio Company.
2: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: I Follow River, questa nella versione di The Magician, ovviamente Lykke Lee, la,
1: la
0: compositrice,
1: che è una compositrice e non è un invito. Comunque,
0: no,
1: a parte questo messaggio, a parte questo messaggio, buongiorno Snechini, bentornata Giulia, grazie. Sapete, io trovo una certa somiglianza tra Leo e la Pantera Rosa. Buon fine settimana.
0: Allora, grazie per il buon fine settimana, perché dopo questa rivelazione, ma nel senso esile
1: e rosa.
0: Rosa
1: e animalesco.
0: Ecco, in realtà sono rosa, non esile, quindi è un altro animale, potrei sembrare.
1: Va bene.
0: Però vabbè.
1: Torniamo invece a noi, perché questa nuova tendenza del portare a spasso i piccioni, portare con sé i piccioni ovunque andiamo, sembra veramente dilagare.
0: Infatti, ma è una cosa che sta veramente spopolando, a quanto pare, tra un gruppo di ragazze, queste Pigeon Girl a New York.
1: Le
0: donne piccione. Ma ci sono tutte le foto, vedi, io col mio piccione, il piccione felice, cose varie.
1: Vedi che il piccione è un animale super intelligente, se pensate solo che, seriamente parlando, che nei tempi di guerra venivano utilizzati i piccioni viaggiatori,
0: certo,
1: per portare i messaggi.
0: Sì.
1: Hanno una memoria pazzesca e soprattutto hanno un senso di casa e di appartenenza molto molto forte, tanto che facevano centinaia di migliaia di chilometri per prendere e riportare i messaggi e poi tornavano sempre indietro a casa. Quindi...
0: ma poi veramente qualcuno potrebbe essere il profilo di qualche persona che dice: guardi, io ho un sacco di pregi.
1: Ecco.
0: Attenzione, voi non pensate che siano dei piccioni, pensate che sia una persona. Allora, memoria visiva capace di immagazzinare oltre 1800 immagini.
1: Pazzesche.
0: Di distinguere i volti umani.
1: Pazzesco.
0: Ok, risolvono problemi complessi e categorizzano gli oggetti in modo simile alle moderne reti neurali dell'intelligenza artificiale e sono multitasking.
1: Vedi?
0: Quindi possono passare da un compito all'altro, tipo scacazzarti in testa o portare un messaggio, così.
1: E se ti scacazzano in testa sembra quindi che lo facciano apposta, non perché per sbaglio è cascata lì, perché mi ricordo di te.
0: Guarda chi c'è.
1: Sai che tanti americani, sa che non è che brillino di grande
0: di
1: grande intelligenza, di perspicacia,
0: ecco.
1: Tanti americani, tra cui una mia amica,
0: sarà felice di questa tua opinione.
1: Tanto non lo capisce l'italiano, è dall'altra parte del mondo. Sostengono, tra cui anche lei, che i piccioni non esistano, siano delle cose mandate dal governo per spiare. Dicendo tutto questo, potrebbe anche essere.
0: Potrebbe anche
1: sono
0: essere.
1: Troppo intelligenti.
0: Vorrei ricordarti che loro credono che il bacon cresca sugli alberi.
1: E che dalle mucche, che il latte al cioccolato venga dalle mucche marroni. Quindi.
0: Consoliamoci, viva i piccioni!

0: Niente, Leo. Io sai qual è l'immagine che mi viene in mente con questa canzone, che purtroppo viene in mente a tutte le persone che ci seguono da un anno a questa parte. Tu no. Con il body.
1: Ah, il body, body.
0: Il body. Invece, amici, sono le 12:31. Sapete che dovete restare. Smettila, ti prego. Ecco.
1: Ti piaccio in body.
0: No, no, tipo Borat. Tutto striminzito. No. Ci fermiamo prima di divagare troppo. Restate qui, che tra poco si gioca.
2: Radio Company, snack. Radio Company.
3: Ucraina, Zelensky incassa l'appoggio del Consiglio europeo che ieri ha votato in modo unanime le sanzioni a Mosca e fa la voce grossa dopo l'attacco alla raffineria nella capitale russa. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, dice. Intanto la Russia risponde in queste ore con nuovi raid sotto tiro Kharkiv, la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite due navi civili nel Mar Nero, un morto e 5 feriti. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, si intensificano le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per capelli che apparterrebbe alla più piccola. Al vaglio anche le dichiarazioni del fidanzato della sorella più grande, secondo cui le due sorelle si troverebbero in un luogo segreto insieme ad un loro parente. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Alla Taliercio, battuta la Reyer Venezia. La squadra centra così il triplete dopo aver vinto anche la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
3: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Una dei Basic Connection, quando è arrivato il momento di giocare.
1: Dai. Jackpot. Che buono.
2: Ebbene sì, amici e amiche, da qui fino a dicembre ogni giorno c'è in palio per voi un buono spesa del valore di 50 euro da spendere in tutte le sedi dei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperVoo.
0: Gioco che è collegato ovviamente al progetto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, quindi andate sul sito omonimo e andate a scoprire di cosa si tratta. È un progetto a favore delle imprese e delle famiglie, del territorio, delle eccellenze, le grandi eccellenze del nostro territorio.
2: Per portarvi a casa questi 50 euro, una cosa dovete fare: rispondere correttamente alla domanda che stiamo per porvi e mandarci la risposta corretta al 333-2688-688 con un messaggio scritto contenente anche il vostro nome e la vostra provincia
0: Perfetto.
2: Di provenienza.
0: È il momento di sapere qual è la domanda di oggi, quindi
2: grazie. Per 50 euro in palio, quale di questi alimenti è tradizionalmente utilizzato per produrre il kvass? A. Pane di segale. B. Latte di capra. O C. Riso.

0: Corri e Raccoon, Devotion, Sweetest Emotion. Quando è arrivato Sweetest, quando è arrivato il momento, amici, di premiarvi, facciamo subito la verifica alla domanda che vi è stata fatta, che riguardava il kvass.
1: Allora, kvass, innanzitutto cos'è il kvass?
0: È una bevanda fermentata dell'Europa orientale che parte dal latte di capra?
1: No!
0: Dal riso?
1: No!
0: Dal pane di segale?
1: No!
0: Sì.
1: Ah sì, sì, okay. Non ricordavo quanto
0: era. La risposta corretta quindi era la A. A darla giusta e a quindi a portarsi a casa il buono spesa di oggi è...
1: Da Venezia, Valentina! Valentina,
0: brava,
1: da Venezia,
0: brava,
1: sei
0: brava.
1: Tu! Sarai richiamata dal centralone che nei prossimi giorni per avere l'indirizzo per la spedizione del buono.
0: Tutti gli altri non vi preoccupate perché rigiochiamo lunedì.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
1: Bentornato Vittorio Ferro, momento di passare la parola alla redazione per i titoli principali di Company News. In primo piano abbiamo la maturità.
4: Infatti si riparte ancora da lì tra poco, oggi la seconda prova scritta. Oltre 500.000 di ragazzi sui banchi questa mattina. USA e Iran rinviati colloqui in Svizzera. Libano del Sud ancora raid di Israele, 10 le vittime. Calcio in lutto, è mancato Igor Protti. Poi il marketing selvaggio, da oggi nuove regole contro i call center aggressivi. Lo sport ai mondiali, Messico già ai 16esimi, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 62.

0: Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: Galli da Balera.
1: E tutto il coro! Vai, vai, insomma, prendete palma, Anita, e mi schilla, la testa gira, non puoi tarparmi nel momento in cui avevo lanciato.
0: Ma sì, basta, dai che siamo arrivati
1: così,
0: alla fine.
1: Così, aperte le vele. E invece questo è successo nel presente per il passato, Earth, Wind and Fire con Boogie Wonderland.
0: E precisi e puntuali come orologi svizzeri, amici, ci diamo l'appuntamento a lunedì per una nuova settimana. Grazie della compagnia, come sempre. Grazie Leo, grazie Gianluca Pacini.
1: Grazie Giulia Pego. Adesso ovviamente la parola va all'informazione, quindi Giulio Ferrante e Vittorio Ferro per Company News.
0: Ciao, fate i bravi.
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: L'ho detto, puntuali come orologi svizzeri, le 13 in punto.
4: Radio,
0: ciao.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Giulio Ferrante e Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Oltre mezzo milione di maturandi stanno affrontando stamattina la seconda prova scritta dell'esame di Stato. Le tracce specifiche per ogni indirizzo di studio riguardano le materie caratterizzanti e sono state selezionate dal Ministero. La durata delle prove varia, 6 ore per il liceo classico scientifico, mentre per l'artistico sono previste 18 ore distribuite su 3 giorni. Tra le discipline, latino per il classico, matematica per lo scientifico, scienze umane per il liceo corrispondente, per i tecnici, economia aziendale per l'indirizzo amministrazione, finanza e marketing, e discipline turistiche e aziendali per il turismo.
6: I negoziati tra Stati Uniti e Iran previsti in Svizzera per raggiungere un accordo di pace in Medio Oriente sono stati rinviati senza una nuova data. La cancellazione è giunta poche ore dopo l'annuncio del mancato viaggio del vicepresidente USA Vance in Svizzera. Il ministero degli esteri elvetico ha confermato la disponibilità della Svizzera a facilitare futuri colloqui, mentre il capo negoziatore iraniano Mohammed Beger Ghalibaf ha ribadito la fermezza di Teheran nel rispettare le proprie linee rosse.
5: Nella notte nuovi raid israeliani hanno colpito la regione di Nabatieh nel sud del Libano. Secondo l'agenzia di stampa nazionale libanese, le vittime sarebbero almeno 16. Le forze di difesa israeliane hanno comunicato di aver colpito obiettivi legati ad Hezbollah in risposta a presunte violazioni del cessate il fuoco. L'esercito israeliano ha aggiunto che 4 propri soldati sono rimasti uccisi in scontri. Il ministro Ben-Gvir ha invocato una dura rappresaglia. Tutto il Libano deve bruciare, ha detto.
6: Gli Stati Uniti premono per una nuova NATO, la 3.0, che prevede un ridimensionamento della presenza militare americana in Europa e un aumento della spesa per la difesa da parte degli alleati. Il segretario alla guerra Exit ha criticato i partner per i contributi insufficienti e per aver messo a rischio le truppe americane. Nonostante gli sforzi diplomatici, l'irritazione tra gli alleati è palpabile. Il ministro della difesa italiano Guido Crosetto ha sottolineato che chi non rispetta gli impegni è fuori dalla NATO. L'Italia, pur consapevole delle sfide, si impegna a rispettare i dettami dell'alleanza.
5: Il presidente ucraino Zelensky ha lanciato un avvertimento diretto alla Russia, dichiarando: se l'Ucraina brucia, brucerà anche la vostra Mosca. Questo messaggio arriva dopo una notte di attacchi con droni contro la capitale russa e una raffineria di petrolio, secondo quanto riportato dai media ucraini. Zelensky ha sottolineato che l'Ucraina non desidera questa guerra, ma che l'attacco alla raffineria è una risposta diretta al bombardamento russo contro il monastero delle grotte di Kiev. Non vogliamo questa guerra, non l'abbiamo mai voluta e tutti lo sanno, compresi i nostri partner, ha aggiunto il leader ucraino.
6: Calcio in lutto, se ne va Igor Protti, bomber simbolo degli anni 90 e 2000, stroncato a 58 anni da un male incurabile. Protti, bandiera del Livorno, ha chiuso la sua carriera nel 2005 dopo 9 stagioni con la maglia amaranto. È stato un attaccante prolifico, capocannoniere in Serie A con il Bari, in Serie B con il Livorno e 2 volte in Serie C1, sempre con il Livorno.
5: La cronaca: i carabinieri di Bassano del Grappa hanno denunciato 3 cittadini albanesi, 2 dei quali già in carcere, ritenuti responsabili di una serie di furti in aziende orafe tra novembre e febbraio. Le indagini, partite da un'operazione a Milano, hanno portato alla luce una vera e propria base logistica con armi, denaro e refurtiva per oltre 165.000 euro. Il gruppo usava auto di grossa cilindrata con targhe clonate per eludere i controlli. I furti hanno interessato le province di Vicenza, Verona, Arezzo e Macerata, col recupero di argento, oro, pietre preziose e orologi di lusso.
6: L'Italia si conferma la destinazione turistica più ambita d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta prediletta per le prossime vacanze estive, superando Spagna, Grecia e Francia. Questo dato emerge da un'indagine Confturismo Confcommercio. A trainare la scelta sono soprattutto le città storiche, musei e siti archeologici. Cresce però l'interesse per l'enogastronomia e i borghi tipici. Gli europei apprezzano l'Italia anche per la qualità delle strutture ricettive. Meno attrattivi risultano shopping, divertimento spirito e vita notturna. Il ricco patrimonio culturale e artistico, unito alle bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche, consolida il brand Italia nel turismo continentale.
5: Da oggi cambiano le regole per contrastare il telemarketing aggressivo. Le nuove misure, inizialmente pensate per il settore energetico, saranno estese anche alle offerte di telefonia ed internet. Gli operatori saranno obbligati a dimostrare l'effettivo consenso del consumatore prima di attivare un contratto. Sentiamo Barbara Puschiasis di Consumatori Attivi.
7: Nel termine di 60 giorni da oggi, gli operatori di telemarketing potranno contattare il consumatore solo se il consumatore ha dato il previo consenso ad essere appunto contattato telefonicamente al fine di ricevere offerte commerciali e quindi di concludere contratti via telefono. Nel caso in cui vengano conclusi questi contratti via telefono senza un previo consenso al contatto da parte del consumatore, il consumatore può invocare la nullità del contratto. È una novità che avrà efficacia nel momento in cui sarà lo stesso consumatore ad essere consapevole dei suoi diritti. Un'altra novità è invece quella che prevede l'assegnazione di numeri brevi di 3 cifre a coloro che saranno legittimati a fare telefonate commerciali e quindi a fare attività di telemarketing. Ciò vuol dire che i call center che rispetteranno le regole avranno questi numeri brevi, mentre i call center abusivi continueranno a telefonare dalle numerazioni, insomma, che conosciamo, quindi nazionali, internazionali o di cellulare. Per il consumatore anche questo sarà un modo per identificare il soggetto che opera regolarmente nel mercato e invece i soggetti, tra virgolette, abusivi.
6: Lo sport ai mondiali, il Messico batte la Corea e passa ai 16esimi, il Canada travolge il Qatar 6-0, Svizzera-Bosnia 4-1, Repubblica Ceca-Sudafrica 1-1. Oggi Stati Uniti-Australia e a mezzanotte Scozia-Marocco. Per il basket, festa Milano in Laguna per lo scudetto numero 32, Olimpia sbanca Venezia in gara 4, 72-86.
5: Il meteo nel pomeriggio: si prevede aumento delle nubi su molte zone montuose, attesi temporali sparsi su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale. Fenomeni più sporadici interesseranno l'Appennino centrale e l'interno della Calabria. In serata i temporali insisteranno sulle Alpi, con possibili rovesci anche in pianura su Piemonte e Lombardia. Le temperature sono in lieve aumento, con massime comprese fra 28 e 35 gradi.
6: È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Su Radio Company, il Belli Conte Show.

0: molto elegante questo inizio di oggi. Are you gonna my way? Are you gonna go my way?
1: Esatto.
0: Di Lenny Kravitz, esatto. Un figaccione generalmente, ha un'età non indifferente.
1: Si è esibito recentemente, te lo dico.
0: Gran figo, davvero?
1: Non so, sì, perché ho degli amici che sono andati a vederlo, a Firenze.
0: Ah,
1: credo,
0: a casa dei tuoi amici a Firenze.
1: A casa dei miei amici a Firenze. Bello. La porti un bacione a Firenze.
0: Sì, la. Vabbè, mettiamo la sigla. Sì.

0: Belli Conte 4.0, hai sentito?
1: Cosa?
0: La leggera differenza
2: nel tocco.
1: Ah sì, sì, c'è.
2: Presentazioni c'è un po' diverse oggi.
1: Sì, beh, cambia
2: Daniele
1: poco.
2: Belli.
1: Sì, Stefano Conte.
2: Stefano Conte e ovviamente il mitico, incommensurabile, unico, bellissimo, meraviglioso Gianluca Pacini.
3: Che sta per volare in ferie!
2: Quando vai via?
3: Domani pomeriggio.
1: Sì, ma non vantarti tanto di questa cosa, perché non è che...
3: È in Toscana.
2: Vai a casa tua, che bello.
3: Anche, ma visito un sacco di posticini inesplorati.
2: La torre pendente di Pisa?
1: No.
2: No, quella no. Sei senese ai pisani.
3: No. Ci ho studiato là, ma mai più.
2: Meglio un morto in casa che un pisano all'uscio, si diceva.
3: No, poverini, dai.
2: Si dice così, no?
1: C'è del campanilismo.
2: Infatti, la torre di Pisa è un campanile, ricordiamolo. Vabbè, detto questo, siamo pronti per girare la ruota.
1: Sarà una lunga giornata.
2: Sarà lunga oggi la puntata, ragazzi. Lo dico già. Sentiamo l'aria proprio del venerdì. Il famoso Friday Gay.
4: Dolce.
1: Dolce.
2: Che si traduce con dolce. Giornata del
1: dell'allegria.
2: Venerdì. No, del venerdì. Friday Gay.
1: Vai.
2: Giorno. Allora, attenzione. Oh, oggi abbiamo un contributo audio dalla regia. Prego.
1: Cioè, mi stai dicendo che noi ci addentriamo nel venerdì a parlare di questo argomento?
2: Oggi
1: qui
2: parliamo di Pokémon.
1: Ma no.
2: Sì, allora, che è un cartone animato che in realtà... c'è anche il manga, sì, ma... Cioè, è un cartone animato che, come dire, io ho vissuto a cavallo.
1: Sì.
2: Cioè, non è di quelli che hanno segnato la mia infanzia. Mm-hmm. Però, ovviamente, tutti quanti conosciamo i Pokémon. Poi dopo è venuta fuori, ovviamente, di conseguenza, la passione per le carte Pokémon.
1: Certo.
2: Ok. E, inoltre, per i veri nerd... Abbiamo scoperto che esiste, ed è un libro così, non so se si vede in radio, ma è così.
1: Cioè, vuol dire mezzo metro.
2: Esatto. La super mega extra guida completa dei Pokémon. Questa guida censisce, ma tu dici quanti Pokémon esistono al mondo?
1: Sì.
2: Sai quando c'era quel gioco che dovevi trovare in realtà aumentata i Pokémon? Quanti Pokémon esistono al mondo?
1: Ma non ho idea.
2: Prova a dire un numero. Vediamo se ci vai vicino o lontano.
1: 100.000.
2: 100.000 sono un po' troppi.
1: Ok. 50.000.
2: Sono troppi.
1: 30.000.
2: Io so che non devo chiederti queste cose qua.
1: 20.000.
2: Allora, esistono censiti ufficialmente, quindi con il loro nome, oltre 1.000 Pokémon.
1: Ok.
2: Che comunque, se ci pensi,
1: sono tanti.
2: Sono veramente tanti. Al di là del numero del caso che hai sparato, ma ok, sono veramente tanti. Quindi noi vi chiediamo una cosa: che siate fan dei Pokémon, quindi potete citare dei nomi esistenti, oppure se non ve ne frega niente, non siete così, conoscete solo Pikachu, fondamentalmente potete anche inventarlo. Cioè, voi che Pokémon sareste? Con quale capacità? Cioè, tu che Pokémon sei?
1: Aspetta che ci penso.
2: Ma vengono, oppure aspetta, avete degli amici? Che nome dareste ai vostri amici?
1: Sì.
3: Pokémon DJ?
2: A me viene, esatto, Pokémon DJ.
1: DJ, sì.
2: A me viene in mente una persona subito e lo chiamerei Ruttasaur.
1: Non voglio sapere chi è.
2: Vabbè, così.
1: Non mi interessa tanti chi amici è Ruttasaur.
2: Ecco, quindi okay, che Pokémon sareste? Oppure se avete degli amici a cui dare, come dire, un nome da Pokémon, ce lo date qua. Poi
1: coinvolgete anche, credo, i vostri figli, nipoti, che magari sono in macchina.
2: Zii, cugini, mogli, mariti, quello che volete. Quindi, che Pokémon siete? Inventatevi il nome, oppure ditene uno reale. E soprattutto, chi vi circonda, che Pokémon sarebbe? 3332 688 688.

0: Quando scrivete un Pokémon,
1: diteci cosa fa.
0: Sì. Perché se voi mi scrivete solo il nome del Pokémon, per me, non tanto per Daniele, che evidentemente magari anche lo conosce, ma per me, che io non so una cippa dei Pokémon.
1: Esatto, spiegateglielo a questo Pokémon.
0: Se vivo nel brancolo nel buio e non so.
1: Tu brancoli?
0: Brancolo.
1: È un nome di un Pokémon. Pokémon brancolo.
0: Brancolo.
1: Quindi, oggi, 3332688688, che Pokémon siete?
0: E perché?
1: E perché? E amici, parenti, conoscenti che avete intorno, che Pokémon sarebbero? Potete usare nomi veri, quindi ci date la descrizione del Pokémon vero, oppure vi inventate un nome e ovviamente ci dite la sua fantastica peculiarità. Tra pochissimo, amici.
2: Che coincidenze strane. Stamattina appena sveglio ho guardato un video sul campanilismo tra Livornesi e pisani, eccetera, tutti i motivi storici e quelle robe lì. Cioè, adesso mi saltate fuori voi con questi discorsi. Bizzarrie.
1: Bizzarrie.
3: Radio Company. Bello Show 4.0. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
7: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
8: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
9: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
10: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: bella del mondo. Congo. No, io ho capito, sei la più bella del mondo.
1: Del mondo, sì. Sì, in realtà la canzone si chiama Solo la più bella ed è un rifacimento di una canzone molto famosa dei Raff, firmato da tali Mecna e Coco.
0: Ah, ok.
1: Così. Volevo aggiornarti, li conosci? Sei amico di Mecna?
0: No.
1: E di Coco?
0: Nemmeno.
1: Cazzo, tu hai colpa.
0: Allora, conosco una ragazza bassina, carina, con la 500 rosa, che quando parla fa addormentare. Una perfetta jingle puff.
1: Jig puff.
0: Ti conosci te?
1: Sì.
0: Cioè, ma come fai a sapere che jiggle, è scritto jiggly puff?
1: Non è jiggly puff. E probabilmente il jiggly puff faceva addormentare, aveva questa peculiarità qua. Salutiamo questa bella ragazza, carina, piccolina, con la 500 rosa, che sicuramente non passa inosservata. Mi piace.
0: Io sono il Pokémon Echu. Perché in primavera soffro di allergie ai pollini. Ho l'arma dello starnuto atomico.
1: Quindi è ciucciam, è ciucci, è ciu, è ciu,
0: no,
1: e no
0: Pokemon
1: è ciucciam.
0: È ciu.
1: È ciucci Pokémon. È ciucci, è ciucciamon.
0: È ciu.
1: È ciucciamon, è ciucciamon. Vuoi un ciucciamon? Vuoi un ciucciamon? Coglione, fa le battute simpaticone.
0: Perché, scusi, parliamo dei Pokémon e appare lei?
1: Perché io avevo usato Pokémon per promuovere la mia glande, catena glande.
0: Di cosa?
1: Di listolanti cinesi.
0: Cinesi, come si
1: sushi.
0: Chiama? Sushi. Ma scusi, se sono...
1: Me lo sushi.
0: Ma...
1: sì.
0: Ho capito
1: Pokémon
0: che
1: lei... è ciucciamelo famosissimo.
0: Ma va bene, ho capito.
1: Ciao coglione, penso Melda.
0: Lei pensa sempre di fare dei complimenti. Le ricordo che le hanno tradotto male la prima volta. Lei continua ad avere questo errore che fanno molti.
1: Io se voglio esprimere il mio amore verso te, stima e passione, dile: tu come ti chiami tu?
0: Stefano.
1: Tu Stefano testa cazzo.
0: Esatto, lei vuole dimostrare.
1: Io espresso mio
0: ma
1: amore.
0: Ma le hanno tradotto.
1: Vuole vedere
0: male.
1: Mio glande?
0: No, non mi interessa.
1: Non vuole vedere.
0: Non vuole vedere.
1: Non vuole.
0: Ma scusi, lei cosa ha utilizzato? Cioè i nomi dei Pokémon per
1: guardi,
0: i piatti del
1: sushi?
0: Guardi,
1: io tiro fuori qua una palla.
0: Sì.
1: Che è la palla del Pokémon.
0: È la sfera del Pokémon. Sì.
1: Esatto, sfera Poké.
0: Sì.
1: E noi a essere il nostro piatto più interessante di nostro melo sushi.
0: No, ho paura a chiedere.
1: Portiamo Poké, Pokémon Poké, sfella Poké. Lei può mangiare dentro questa palla.
0: Sì. Il Poké Poké.
1: Palla con glande.
0: Poké Poké.
1: Glande, esatto.
0: Lei veramente un cialtrone.
1: Poké Poké, sì, lei vabbè. Mangiale.
0: Sì.
1: Lei mangiale.
0: Fa il paio con quell'altro che ha difficoltà.
1: Poi alla fine...
0: Sì.
1: Tu dici grazie, me lo sushi?
0: No, grazie.
1: E noi fa l'ascolto 10%. Certo. Tu arrivare in cassa e dire grazie, me lo sushi?
0: No, guardi,
1: fai video?
0: Vada
1: fai
0: via.
1: Video, noi fa l'ascolto 10%.
0: Vada via.
1: Vuole sconto? Grida, me lo sushi!

0: Siete, sareste, vi indicano, vi sentite, oggi stanno arrivando dei nomi, mi spieghi quello di prima chi era? Per
1: un favore. Attimo che devo creare la situazione giusta, maestro prego. Allora, il Jigglypuff è un Pokémon di tipo normale folletto,
0: sì.
1: Nelle generazioni più recenti è definito folletto, famoso per il suo aspetto rosa e tondeggiante, quindi forse ce l'hai anche presente se te lo definisco
0: sì,
1: così.
0: Okay.
1: Allora, la sua caratteristica più nota è il canto, quando canta una ninna nanna, chi lo ascolta si addormenta. Nell'anime è diventato celebre perché dopo aver fatto addormentare tutti si arrabbia e disegna sui loro volti cose sconce con i pennarelli. Tu ti addormenti e ti ritrovi un Jigglypuff disegnato sulla faccia. Potrebbe essere.
0: Allora,
1: chissà se succede anche alla nostra amica che disegna sulle facce degli amici.
0: Pokémon Bonbon.
1: Suo marito ogni mattina si sveglia con un cazzo.
0: Non voglio sapere. Pokémon Bonbon.
1: Bonbon, ok.
0: Sì. Pasticcere di fiducia. Per quello lui se l'ha inventato.
1: Sì,
0: come
1: sì, questo sono i nostri Pokémon.
0: Allora c'è chi scrive invece Tauros. È un Pokémon di tipo normale. Lui vorrebbe essere Tauros.
1: Quindi,
0: è un tipo di è un Pokémon di tipo normale che assomiglia molto a un toro. La sua particolarità è avere tre code. Rispetta in primis il segno zodiacale, ovvero essere davvero molto, ma molto, ma molto testardo.
1: Ah, interessante. Sì. Bene, bene, bene, bene. Quindi, insomma, abbiamo messo insieme un po' di cose. E devo dire che sulla testardaggine ci potrebbe trovare particolarmente d'accordo.

0: Stiamo facendo un'indagine oggi in questa puntata del venerdì del Belli Conte 4.0 qua su Radio Company. Quale Pokémon sareste? E poi vogliamo sapere anche se invece avete delle persone che vi circondano: mariti, mogli, figli, parenti, zii, cugini o anche amici o amiche. Sì. Insomma, che magari incarnano un Pokémon. Se non siete esperti di Pokémon, potete creare tranquillamente voi il nome, come più di qualcuno fino adesso ha già fatto. 333-2688-688. Quindi, che Pokémon siete e le persone che vi circondano, che Pokémon sono?
1: Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot. Con il Black Friday d'estate di

0: €699. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: del Belli Conte 4.0 in questo venerdì che sa molto di estate. Devo dire che c'è quel clima proprio della serie di andarsene al mare, ma oggi invece che di mare parliamo di Pokémon.
1: Allora, io Pokémon cazzo me ne frega.
0: Ah, il cazzo me ne frega è potentissimo.
1: È proprio il mio mood, dice, quindi aggiunge, è il mio Pokémon perfetto.
0: A Roma sarebbe il Pokémon sti cazzi.
1: Sì.
0: Esatto, no?
1: Allora, c'è poi la nostra Samantha.
0: Samantha
1: dice, ci scrive: ciao Belli e Conte, io sarei Pokémon Kyogre, che dovrebbe essere quello, sono andato a vedere quello della serie acqua.
0: Ah, ok.
1: Sai, quindi Kyogre.
0: Vedi che siete espertissimi dei
1: No, non
0: Pokémon.
1: Sono espertissimo, sono andato a controllare perché se no non
0: sapevo.
1: No, loro,
0: non tu.
1: Ah.
0: Loro, essi. Tu, sì. Ovviamente,
1: io ignoro. Cioè,
0: tu mantieni il tuo tasso di ignoranza.
1: E io molto più.
0: E per questo noi abbiamo un club apposito.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Anche perché ne vado orgoglioso, mio figlio colleziona, ma io c'è proprio zero sui Pokémon. E oggi abbiamo come sempre una parola. Di questa parola non dovete darci definizione esatta, ma definizione inventata da voi per poter entrare al club degli ignoranti.
0: Molto bene, se la parola, faccio un esempio, fosse sfera.
1: Ah,
0: solo sfera.
1: E basta.
0: Finivamo lì. Cos'è il sfera, lo sfera, la sfera, le sfera, dicesi sfera? 333-2688-688, la parola di cui dovete ricreare il significato quest'oggi, attenzione a non cadere in tentazione, La parola di oggi è proprio sfera.

0: E quindi andiamo un attimo a scoprire, a vedere il famoso detto: rosso di sera bel tempo si sfera.
1: Saputissimo.
0: Saluti da Saputissimo. Daniele che salutiamo. C'è un altro detto: aspetta e sfera che poi si avvera.
1: Ah.
0: Anche questo è un famoso, sono due detti conosciutissimi.
1: Epici.
0: Allora, la sfera è quell'oggetto quadrato che assomiglia ad un triangolo. Nicola, non lo so perché...
1: è quell'oggetto quadrato che assomiglia ad un triangolo.
0: Vabbè.
1: Ma pensaci.
0: Sì, però se si riferisce alla sfera esiste...
1: No, ma è un oggetto quadrato.
0: Ah, ok.
1: Che assomiglia ad un triangolo.
0: Ok. Sfera è la macchina per tagliare i rami secchi.
1: Ah, usi la sfera per tagliare i rami secchi.
0: Famosissimo. Okay. Cioè chi usa un altro oggetto e tu usi la sfera per i rami secchi. Bello. Non è detto che funzioni così, potrebbe essere anche per sfregamento.
1: Sì, esatto.
0: Cioè, quindi...
1: Bello.
0: Sentiamo che
2: la sfera è un periodo temporale di tanti anni.
3: Sfera è la moglie di Nosferatu.
4: Sfera è una cucina con angolo cottura.
1: Ah, interessante. Quindi cucina qua. Quindi
0: sfera.
1: Cambio la cucina e monto una sfera.
0: Esatto.
1: Bello,
0: famosissima.
1: Mi piace. Sì. Poi
0: potrebbe essere anche lo slogan: cucina e sfera.
1: Cucina e sfera.
0: E sai dove mangi.
1: 333-2688-688. La parola di oggi per entrare nel club ignoranti e portarsi a casa anche una tessera è proprio sfera.

0: Amici del Club degli Ignoranti, benvenuti, bentrovati in questa nuova puntata sì. dove ricreiamo il significato delle parole per donare sollazzo a noi e voi.
1: Allora, sfera, decimo pianeta del Sistema Solare, ciao da Domenico.
0: Interessante.
1: Famoso. Sfera, ciao ragazzi, oggi faccio la sfera, cioè faccio la pausa. Obbligatorio, fermarsi 45 minuti dopo 4 ore e mezza di guida col camion e quindi faccio la sfera.
0: Si fa la sfera, certo. Se no dopo il cronotachigrafo segna sballato non va bene.
1: Sfera, animale rarissimo senza zampe, senza testa, senza coda. Si riconosce perché rotola via appena lo guardi.
0: Poverino, viene da dire.
1: C'è la birra sfera, è un'onesta birra. Birra
0: dal sapore rotondo, direi.
1: Sì.
0: Mi viene da dire. Sentiamo
2: sfera
0: chi c'è il citofono.
2: È
0: vai.
2: Un'esclamazione che si dice quando uno ha la testa quadrata. E da lì il nome, no, sfera tu.
3: Sfera, periodo sfigato.
0: Cioè, quando le cose non girano bene, ovviamente è il periodo di sfera.
1: Ah, okay.
0: È risaputo. Allora,
1: dice si spera una panchina da sedersi. Anche.
0: Ah, famosa mi accomodo sulla sfera.
1: La famosa panchina.
0: Oh, che bello. Allora, momento di pausa per noi, riflettiamo e cerchiamo di capire quale sarà il vincitore della tessera del Club Ignoranti di oggi. Prima c'è anche il momento Luna Park.
4: La sfera è la sfera, sfera e basta.
0: Yeah. Faccio.
5: Ule! Radio Company, Belli Conte Show, yeah. 4.0.
0: Ule!
5: Spot.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali.

0: ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: Bartabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Halloween. Sì. Abbiamo chiuso lo spazio dedicato per oggi al momento Luna Park. Andiamo di premiazione.
1: Sì. Marco Sfera Animale, rarissimo, senza zampe, senza testa, senza coda, si riconosce perché rotola via appena lo guarda.
0: Oh, bello. E a lui va ovviamente la tessera del Club degli Ignoranti, e quindi a lui dedichiamo il Can Can di oggi. Noi vi salutiamo, vi auguriamo ovviamente un buon fine settimana. Oggi è venerdì, quindi allora con me ci risentiamo domenica dalle 14 alle 15, che c'è un sacco bello il programma Senza Regole, mentre con Stefano Conte più tardi a partire dalle 18, e poi ritorniamo tutti insieme, everybody together, con il Belli Conte 4.0 lunedì per dirvi hey, comincia una nuova settimana.
1: Ciao!
0: Ciao! E due minuto, buon weekend, ciao ciao ciao ciao!
2: Radio Company Time.
0: Andiamo al mare? Magari.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Mace, Salmo, Cola Pesce con Cattive Abitudini. Amo i miei colleghi, te lo dico, anzi, io amo i nostri colleghi.
1: Perché?
0: Perché veramente sono, non so come dire, cioè ogni tanto si fanno delle fisime, ecco, questa è la parola, delle paranoie,
1: sì,
0: ecco,
1: si fanno
0: delle
1: pippe.
0: Paranoie, delle pippe mentali assurde, sì. Per poi scoprire che alla fine non c'era bisogno di, hai capito?
1: Ma poi qual
0: no?
1: è il rumore della pippa mentale? Questo?
0: No, non è quello, no, la pippa mentale, la paranoia, non so che rumore abbia, però possiamo, se vuoi, non è quello, se vuoi possiamo parlare a lungo comunque, eh.

0: ci sono i Pischelli di Radio Company.
1: Buon pomeriggio, ci siamo, ultima puntata dei Pischelli di questa settimana, in questo venerdì 19 di giugno.
2: Esatto,
1: buongiorno,
2: amico
1: Gio.
2: Mio, buon pomeriggio Chicco, salutiamo anche il nostro amico Stefano Conte che come al solito per i primi minuti, no, dice no, non voglio essere salutato.
1: Vabbè,
2: scusami Stefano, va bene, va bene. Amici, buon pomeriggio, dai, in questo venerdì 19 di giugno, due ore come al solito da passare insieme, non sappiamo che cosa accadrà, sappiamo soltanto che è venerdì, quindi abbiamo voglia di weekend, noi tanto quanto voi, ok?
1: Beh, sì. Dobbiamo stare insieme anche dopo la puntata, tra l'altro.
2: Sì, tra l'altro oggi
1: devo farti da driver, oggi... mi allungherai la strada di un quarto d'ora.
2: No, okay, ma anzi, niente, non ti cambia assolutamente nulla.
1: Sì.
2: Sarà bellissimo perché quando mi porterai, io come vero uomo mi metterò accanto a te e mentre tu stai cambiando marcia,
1: mi tocchi
2: io
1: la mano.
2: Ti tocco la mano, no? Quindi ti
1: non
2: metto,
1: riesco
2: metto,
1: più a parlare.
2: Metto la mano nel cambio, così alla fine ti senti. Vabbè. Così ti senti anche un pochino più, come posso dire, ti senti molto più a tuo agio quando farò
1: bene,
2: questa cosa.
1: Bene, tu mi tocchi
2: qui.
1: La mano, io ti tocco la coscia.
2: Va
1: okay?
2: Bene, tu toccami la coscia, devi fare proprio così,
1: molto
2: devi
1: bene.
2: Fare
1: dei toccami. Poi andiamo dietro e ti faccio vedere delle cose.
2: Quante cose possono raccontare i sedili posteriori della tua macchina, eh?
1: Vabbè, no.
2: No. No. Non ancora, troppo presto, amico
1: sì,
2: mio.
1: È quindi troppo giovane la mia macchina.
2: È troppo giovane la tua macchina. Va bene, dai, due ore. Quindi, come al solito, il nostro numero è sempre lo stesso: 333-2688-688. C'è il primo disco, Jennifer Lopez, David Guetta con Save Me Tonight.

0: Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight. Sai che c'è un piccolo trucco per capire se è venerdì o no in radio?
1: Cioè come?
0: Allora, passeggi per i corridoi,
1: sì.
0: C'è odore di alcol.
1: No. Okay. Ma, poi controlli dentro agli uffici.
0: C'è puzza di polpetta.
1: E non c'è nessuno.
0: E non c'è nessuno.
1: E non c'è nessuno.
0: Sono noi che lavoriamo.
1: Ma guarda, è una cosa incredibile. Meno male, vedi, come vedi all'interno di questo studio ci sono le persone che un pochino mandano avanti la baracca. Io,
0: forza.
1: Te e Stefano Conte. E sì, quindi questa
0: solo
1: cosa...
0: che Stefano Conte non è consapevole di essere qua.
1: No, lo sa per certo. Lui dice, se non fosse per me, ma questa cosa noi ne andiamo, lo crediamo.
0: Lo chiameremo,
1: cioè,
0: papà.
1: Io adesso, vedi, andiamo per esempio, che ne so, nello studio di Gianluca Pacini, sì. Non c'è nessuno.
0: No, sono tutti in vacanza.
1: Non c'è nessuno.
0: Così.
1: Anzi, Gianluca è talmente bravo che il suo computer si monta da solo. Cioè, nel
0: sì,
1: senso,
0: no,
1: i mixati si montano da soli il venerdì.
0: Ho visto un tipo su Facebook che ha agganciato un mouse a un ventilatore.
1: Ecco.
0: E il ventilatore andava avanti e indietro e si muoveva il puntatore del mouse e quindi risultava online che stava facendo cose.
1: Faceva credere di essere, sì, appunto operativo.
0: Siamo peggio, vabbè, delle poste.
1: Infatti, va bene, amici, ancora buon pomeriggio, venerdì 19 di giugno, il nostro numero 333-2688-688. Abbiamo appena cominciato questa ultima puntata dei Pischelli, facciamo una pausa e ritorniamo tra poco.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci fanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
11: Anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
12: Tempo di pensare all'estate.
13: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
12: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
13: Radio Company Summer Tour 2026.
12: Il tuo evento e la nostra passione
13: per un'estate perfetta.

0: Ferrari con Sorry Scusa Lo Siento ci porta all'ultimo Millennium Mix della settimana. Iniziamo con The Kid LAROI, la sua Thousand Miles dal 2022.
1: Millennium Mix.

0: Sono tre i pezzi scelti da Mauro Tonello per l'ultimo Millennium Mix di questo venerdì 19 di giugno.
1: Grande Mauro.
0: Bravissimo Mauro, ovviamente molto triste, molto sad. Oggi si è salvato un po' proprio alla fine con Sia la sua Chandelier. Poco prima invece Sam Smith e la bellissima I'm Not The Only One, mentre all'inizio proprio The Kid LAROI con Thousand Miles.
2: Grande Mauro Tonello, come
0: bravo
2: sempre. Poi lui si ascolta il Millennium Mix in motorino mentre sta venendo in radio, no?
0: Sente i cambi e cade dal motorino, sì, perché dice cos'è sto schifo.
2: E
0: scusa,
2: poi si
0: Mauro
2: rialza tutto indolenzito.
0: Colpa
2: e
0: nostra, perdona.
2: Va bene, tra poco compie anniversario, oggi è tutto confermato, quindi è un venerdì che sa da venerdì.
0: Certo, bene, quindi
2: per forza,
0: per la
2: siamo felici.
0: Definizione.
2: Per i prossimi giorni come si fa?
0: Beh, molto semplice, potete andare sul sito www.radiocompany.com, c'è il tasto del compie anniversario, compilate il form con tutti i dati della persona da festeggiare, oppure
2: scaricate l'applicazione di Radio Company, la trovate sul vostro telefono,
0: bravo,
2: okay, andate nello store del vostro smartphone, la scaricate e andate a leggere le nostre biografie, perché se cercate Joe e Chicco c'è qualcosa di sbagliato nelle biografie.
0: E infatti adesso è questa la domanda che vogliamo farvi, perché abbiamo bisogno praticamente del vostro aiuto. C'è un errore all'interno delle nostre bio, quindi andate o sul sito o meglio ancora all'interno della nostra applicazione, quella di Radio Company. Se cercate o Joe o Chicco vi accorgerete che c'è qualcosa che non va. La vera domanda è: cosa c'è che non va all'interno
2: che poi
0: delle bio?
2: Noi facciamo tutta sta cosa, basterebbe fare una telefonata e questo problema si risolve.
0: Certo,
2: non lo facciamo per pigrizia.
0: No, ma non lo facciamo anche perché vogliamo
2: vedere.
0: C'è
2: questo easter egg all'interno del sito.
0: Dai, a parte gli scherzi, a tra poco con il comp'anniversario. 3332688688 in emergenza se dovesse servire. In ogni caso, per oggi due posti sono occupati.
3: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company.
4: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 20 giugno con il Mixatone alla Notte Rosa di Bovolone. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Rama e la sua cabana. Noi dobbiamo smetterla e quindi qua mi do uno schiaffo. Ok, molto bene. Di dire che è un venerdì fortunato perché abbiamo tutte le telefonate del comp'anniversario confermate, tutto a posto, tutto incredibile. Oh, abbiamo chiamato tutte e due, nessuna delle due ha risposto.
1: No, adesso ce l'abbiamo fatta. Ah. Antonietta c'è. Ciao Antonietta, benvenuta.
2: Ciao,
1: come stai?
2: Benissimo, grazie.
0: Nostra salvatrice.
1: Allora, sì, perché prima di te c'era un'altra persona, quindi alla fine abbiamo detto, vabbè, proviamo a invertire un attimo
0: le carte.
1: Altra persona
0: che ha detto, che cos'è questa cosa, la sim del telefono, la stacco.
1: Boom, buttata, lanciata. Va bene.
2: Sono attaccato.
1: Antonietta, come va, come stai?
2: Tutto bene, grazie. Oggi per me è un bel giorno, quindi...
0: Come mai?
1: Che succede? Cosa succede? Cosa succede oggi?
2: No, è un bellissimo giorno, compio gli anni.
1: E auguri! Tanti auguri di buon compleanno, auguri da parte nostra, ovvero i Pischelli, ma anche da tutta Radio Company.
2: Grazie, vi abbraccio forte, grazie.
0: Bene, anche virtuale, noi. Virtuale. Allora, ho un bellissimo messaggio per te, mi metti una base romantica?
1: Certo, amico mio, dimmi tutto. Okay, no, non romantica, dici?
0: Te l'ho detto in interfono. Ok, vabbè. Allora, dice così: tanti auguri di buon compleanno alla nostra TikToker preferita. Ti vogliamo un gran bene, le tue amiche Elena e Lori. E adesso paga lo spritz. Amica TikToker, come vai?
1: Cioè, fai video? Fai contenuti?
2: Perché mi diverto, sì, su TikTok.
0: Come ti chiami?
2: Mi piace divertire gli altri.
1: Oh, e allora dai, è arrivato il momento di farsi un po' di pubblicità. Dai, così, a titolo gratuito.
2: No, vi prego. Allora, ho dovuto rifarmi anche il profilo, e quindi ho pochissimi follower adesso.
0: Va bene,
2: perché
0: li facciamo salire, dai. Dici il nome.
1: È stata bannata.
2: Stellina 1.
1: Come, scusa?
2: No, mi hanno hackerato con le solite criptovalute e quant'altro.
0: Grandissimo. Il nome è Stellina 1?
1: Stellina 1?
2: Sì.
1: E prima
2: sì, sì, grazie.
1: E prima eri Stellina 0?
2: Prima Antonietta. Antonietta semplicemente.
1: Ah, ok. Stellina 1. Bene, Stellina 1, non vediamo l'ora di vederti.
0: Cercheremo,
1: capiremo, vediamo un po' che cosa combini di bello. In ogni caso, tanti auguri di buon compleanno.
2: Vi aspetto.
1: E goditi questo caldo weekend, ok?
0: Festeggia.
2: Grazie mille ancora, ragazzi.
0: Ciao.

0: 16:41, state ascoltando i Pischelli. Ce l'abbiamo fatta, perché
1: certo,
0: ci siamo confrontati.
1: Ce l'abbiamo fatta.
0: Bene.
1: Infatti, al telefono, se non sbaglio, dovremmo avere Mirella. Ciao Mirella,
0: ciao,
1: benvenuta.
0: Mirella.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Come stai Mirella? Come va?
2: Benissimo,
0: bene,
2: grazie.
1: Allora, senti, sì. Mirella, prima domanda che ti facciamo, sì, perché ci rendiamo conto che l'accento è leggermente diverso. Di dove sei?
0: Trentino.
2: Di Benevento.
1: Ah. Benevento, quindi salutiamo tutti gli amici di Benevento.
0: Ciao.
1: E altra domanda super,
0: sì,
1: scontata, ma oggi 19 di giugno a Benevento quanti gradi ci sono?
0: 80.000.
2: Tantissimi, fa caldissimo.
1: Fa caldissimo, immaginavamo. Va bene, allora
2: sì,
1: senti
2: molto,
1: Mirella,
2: molto.
1: Noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, quindi vorremmo sapere che cosa succede.
2: È il mio compleanno.
1: E auguri, grandissima.
2: Grazie.
1: Mirella. Tanti auguri da tutta Radio Company, in particolare da,
2: grazie,
1: parte nostra, ovvero i Pischelli, ma abbiamo anche un bel messaggio per te. È decisamente molto molto bello, quindi vediamo un po' che cosa succede tra poco. Mi chiedono,
2: sì,
1: perché recita in questo modo: mi chiedono che cos'è per me l'amore ed io dico solo il tuo nome. Sei l'unica luce in un mondo di buio. Tanti auguri di buon compleanno per la rara e molto rara, ovviamente, da parte del tuo grande amore, che è, Chicco, scusa? Che è? Sì, perché
0: Antonio!
1: Antonio, da parte di Antonio.
2: No, è impossibile.
1: Come impossibile?
0: C'è scritto Antonio.
2: Non
0: c'è,
2: è
0: scritto...
2: il mio amore Antonio.
1: Come non è il tuo amore Antonio?
2: Hai sbagliato.
1: No, veramente, adesso a parte, come non è il tuo amore Antonio? Adesso questo colpo di scena,
2: no,
1: così. Come si chiama il tuo amore?
2: Ha un altro nome.
1: Ma sei sicura che si chiama come ti ha detto che si chiama?
2: Sì.
1: Sai quante cose, a volte...
0: Qua è firmato Antonio, che è del 1981.
1: 81.
2: Non lo so. Vabbè.
1: Senti.
2: Grazie stesse per gli auguri.
1: No, beh, certo, grazie.
0: Aspetta un secondo.
1: No.
0: BN Benevento.
1: Sì, BN Benevento. Vabbè, dai.
2: Sì.
1: Allora, senti.
0: Ti diamo tutte le generalità tra poco in fuori onda.
1: Non sono affari nostri. Chi se ne fotte, di dire. Cioè, chi se ne frega, non importa.
0: Mi piace,
1: vabbè,
0: questo comp'anniversario con effetto sorpresa.
2: Grazie per gli auguri lo stesso.
1: Certo, assolutamente. Anzi, salutiamo questo tale Antonio. Va bene, no. Allora, senti, Mirella, a questo punto come festeggerai?
2: Stasera con le amiche.
1: Con il tuo amore.
0: Con le amiche.
1: Con le amiche, senza amore, scusa.
2: Con, vabbè, le mie amiche, con il mio amore.
1: E col tuo amore. Va bene. Ok, perfetto. E allora, tanti auguri e mi raccomando, saluta il tuo amore e soprattutto festeggia con le tue amiche, ok?
2: Grazie.
0: Perfetto.

0: Madame, il nuovo singolo Mama non mama, che tra l'altro ha scritto in velocità, da quello che ho letto.
1: Sì, sì, l'ha presentata in un live qualche settimana fa, è stata molto veloce. Complimenti a Madame. Allora, abbiamo chiamato in realtà Antonio,
0: sì,
1: perché volevamo un attimo capire, approfondire la cosa, ma alla fine, insomma, lui ha detto che cosa?
0: Che è solo un amico.
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
3: Pischelli! Spot!
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Becky G con Topic, si chiama Sorry Papi, siete su Company Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Ehi. oggi per fortuna che ce ne siamo resi conto all'ultimo.
1: Sì, perché tra poco ci sarà il quizzello, quindi in palio una maglietta ufficiale dei Pischelli.
0: Vi ricordiamo molto velocemente, ogni penultimo venerdì del mese vi diamo la possibilità di essere parte
1: di
0: questa grande famiglia pischelliana, quindi 333-2688-688 e tra poco con tutte le regole.
1: Intanto sono le 15 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: J-Ax, il nuovo singolo EP Yahoo, essendo il penultimo venerdì del mese, è il momento del
1: Quizzello!
0: Quizzello, quizzello,
2: quizzello!
0: Welcome! Benvenuti allora all'interno del Quizzello in questo venerdì 19 di giugno. In palio la maglietta ufficiale dei Pischelli, ricordiamo, non finanziata dall'azienda, ma finanziata dalle nostre tasche.
1: Va bene, questo è l'unico motivo d'orgoglio di questo piccolo programma, però va bene lo stesso. Allora,
0: 6 euro spesi bene.
1: Per 10 magliette sono 60. Allora, amici, buon pomeriggio. 333-2688-688, numero che ovviamente vi servirà nel corso di quest'ultima ora. Chicco, tra poco e poi a turno, in teoria, verranno appunto proposti dei quiz degli indovinelli, davvero. Molto molto semplici i primi, per poi magari ogni tanto cambiare, giustamente mettere un pochino di pepe all'interno della domanda, per
0: sale.
1: Quella che poi sarà la domanda finale. Diciamo che ci sono 3-4 quizzelli di preparazione e poi l'ultima domanda, l'ultimo quizzello sarà quello che decisivo, che vi darà la possibilità proprio di portarvi a casa la nostra t-shirt.
0: Quando diremo la parola d'ordine, che è questa, è la domanda che facciamo prima di vincere la maglietta, e praticamente inizia il gioco vero.
1: Ah, okay. Questa è la domanda che facciamo prima di vincere la maglietta.
0: Quella è la parola d'ordine.
1: È la frase d'ordine,
0: sì,
1: va
0: sì,
1: bene.
0: Sì,
1: allora,
0: che poi diremo in un altro modo, però va bene.
1: 333-2688-688, iniziate, mi raccomando, a prendere il vostro telefono, a stare lì pronti per digitare quella che sarà la risposta, si spera giusta. Intanto vediamo Chicco che cosa propone.
0: Vai! Abbiamo la regia velocissima oggi, manco chiamato la base, pam!
1: Eh sì, no, perché è tutto collegato oggi, Da casa, tra l'altro, Bravissimo questo, si chiama Sergio.
0: Sergio
1: italiano, Sergio.
0: Ma io lo chiamo Sergio. Va bene, allora, 333-2688-688, il primo quizzello di oggi, molto molto facile per rompere il ghiaccio, insomma, entrare in intimità tra noi e voi.
1: Ma parla per te,
0: sì,
1: cioè, a me che me ne frega, va bene,
0: sempre
1: dai.
0: Bene. Allora, fa il giro di tutto il bosco, ma non si muove mai. Chi è?
1: Meno male che era semplice.
0: Che cos'è?
1: Quindi, 333-2688-688, rispondete correttamente alla prima domanda, al primo quizzello di riscaldamento. Ripetiamo, Chicco.
0: Fa il giro di tutto il bosco, ma non si muove mai. Che cos'è o chi è?

0: Coldplay con Humankind su Radio Company. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, nel mezzo praticamente, nel pieno, nel successo di questo quizzello. In realtà abbiamo appena cominciato,
1: sì,
0: nel mezzo di niente.
1: L'inizio.
0: In ogni caso, 333-2688-688, quizzelli, l'ultimo decisivo per portarsi a casa la nostra t-shirt. Ma ci eravamo lasciati con questa domanda.
2: Allora, fa il giro di tutto il bosco ma non si muove mai. Che cos'è?
0: Dai,
2: allora,
0: un po' di risposte,
2: leggo un
0: amico
2: sacco
0: mio.
2: Di risposte sbagliate. Vai. Aspetta, sole, l'ombra. Staccionata,
0: staccionata.
2: Altro sole, muschio.
0: Vabbè, selvaggio. No.
2: Quella giusta è il sentiero.
0: Sentiero che ovviamente. Qual era la domanda? Scusami, non me la
2: ricordo. Ancora devo
0: più.
2: Ripeterla.
0: Sì, giusto per dare una spiegazione.
2: Cosa
0: logica.
2: Fa il giro di tutto il bosco, ma non si muove mai?
0: È il sentiero, ragazzi. È il sentiero, non è che cambia. Perfetto.
2: Bene.
0: Va bene.
2: Siamo pronti
0: dai.
2: Per il secondo quizzello. Quindi, regia, se ti va, baseggiamo.
0: Sergio, devi chiamarlo Sergio.
2: Sergio.
0: Eccolo qua.
2: Vai.
0: Bene. Un po' di matematica.
1: Ok, oh no.
0: Diciamo che si chiama gatti e topi, questo piccolo quizzello.
1: O topi e gatti.
0: Gatti e topi.
1: Topi e gatti.
0: Un gatto e mezzo.
1: Ok.
0: In un minuto e mezzo. Mangiano un topo e mezzo.
1: Topo e mezzo.
0: Ma no, già mi sono perso io. E lo sto leggendo.
1: Sì.
0: Quanti gatti servono per mangiare 60 topi in 30 minuti? Ripeto.
2: Vorrei ripetertela a memoria, ma.
0: No, lo so, raga, è difficile. Quindi, se state guidando, fate guidare al bambino che c'è a fianco a voi. Voi
2: si può.
0: Ah, scusa, ho sbagliato. No. Se state guidando, fermatevi e dite al bambino di controllare le gomme un attimo.
2: Vabbè.
0: Allora, un gatto e mezzo,
2: gatto
0: in
2: mezzo.
0: Un minuto e mezzo, mangiano un topo e mezzo. Ok? Quanti gatti servono per mangiare 60 topi in 30 minuti?
2: Ok, va bene. 333-2688-688, provateci!
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
4: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Svuota tutto!
9: Svuota tutto!
8: Svuota tutto! Globo, svuota tutto! Ma proprio tutto! A prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
8: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.com internazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
14: Ehi Paola!
15: Ciao Carla, come va?
14: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
15: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
14: Ah sì?
15: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
16: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
17: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
18: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
19: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: immortali alle 15:20 di questo 19 di giugno. Siamo nel piano del quizzello, ovvero vi proponiamo diversi quiz di riscaldamento per poi arrivare all'incirca alle 15:35, dove faremo la domanda definitiva, dicendo prima la parola chiave per dire che inizia il gioco.
1: Che la frase chiave è sì, questa è la domanda definitiva per vincere la domanda.
0: E poi ascoltiamo per capire.
1: Mi fa molto ridere perché Frank scrive: ragazzi, io non ho nessun bambino in auto che può darmi il cambio, mi sono dovuto fermare. Frank, bravo, hai fatto bene.
0: E altri che dicono troppo difficile solo da ascoltare.
1: Lo so. Ah, davvero? Non ho letto questi messaggi. Blocca subito quelli ascoltatori.
0: No!
1: Ah, ok,
0: no.
1: Scusa. Allora, ci eravamo lasciati in realtà con un quizzello sicuramente leggermente difficile, ok? Perché parla di gatti e topi, eccetera, eccetera. Comunque, un gatto mangia un topo in un minuto. Scusatemi, un gatto e mezzo mangia in un minuto e mangia in un minuto e mezzo un topo e mezzo. Quanti gatti servono per mangiare 60 topi in 30 minuti?
0: 40 gatti.
1: No, la risposta è 3 gatti. Perché? Perché, ragazzi, ci sono arrivato ovviamente io qui, perché la soluzione non l'ho letta.
0: Un gatto
1: mangia un topo in un minuto e mezzo, perché il tempo rimane invariato.
0: Madonna.
1: Ok? In 30 minuti un gatto mangia 20 topi.
0: Ok?
1: Perché 30 diviso 1,5, ok, uguale 20. È logica, è matematica. Per mangiare 60 topi occorrono 3 gatti, perché 60 diviso 20 uguale 3.
0: Ho smesso di ascoltare a quando ha detto Achille Lauro comuni immortali.
1: Bravissima un'ascoltatrice, non mi ricordo come si chiama, però c'ha una specie di sole e luna come è, che ha scritto subito 3 gatti. Brava.
0: C'era
1: brava.
0: Anche un altro ascoltatore che mi ha fatto un po' ridere da qualche parte. Erano 2 gatti, vero?
1: Erano 3 gatti.
0: 3 gatti. Allora Eric da Vicenza, mi spiace.
1: Mi ha fatto molto ridere. Poi un altro ascoltatore si chiama Massimo che scrive il lago. No, non era la soluzione giusta.
0: Ma forse
1: giusta, il lago.
0: Rispondeva alla prima domanda.
1: Però vabbè, dai, non importa, comunque ci hai provato.
0: Ne ho un altro, aumentiamo la difficoltà nel senso che ho letto soltanto il titolo dell'indovinello. Vai.
1: E qual è il titolo, scusami?
0: Aspetta. Il titolo è Il Sorpasso.
1: Il
0: non
1: sorpasso.
0: So che cosa stiamo per chiedere agli ascoltatori, no? È bello per aumentare un po' la difficoltà. Bene, stai precipitando a una maratona di corsa e superi la persona che si trova in seconda posizione. In quale posizione ti trovi ora?
1: Di che posizioni parliamo?
0: Aspetta, posizione, nella,
1: posizione
0: maratona.
1: Nella maratona.
0: Stai precipitando a una maratona di corsa.
1: Sto precipitando.
0: Stai precipitando.
1: Ma allora è una maratona verticale?
0: Stai precipitando.
1: Ok.
0: Quindi ripetiamo. Stai precipitando a una maratona di corsa e superi la persona che si trova in seconda posizione. In quale posizione ti trovi ora?
1: Ah, è troppo semplice.
0: Non lo so, può essere, però.
1: Vabbè, 3332688688, provate a rispondere.

0: Madcon e Ray Dalton con Don't Worry. Allora, devo alzare le mani e chiedere scusa, ma purtroppo sono stato investito da un colpo di dislessia che ogni tanto ritorna. Nessuno stava precipitando, ma la parola giusta era partecipando. E l'ho letto 16 volte sbagliato. Tra
1: allora, diciamo
0: per quello
1: che
0: sembrava
1: annulliamo questo quizzello. Per
0: ma
1: colpa,
0: c'è chi si è impegnato comunque.
1: Per colpa di Chicco, chiaramente qualcuno ha detto: è un po' come l'indovinello. Di che
0: il
1: colore
0: cavallo bianco di Napoleone, di che colore è?
1: Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone, appunto. Ovviamente ti ringraziamo per l'impegno.
0: Sì.
1: Diciamo,
0: ho detto, questo è difficile, uno sta precipitando.
1: No, sta partecipando.
0: Ho detto,
1: no,
0: calcola
1: chi è che precipita
0: la,
1: in una maratona.
0: La rotazione del corpo.
1: Ma figurati, ma vabbè. No, comunque alla fine se tu sorpassi il secondo, sarai ovviamente secondo.
0: Sì, ma c'era un bel vocale. Quindi, prima di una persona che si era impegnata, se vuoi mandarlo.
1: Allora sì, adesso li mando subito, amico, basta chiedere le cose con tranquillità, eh.
2: Vorrei dirti che ti trovi in prima posizione, ma essendo che sto precipitando, molto probabilmente mi trovo spiantato sul suolo.
0: Esatto.
1: Io
0: mi
1: posso
0: piace
1: dire
0: questo...
1: io la darei a lei la maglietta semplicemente per questa risposta. Oppure
3: se stai precipitando
1: al
3: primo posto, sei passato il secondo, sei in terza posizione.
1: Vabbè, questo non ho capito che vi ha già fatto, però non
0: importa. Era fuorviante, va bene,
1: ok, perfetto. Allora, ottimo, abbiamo un quizzello che ci è stato consigliato da un nostro ascoltatore. E noi chi siamo per non accontentare questo ascoltatore qui?
0: Leggilo tu che è meglio.
1: Perché non l'ho capito io.
0: Ma io sì, ho già dato anche la risposta.
1: Allora, mentre andavo in città ho incontrato un uomo con 7 mogli. Ah, questo grande classico. Ogni moglie aveva 7 sacchi e in ogni sacco c'erano 7 gatti. Quanti stavano andando in città?
0: Okay. Dai, è facile.
1: 333-2688-688. Il quizzello.
0: Ripetiamolo ancora una volta.
1: Allora, aspetta.
0: Ce la facciamo?
1: Sì. Mentre andavo in città.
0: Bene.
1: Ho incontrato un uomo con 7 mogli.
0: Bene. Poi?
1: Ogni moglie aveva 7 sacchi e in ogni sacco c'erano 7 gatti.
0: Ok.
1: Quanti stavano andando in città?
0: Grande dilemma. 333-2688-688.

0: News su Company 15:35. Molto velocemente, era molto semplice in realtà.
1: Sì, ripetiamo. Mentre andavo in città ho incontrato un uomo con 7 mogli. Ogni moglie aveva 7 sacchi e in ogni sacco c'erano 7 gatti. Quanti stavano andando in città?
0: Diciamo che tutti i numeri
1: dopo.
0: Gente
1: che ha scritto 345.
0: No, no, no, tutti i numeri che sono stati scritti dopo è semplicemente per decorare, ecco, il quizzello. Bisognava stare attenti a come cominciava. Mentre tu andavi in città hai incrociato l'uomo, quindi in città soltanto uno. Esatto. Uno era la risposta corretta.
1: Ci prepariamo adesso per la domanda definitiva, che verrà letta molto bene perché in palio c'è la maglietta dei Pischelli.
2: Go! Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Company. Abbiamo però un disco nuovo, si chiama semplicemente Meet Me in the Dark. Ancora 20 minuti amici e tra poco abbiamo il nostro ultimo quizzello.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Let Me In The Dark.
1: Che paura.
0: Si è trovato nel buio così. Vabbè, 15:43, pronti per l'ultima, diciamo, l'ultimo quiz del quizzello di oggi, ma rimettiamo la sigla.
2: Hai ragione, pensavo andassimo
0: è
2: dritti
0: fatto così.
2: Ho capito, pensavo andavamo così. Vabbè.
0: Che poi è colpa di Sergio.
2: Sergio.
0: Bene.
2: Allora, molto velocemente ragazzi, l'ultima domanda, il quizzello definitivo per portarvi a casa la nostra t-shirt, quindi da questo momento in poi tutte le vostre risposte, ovviamente giuste, potrebbero essere prese in considerazione per dare la maglietta a uno o a una di voi.
0: Occhio che vanno a ruba. Allora, domanda di oggi, facciamo partire anche la base, grazie.
2: Bravissimo Sergio.
0: Sì, Sergio da remoto, tra l'altro.
2: Sergio da remoto.
0: Dal Nepal. Allora, quando piove si bagna anche se è in casa.
2: Attenzione, mi raccomando. Allora, 333-2688-688, domanda decisiva per portarsi a casa la nostra t-shirt ufficiale dei Pischelli, per far parte di questo meraviglioso gruppo, perché più siamo meglio è. Ripetiamo l'ultimo quizzello.
0: Quando piove si bagna anche se è in casa. Che cos'è? Radio.

0: L'ultimo di Baby K si chiama Tuca Macarena su Company. Molto velocemente, dai, che abbiamo poco tempo.
1: Allora, ripetiamo la domanda, quella decisiva: quando piove si bagna anche se è in casa? Che cos'è?
0: Risposta corretta:
1: tetto, ombrello, pavimento, finestra, eccetera. Vince Olivia.
2: Brava, Olivia.
1: Che ha detto: è difficilissimo, ma l'avevo già sentito. È la squadra di calcio.
0: Bravissima, Olivia. Non dovrei fare nient'altro. Anzi, ci siamo già sentiti pochissimo tempo fa. Ti arriverà la nostra t-shirt. Mi raccomando, appena ti arriva, fai una bella foto e tagga Radio Company.
1: Molto bene.
0: Amici,
1: dai,
0: grazie a tutti quanti. Siete stati bravissimi. Ma si giocherà esattamente tra un mese. E capiterà quel venerdì del numero.
1: Segniamocelo anche noi, il 24 di luglio.
3: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
11: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
12: Veste lui.
13: Veste lei.
12: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
13: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
12: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti. A Benevento.

0: senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
1: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Rihanna e Jenny con Dracula ci porta alla fine di questa puntata, ma anche della settimana. Quindi grazie,
1: grazie
0: Gio, è stato bellissimo.
1: Ma guarda, parla per te. Ci sentiamo ovviamente lunedì a partire dalle 14. Vi lasciamo con i brutti.
2: Ciao.
3: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura. I fiscali di Radio Company.
0: Ma Andrea Rossini oggi niente.
1: Male, è in ritardo.
4: Radio Company time.
0: Le 16.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Alex Warren, Fever Dream, qui a Radio Company, quando sta per iniziare una nuova puntata, l'ultima della settimana di Brutti ma Simpatici.
1: Opala!
0: Ma cosa c'è? Ti sei alzato?
1: Esatto.
0: Eri seduto? Non ci ho fatto caso.
1: Hop.
0: Sei alto uguale da in piedi anche da seduto?
1: Come si chiamano questi qui?
0: Un culone?
1: No,
0: come si chiama?
1: No, come si chiamano questi qua? Quelli, la parte
0: il
1: della
0: femore si chiama.
1: Un femore lunghissimo. Un però femore il piede è attaccato proprio al femore. Quindi cioè, se mi alzo uguale.
0: Quindi tibia e perone proprio piccolissimi? 2 centimetri.
1: Andiamo alla sigla, dai.
2: Zero problemi. Zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Scusa, ma perché hai detto che oggi è il giorno più bello della tua vita?
0: Così,
1: fuori onda?
0: No, volevo illudermi da solo.
1: Ah, vabbè.
0: Sai,
1: dai,
0: come quando ti guardi allo specchio e dici che bel puttanone, in realtà no.
1: Beh, l'ultima volta che l'hai detto forse avevi 16 anni, credo.
0: Forse 19, sì, forse. Ci sono arrivato, poi ho cominciato poi ho cominciato a spegnermi.
1: A parte quando vai in palestra che hai preferito la tua serie, ti metti davanti allo specchio, dici
0: allora,
1: sono fortissimo.
0: Sì, no. È bello, allora, appena finito l'allenamento in palestra, è bello guardarsi allo specchio, perché logicamente tutte le fasce muscolari che hai allenato sono piene di sangue, cioè comunque c'è afflusso di sangue.
1: Mamma mia.
0: E quindi comunque c'è il corpo è gonfio. Tu ti guardi lì e dici: Madonna, che grosso! Che
1: il problema
0: passa
1: è che
0: mezz'ora, tu vai a casa, fai la stessa cosa,
1: sì.
0: E praticamente ti sembra veramente, sembri Pippo.
1: Il problema è che tutto il sangue che ti va in giro per il corpo è quello che poi non va alla testa.
0: Sì, non che ce ne sia tanto in testa normalmente.
1: Madonna, quanto bello sei.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, show anche al mago Andrea Rossini.
4: Ciao
1: a voi amici ascoltatori. Giornata che anticipa il fine settimana, quindi oggi un venerdì libero in tutti i sensi.
0: Assolutamente.
1: Anche se poi alle 17.40 circa proveremo a regare a B100 euro di buoni carburanti.
0: Esatto, alle 17.40 circa l'appuntamento con il nostro gioco Cervelli in Fuga, 100 euro come ogni venerdì in Palio.
1: Bene, abbiamo fatto una cosa lunghissima, quindi andiamo, dai.

0: Il pezzo si intitola Godzilla con una L solo per risparmiare.
1: È finito?
0: È finito, puoi metterti le cuffie.
1: Beh, bravo, esatto. Quanto mi conosci? Quanto
0: l'originale, conosci? Ovviamente, Real to Real, mm-hmm. I Like to Move It,
2: molto bella,
0: che ha fatto un passaggio
2: bella.
0: Anche in Madagascar.
1: Sì,
0: se non sbaglio.
1: Cos'era
0: il primo o il secondo?
2: Forse era proprio il primo.
0: Il
2: sai?
0: Primo.
2: Sì, esattamente. Anche
0: mi
2: se
0: piace se ti muovi.
2: Esatto, che era proprio tradotta in italiano.
0: Sì,
2: totalmente.
0: Sì, infatti, infatti.
2: Va bene. Senti, Rossini, dai, no.
0: Ci fermiamo.
2: Mi fai dire una roba, Rossini? No.
0: Cosa vuoi dire?
2: Niente, no. A posto, allora.
0: Interessante, allora, mi è piaciuto, rifacciamolo.
2: A tra poco.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
4: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, i Colors, Partenope qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Bella.
1: Allora, spesso parliamo delle casistiche immobiliari, diciamo, di grandi città come Milano e Roma.
0: A te piacciono da morire gli affitti di roba a 7 metri quadri?
1: Che sono casi estremi.
0: No, è un tuo feticcio, è un tuo feticcio.
1: Anche, sì, potrebbe anche essere, potrebbe anche essere. Allora, questa invece riguarda New York.
0: Ok.
1: Ed è veramente una cosa che, a cui non ha, io personalmente non avrei mai pensato. Ora, a New York gli affitti sono altissimi.
0: Beh, chiaro, è la grande mela.
1: Altissimi, cioè hanno una media per appartamenti, per piccoli e piccolissimi appartamenti, una media di $3,616 al mese.
0: Al mese, $3,000
1: al mese.
0: Chi non guadagna più, almeno il doppio di
1: sì, ma per un buco, capito? Cioè per una roba così, quel gabinetto in strada, cioè non una roba che uno diceva, vabbè, $3,000, diciamo.
0: Però il gabinetto in strada, cioè, è bello.
1: No, non sei in India. È una roba diversa. Allora, che cosa si sono, non dico inventate, ma che cosa hanno escogitato diverse donne a New York per continuare a restare in città, a vivere in città, perché magari hanno un lavoro lì, cioè lavorano là.
0: E
1: devono stare là, perché se altrimenti non niente,
0: sì,
1: no?
0: Lavorano lì, devono stare là.
1: Esatto. Cosa hanno fatto? Cioè, hanno avuto un'idea molto originale. Ti ricordi il film Sister Act? Dove c'era Whoopi Goldberg?
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: doveva essere protetta, diciamo, da...
0: Faceva la finta suora, no?
1: Esatto. E alla fine si rifugia, la rifugiano una protezione, come dire, il... aspetta,
0: un convento?
1: Sì, è un convento, ma c'è
0: protezione
1: quella...
0: testimoni?
1: Protezione testimoni, è il, il programma protezione testimoni.
0: Me la dovevi raccontare tu la notizia, la sto facendo io, comunque vai tranquillo, vai.
1: Scusa?
0: Vai.
1: Ecco, in pratica vai in questo convento travestita da finta suore e lì ci vive.
0: Che è sempre stato un tuo sogno, tra l'altro, proibito.
1: No, lascia stare. Ora, una stanza in un convento viene offerta, ce ne sono diverse a New York, per $650. Quindi è molto molto più conveniente, costa molto di meno e quindi pur di non abbandonare la città, molte donne, visto che queste poi alla fine sono strutture che ospitano soltanto donne, vanno in convento. Insieme alle suore, capito?
0: E quindi posso farti la domanda seguente? Dove si tromba? No,
1: cosa?
0: Nel senso, dove, poverine, avranno anche una loro vita, cioè, sentimentale, sessuale, che cosa fanno?
1: Non puoi farlo in convento.
0: Vanno in albergo? €1,000 a notte. Problema risolto.
1: Sorpresa.
0: Sorpresa.

0: Ferrari, facciamo una foto insieme?
1: Direi proprio di no.
0: Dai, ti imploro. Ti imploro tanto, però.
1: Se mi implori, allora possiamo parlarne.
0: Va bene. Ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio. In apertura i rapporti tra Italia e Stati Uniti dopo l'affondo di Donald Trump in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. Al G7 di Evian, Giorgia Meloni mi ha fatto pena, mi ha implorato di fare una foto con lei, ha detto il presidente USA. Immediata la risposta della premier: sono allibita, tutto inventato, io e l'Italia non imploriamo mai, ha dichiarato la Meloni in un video da Bruxelles. Solidarietà dal presidente Mattarella. Il vice premier Tajani ha deciso di annullare la sua visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. A voi la linea.
1: Arrivano Fade e Sfera e Basta.

0: Alo cava Max Car Keys qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici.
1: Adesso una pausa per noi e tra poco ritorniamo con qualcosa per voi.
2: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company Brutti ma Simpatici. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Boom, boom.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove è arrivato il momento di condividere una bella mezz'oretta con chi ci sta ascoltando.
1: Esattamente, allora dal 25 al 28 giugno a Roma si celebrano, diciamo, ci saranno delle manifestazioni per festeggiare gli 80 anni di Vespa. Vespa Piaggio, la Vespa.
0: La Vespa
1: è una roba, cioè, è praticamente uno dei simboli dell'Italia.
0: Assolutamente.
1: Cioè,
0: sì,
1: se tu guardi, chiedi in giro per il mondo, no? Qual è l'iconografia della storia italiana, la Vespa ci sta dentro, insieme alla 500.
0: Ci sta sempre, okay? Sì, è vero.
1: Va bene.
0: Quindi?
1: Faccio.
0: Cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori e ascoltatrici?
1: Stavo pensando al tuo Oxford.
0: Ah, mio, qual è stato il mio primo motorino? Il Peripoli Oxford.
1: L'Oxford. Avevi la sella lunga?
0: Sì. Sì, sì.
1: Molto bene. Avevi altri accessori?
0: La marmita e il collettore cambiati. Diciamo, correva un pochettino di più, però.
1: Ok. Rossini?
2: Avevo un Ceto super elaborato.
1: Un Ceto super elaborato.
2: Sì, di quelli, roba, guarda,
1: di quelli, 180
0: di quelli piombati. Bisognava piombarli, perché sennò volavano.
1: Volavano via.
0: Sì.
1: Vabbè, allora, amici, qual è stato?
0: No, nel tuo caso, tu che avevi la moto più borghese di tutti, che avevi
1: l'ho ereditata da mia sorella.
0: Ereditata o non ereditata, era comunque una moto da borghese.
1: Costava, cioè, scusami, costava come un Aprilia SR, cioè lo scooter dell'Aprilia. Ok, era una Cagiva Super City 50.
0: Cagiva,
1: cioè un cinquantino con le marce.
0: Vabbè.
1: Ok, questi sono stati i nostri primi mezzi di locomozione a motore.
0: Sì, primo mezzo a motore.
1: A motore. Qual è stato il vostro, cari ascoltatori e ascoltatrici? Ce lo fate sapere, giusto così per fare un po' di Amarcord, visto che insomma la Vespa ci sta dentro. Sicuramente molti ascoltatori avranno avuto la Vespa, il 50PX ad esempio.
0: Può essere.
1: Potrebbe essere. 333-2688-688, qual è stato il vostro primo mezzo di locomozione, cioè di spostamento a motore? Ce lo dite, ma soprattutto ve lo ricordate? 333-2688-688, scritti o vocali.

0: Calvin Harris insieme a Jazzy con Satisfy qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto qual è stato il vostro primissimo mezzo di locomozione a motore, quindi motore. Principalmente due,
1: qualsiasi
0: ma
1: tipologia di motore,
0: anche quattro ruote, sì.
1: Allora io avevo un motorino, il Califone, classicone.
0: Sì.
1: Io ho ereditato uno Zip della Piaggio da mio fratello più grande di me di 4 anni, era scassatissimo con l'accensione elettrica rotta e quindi dovevo andare sempre di pedalina e anche il cavalletto andava solo con la centrale. Sai che ce n'aveva?
0: Ne aveva due.
1: Esatto, le mie amiche avevano tutte il Liberty.
0: Era Piaggio.
1: Sì, Liberty era Piaggio. Una via di mezzo tra uno scooter e un motorino. Sai, è un
0: motorino della Barbie praticamente, il Liberty.
1: Sì, un po' più piccolino, diciamo. O lo Scarabeo.
0: Ah, lo Scarabeo.
1: E per vedere quanta miscela era rimasta, avevo un bastoncino di legno perché non lo segnava.
0: Ah, il bastoncino del gelato.
1: Esatto, mitico booster rosso Bordeaux, Barbara. Poi il Bravo della Piaggio, Paola da Badia Calavena. Va bene. Poi c'è, ragazzi, l'RST Malaguti, ma una dei primi 50 di carenati come uno stradale. Mi ricordo ancora 3.800.000 lire.
0: Oh, la Madonna!
1: Sentiamo.
2: Ciao Company. Allora, primo mezzo di locomozione a 14 anni, anzi anche un po' prima, Vespa 50. E poi l'anno successivo Gilera Runner SP.
1: Ok, no, il secondo non lo conosco.
0: Il Runner?
1: No,
0: Gilera?
1: No, non lo ricordo. Non lo ricordo. Però è quel 14 anni anche un po' prima che è un po'.
0: Un po' prima, sì, c'è Foglio Rosa.
1: Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, dunque, il mio primo mezzo a motore è stato il motorino del nonno. Non mi ricordo la marca, mi ricordo solo che aveva un serbatoio da 5 litri. Una roba esagerata.
1: Va bene.
3: Poi mi è stato regalato il Cimatti Bobcat, che era una bomba, 50cc comunque. Va bene?
1: Tutte
3: ciao,
1: cose che non
3: Cimatti, provincia di Udine.
0: Cimatti Bobcat.
1: Non conosco.
0: Bobcat sono i ruspini, ruspe piccole.
1: Dai, lo cerco, intanto sentiamo, dai.
4: Ciao amici di Company, ciao. Il mio primo mezzo di locomozione è stato un 50 di cilindrata a 4 tempi, per cui era a benzina, e si chiamava, no, si chiama ancora perché se ne trovano ancora, Motom, con la M finale, sì, Motom, sì, sì. 3 marce, aveva i pedali ed era di colore rosso e andava da Dio. Ciao amici!
1: Ciao, guarda, sto guardando il Cimatti Bobcat. È una figata.
0: Sì, ma l'ho visto.
1: Cioè,
0: ma
1: è una figata, piccolino, cioè proprio.
0: Però è vecchio, cioè roba.
1: Beh, vecchio.
0: Anche il Motom non è.
1: No,
0: cioè, adesso
1: certo.
0: ci manca solo che un nostro ascoltatore dice: guarda, mio primo mezzo a motore, un sidecar del Terzo Reich. Cioè, non lo so, io. State dicendo cose che non conosco.
1: 333-2688-688 WhatsApp, scritti o vocali, qual è stato il vostro primo mezzo di locomozione però a motore?

0: Wasted del disco di Anna, e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Il Medio Oriente, i negoziati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente USA Vance nel paese. Secondo il Financial Times, l'incontro sarebbe saltato dopo i raid israeliani notturni in Libano che hanno causato almeno 16 morti. Israele e Hezbollah avrebbero però concordato una cessata il fuoco dalle ore 15 italiane. A tra poco.
2: Time out per noi.
3: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
9: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
10: Fatti amare.
11: La radio rende.
12: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
14: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
15: Sì!
14: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
16: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
17: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: C come Company, C come C Radio.

0: The Bosa Magnetic qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando, in cui oggi vi abbiamo chiesto qual è stato il vostro primo mezzo di locomozione a motore.
1: Dai, e sentiamo gli altri.
2: Anni 80, mitico, ciao, Piaggio.
0: Classico.
3: Ciao, sono Antonella da Montegrotto Terme e ho 68 anni. Ah, il mio primo mezzo a motore è stato un Ciao. Avevo 14-15 anni. Adesso guido una Honda 500 Rebel. Ciao.
0: Brava, grandissima.
1: Non si perde mai, diciamo, la forza del gioco in quel senso.
0: Assolutamente.
1: Sentiamo.
4: Ciao Radio Company. Allora, il mio primo mezzo è stato l'Atala 1 50,
0: l'Atala,
4: preso in omaggio con le pentole. I miei genitori comprarono una batteria di pentole da corredo, quelle che si compravano per le figlie da dare in sposa,
0: sì.
4: E in omaggio c'era l'Atala 1 che poi ho preso io, che ho modificato, piombato, smarmittato, insomma ci ho fatto di tutto di più,
0: sì.
4: Fino ai miei 16 anni, dove poi ho comprato un RX Aprilia Super Motocross che ancora oggi ricordo con il magone.
0: Guarda, che
4: dai, mi avete sbloccato un ricordo fantastico.
0: Bene. Bello. Cioè, guarda che è così, dai, che ha cominciato Mastrota, eh?
1: 17:02 minuti, amici, grazie per i vostri messaggi.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Mother Soul, il disco di Bruno Mars, qui a Radio Company, Brutti ma Simpatici. C'era anche Paul Kalkbrenner,
1: assolutamente,
0: No Goodbye, molto bella. Adesso però ci fermiamo, una pausa, tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company, su Radio Company. Brutti ma Simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Ehi Paolo!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: È tempo di pensare all'estate.

0: progetti. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gaia, bossa nostra qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Esatto, adesso parliamo di storie brutte, purtroppo. Storie brutte, insomma, da qualche giorno è diventata di pubblico dominio la morte di Devi Chase, che è la ragazza che interpretò Samara in The Ring.
2: Okay? Sette giorni.
1: Esattamente, proprio lei, quella che usciva dal televisore, esattamente. Era, diciamo, poco più una ragazzina, ora all'età del decesso aveva 35 anni.
0: Sì, è passato un po' di tempo, ovviamente.
1: È passato un po' di tempo, certamente, e in questi giorni si stanno proprio accendendo delle accuse pesantissime nei confronti dell'ex fidanzato Roy Hernandez per due motivi. Allora, il primo, forse più subdolo, perché sembra che questo ex fidanzato abbia aperto una sorta di raccolta fondi, una crowdfunding, per in qualche modo finanziare le esequie della ex fidanzata. Ma in realtà il manager ha detto: no, non serve questa roba qua. Quindi è una raccolta fondi a cui non dovete dare assolutamente neppure un centesimo.
0: Una raccolta fondi per se stesso, fondamentalmente.
1: Esattamente. La seconda, quella forse più grave, anzi senza dubbio più grave, è che quando questa ex attrice è stata portata all'ospedale, che stava malissimo, era in condizioni pessime e è morta per una meningite, ok? Però cosa è successo? Che le condizioni con cui è arrivata in ospedale erano talmente, diciamo, all'estremo, che si ipotizza che questo ex fidanzato abbia tenuto in casa questa ragazza per diversi giorni
0: prima di
1: portarla all'ospedale, per pilotare in un certo senso la storia e quindi, diciamo la verità, farla morire e cercare di accaparrarsi del denaro.
0: Okay? Sì, una storia assolutamente
1: bruttissima,
0: terribile,
1: veramente
0: terribile,
1: brutta.
0: Terribile. Però per onorarla noi guarderemo tre volte di fila tutta la serie, proprio i film di The Ring, così non dormiamo per una settimana.
1: No, tra sette giorni non ci sentiamo più.

0: Campani brutti ma simpatici, adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di scuola, seconda prova scritta stamattina per gli oltre 527.000 maturandi. Gli studenti si sono cimentati con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. Per la versione di latino al liceo classico è stato scelto un brano di Quintiliano, nella prova di matematica allo scientifico una citazione di Einstein, proposto anche un problema sul livello del lago di Bracciano e lo studio di una funzione classica. A voi.
2: Stiamo per ascoltare Elisa che festeggerà i 30 anni di carriera con un evento speciale. 11 settembre 2027 la cantante terrà il suo primo concerto alla RCF Arena di Reggio Emilia. Sarà la prima donna a esibirsi a Campovolo in uno show tutto suo. Ho gli occhi lucidi, non ci credo ancora, ma siamo arrivati fino a qui e stiamo facendo la storia. La nostra storia, ha detto Elisa, che sentiamo con il nuovo singolo che si intitola Amore è. Radio.

0: Il disco di Elisa si chiama Amore è qui a Radio Company. Brutti ma simpatici, ma è venerdì e quindi
1: ci sono 100 euro in palio, 100 in prima battuta, 50 in seconda battuta, in palio, dicevo, nel nostro gioco.
0: Esattamente, tra poco Cervelli in fuga e ovviamente grazie a San Marco Petroli.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Veste lui,
10: veste lei.
9: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
10: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire

0: Commander. E adesso cervelli in fuga questa sera, 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Tra l'altro devo ammetterlo, anche questa sera la domanda è molto facile.
2: È facile.
0: Molto facile.
2: È facile, possiamo
0: molto,
2: dirlo, perché molto. Tanto non ci sono altre categorie, ma è l'ultima rimasta, e cioè storia indiana.
0: Storia indiana, esatto.
2: Indiana intesa come dell'India.
0: Dell'India.
2: Cioè della Repubblica Popolare, no, quella no, è la, quella cinese. La no. L'India.
0: No, no,
2: avete presente l'India?
0: Ho capito!
2: Quella che sta di fronte all'oceano indiano,
0: sì,
2: che
0: sì.
2: Si chiama indiano perché sta di fronte all'India.
0: Quella dove c'è il Gange, diciamo.
2: Su uno di fronte all'altro,
0: Va bene. Allora, 3332688688 via WhatsApp, scrivete storia indiana se volete partecipare a questo giocone che si chiama Cervelli in fuga, che vi promette e poi mantiene 100 ore di buoni carburante questa sera almeno. San Marco Petroli, che salutiamo e ringraziamo.
2: San Marco Petroli, che è parte integrante, in realtà title sponsor della SMP Motocross Championship 2026 Friuli Venezia Giulia, che questa domenica farà tappa, se non erro è la terza, a Cordenons, in provincia di Pordenone, quindi stiamo parlando del 21 di giugno, in cui avrete la possibilità di godere dell'adrenalina, dello spettacolo del motocross, di scoprire anche l'energia della F101, la benzina speciale di SMP, e passando al loro corner anche ritirare fino a esaurimento il gadget ufficiale.
0: Va bene, allora storia indiana, 333 2688 688, vi aspettiamo.

0: Times, Robin Schulz con Barbs qui a Radio Company, brutti ma simpatici, cervelli in fuga. Vediamo un po' se in questo caso Laura riuscirà a portarsi a casa 100 o forse 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Allora Laura però insieme ad Emanuele
1: sì, perché sono in auto insieme entrambi, sì. Di Udin, mandi entrambi di Udin,
0: sì, e lei guida, quindi ha detto parlo io, sì, al telefono.
1: Esatto. Buonasera Laura, benvenuta.
0: Ciao Laura.
2: Ciao, buon pomeriggio,
0: come stai?
2: Bene.
1: Allora, che cosa fate nella vita tu ed Emanuele?
2: Emanuele qua vicino a me fa infermiere.
1: Ah, fa l'infermiere.
2: Sono impiegata.
1: Ah, okay. Tu sei impiegata. Molto bene. Allora, se sei pronta, giochiamo. Sai che si gioca per 100 euro in prima battuta. Se sbagli la prima risposta, ti rifaccio la domanda. Ti do le altre due alternative e si gioca per 50. È chiaro?
2: Va bene, grazie.
1: Ovviamente dopo averti fatto la domanda e dopo averti dato le tre alternative dirò via con il tempo, da lì ai 10 secondi non farli scadere. Possiamo andare?
2: Sì.
1: E allora andiamo con l'ultima domanda della settimana, che è della categoria storia indiana.
0: Mamma mia.
1: Allora, la domanda è questa, Laura. Chi è stato il leader spirituale e politico che ha guidato l'India verso l'indipendenza dall'impero britannico? A. Saddam Hussein. B. Mahatma Gandhi. C. Madre Teresa di Calcutta. Via con il tempo.
2: Gandhi?
1: È stato Gandhi?
0: Gandhi?
1: Omar, tra l'altro, lo dicono in Friuli quando si salutano. Fanno... Gandhi? Gandhi? Esatto.
0: Brava Laura. Brava, 100 euro di buoni. Prego, 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Sono due buoni da 100 che ti da 50. Da 50 che ti arrivano a casa molto presto. Stavo pensando a Saddam Hussein. Mi sembra giusto come leader spirituale e politico che ha guidato l'India.
1: Soprattutto spirituale.
0: Va bene. Complimenti, ciao Laura, ciao Emanuele, buona serata e buon weekend.
1: Ciao.
2: Grazie.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: American Girls, Harry Styles, e ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo del caldo. L'ondata di calore sull'Europa e sull'Italia ha preso ufficialmente il via. Il picco è atteso tra domenica 21, giorno del solstizio d'estate, e l'inizio della prossima settimana, quando sul nostro paese si toccheranno i 39 gradi. Il caldo anomalo coinvolgerà anche le quote di alta montagna. Le temperature saranno superiori alla norma di 8-9 gradi, attesi anche temporali locali causati dall'accumulo di calore. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it o scarica l'app.
2: Grazie Gido Ferrante, buon weekend.
3: Su Radio Company, rotti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Madonna. Adesso lo dice. Aspetta. Eccolo. Madonna e Sabrina Carpenter, anzi Madonna e Sabrina Carpenter, l'ultimo pezzo di oggi, sì, anche della settimana di Brutti ma Simpatici.
1: Esatto, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Adesso arriva Stefano Conte. Buon weekend.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Mau.
5: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
6: Venerdì 26 giugno Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza 20 Settembre nel cuore di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. 80 Festival Summer Tour. 80 Festival Summer Tour. In console Harry Morri DJ e Igor Pezzi. Cuori e mani al cielo per ballare i grandi successi degli anni 70 e 80. Super ospite, lei, la voce e le emozioni della Italo Disco degli anni 80.

0: promozione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio. Ascolta Antonino.

0: cioè questa sera, per stasera non abbiamo ancora deciso in realtà, però ci stiamo organizzando, è una bella serata, il clima è di quelli più che mite, torrido, questo 19 di giugno 2026, sigliamoci!
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui, ma è una roba...
3: siamo tutti in lista!
1: Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Ma sì, perché noi cerchiamo il divertimento il venerdì sera, no? Dai che venerdì! Sì, ma il 19 giugno 2026 ci si diverte, no? Dici di no? Dici che passiamo una di quelle seratine così da amici? Cenetta aperitivo, ape cena, cena ape, niente ballo dopo, tu cosa fai questa sera? Invece probabilmente vado anche a ballare. Sì, non il country, no? Non vado a ballare country, forse andrò a trovare il mio amico Nicola Parente, adesso non so, a fare gli auguri ad Angelino, vediamo in questo 19 di giugno 2026, tu cosa fai questa sera? Abbiamo incominciato bene, intanto un saluto da parte mia Stefano Conte, un saluto anche da parte di DJ Megaloman, che...
4: Buonasera.
0: Eri più felice, dici, stamattina?
4: No,
0: dai, facciamo due orette insieme fino alle 20. Abbiamo l'occasione, fra un attimo arriverà l'argomento che vi chiama in causa e quindi avrete l'occasione e modo di rispondere. Intanto tanta musica, tanti successi. Dopo Noemi si continua con Nathan Doe e Tion Wayne.

con la U, hai capito? Culla, in realtà è culla, no? Che però... Vabbè, io che sto anche a spiegarlo. Mentre siamo pronti per Tutti in Lista con l'argomento, in questo venerdì, carichi gli amici che hanno finito di lavorare, carichi quelli che stanno facendo sport, ancora più carichi quelli che non fanno nulla e che quindi hanno modo e la possibilità di rispondere a una notizia dove non so se io mi sarei comportato così. Arriva da Udine questa notizia, notizia che fa bene al cuore. Fa veramente bene al cuore, arriva appunto da Udine. Due ragazzi di 16 anni escono dalla palestra e trovano per terra un portafoglio. Dentro documenti, bancomat e una bella somma di soldi. Che cosa fanno i due ragazzi? Non ci pensano due volte, vanno dritti in questura e la consegnano. La polizia rintraccia la proprietaria che riprende tutto nel giro di poco. E il questore ha voluto premiare di persona, ringraziando anche le famiglie per l'educazione che hanno dato. Una storia che fa piacere sentire, soprattutto di questi tempi. Ma noi siamo curiosi e ve lo chiediamo dritto, cioè vorremmo, soprattutto siate sinceri, qual è la... perché ridi? Qual è la cifra dentro quel portafoglio che vi metterebbe davvero in crisi? Cioè qua, 2 euro ti mettono in crisi? Dai, dice, cioè qual è la cifra che vi metterebbe davvero in crisi? 10 euro? Li restituisci tutti quanti, 50 euro, 100 euro vi mettono in crisi, 200, 300. Ma se dentro ci fossero, che so, 50.000, diventa difficile? Diventa difficile. Ditemi come vi siete comportati, magari vi è successo di trovare un portafoglio con una cifra importante, in quel caso come vi siete comportati? Oppure vi è capitato a voi che vi sia stato restituito il portafoglio? Cioè, vogliamo questi casi qua. Perché fa bene al cuore sentire che due ragazzi giovani hanno trovato dei soldi e li hanno restituiti tutti quanti, eh? 333-2688-688, voi in questo caso come vi comportereste? Qual è la cifra che vi mette un po' in crisi? Return insieme a Nightcrawlers con Friday. Eccola qua. Radio Company. It's Friday.

0: vostri note scritte, note vocali, come vogliamo sempre noi per Tutti in Lista. Qual è la cifra che mi mette in crisi? Allora, la cifra che mi metterebbe in crisi sarebbe 1-2 mila euro. Perché magari erano soldi che un ha prelevato, ha tenuto sempre da parte per fare qualche piccola spesa, magari pagare qualche cura. Non lo so, se fossero di più non ci penserei due volte, nel senso che se fossero di più sarebbero soldi illeciti e quindi me li terrei. Ma non è detto che siano soldi illeciti, perché c'è qualcuno che magari, che so, fa l'incasso di un bar, l'incasso di un ristorante, se li mette dentro un portafoglio è perché magari li stava portando da qualche parte e purtroppo li ha persi. Cioè non è che in tutti i casi ci sono cifre di ristoranti e bar che magari hanno avuto, che so, una festa e ha pagato tutto una parte in contanti, stava andando a versarli e li ha persi. Certo, se mi resta il rotolo di contanti, quello arrotolato con l'elastico, là non ci sono nemmeno i documenti e diciamo che forse mi sorgono più dubbi. Ecco, questa è l'idea. Torniamo fra poco con le vostre risposte, i vostri messaggi.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: È così, va cantata con questo tono. La testa gira per Fred De Palma, la voce molto sexy di Anita e Miss Killa. Perché ci sono tutti e tre, è uno dei pezzi dell'estate, ragazzi, uno dei pezzi dell'estate. Siete all'ascolto di Tutti in Lista, dove stiamo parlando di questo caso molto onesti, ma molto molto onesti, di Udine, dove hanno restituito il portafoglio e sono stati anche premiati. Quello che intristisce è che non si sa la cifra, perché non è stata segnalata, però sono stati premiati con un regalo simbolico. Però il gesto è importante, cioè trovano il portafoglio pieno di soldi, lo ridanno indietro con tutti i soldi, tutti i documenti e tutte le carte di credito. Cioè, ragazzi, eccezionali, veramente eccezionali. Da lì vi abbiamo chiesto: ma voi come vi comportereste? C'è una cifra che vi mette in crisi? O vi è mai successo? C'è stata una cifra che vi ha messo in crisi, cioè di un portafoglio trovato per terra? Raccontateci la vostra, sentiamo chi c'è in lista invece.
1: Ciao company, secondo me non ci sarebbe una cifra che mi metterebbe in crisi, perché se fossero pochi, cosa fai? Te li prendi? No, li lasci là, tanto sono pochi.
0: Okay.
1: E se fossero tanti.

0: ti metterebbe in crisi, secondo me. Quindi... le restituiresti e basta.
1: Ah, quindi troppo pochi, dici che me ne faccio di questi due spicci. Cioè, tanti invece uno riflette sul fatto che dice magari qualcuno ha fatto dei sacrifici e quindi li restituisco tutti. Che onestà, ragazzi, che onestà. C'è Cassango con Alejandro Garrido. Aie!

E allora andiamo a vedere un attimo quelle che sono le risposte di oggi. Per me non c'è cifra che tenga, 10 euro o 10.000, quei soldi non sono miei e basta, ho cresciuto i miei figli così e ci credo davvero. Il giorno che tieni i soldi di un altro, anche solo una volta, qualcosa dentro di te si rompe, magari nessuno lo sa, lo sai tu, e quel peso ci devi dormire. Io preferisco dormire tranquilla che essere più ricca. Quei due ragazzi di Udine hanno fatto la cosa più normale del mondo ed è triste che ormai ci si stupisca di una cosa che invece dovrebbe essere normale. Vabbè, ma non sono stati premiati con un, credo, qualcosa di simbolico, non è che gli sia stata data una cifra in denaro, e i ragazzi si sono comportati bene. Fra un attimo altri messaggi, altre risposte. Intanto c'è anche Michael Gray, The Weeknd. Radio

0: Trovati da voi, come vi comportereste, come vi siete comportati, se, qual è la cifra che vi mette in crisi? Sentiamo che c'è in lista, vai.
1: Volevo dire ben che a 9 anni mi capitò di trovare in spiaggia sotto una persona su un'amaca un rotolo di soldi. Beh, no. E lo avvisai che aveva perso i soldi. Oggi non so se sinceramente lo rifarei.
0: Oggi gli insegnerei, guardi che c'è l'amaca che pende un poco. Ecco, diciamo il gesto nobile, non so se mi... anche perché potevano essere di qualcun altro. Che ne sai che non fossero suoi i soldi? Perché non hanno un nome sopra il denaro. Possono esserti caduti mentre eri sulla maca, però. O amaca. Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, j'adore in arrivo.

0: Jadar, Nico Heinz, Fabio De Magistris, nel pomeriggio, nella serata, nel venerdì, in Tutto in Lista. Stiamo parlando di portafogli. Bellissimo gesto a Udine, quello dei due ragazzi. Ma voi come vi comportereste? Sentiamo che c'è in lista.
1: Io invece faccio come Smeagol nel Signore degli Anelli, il mio tesoro.
0: Sai che me lo vedo già, ho questa immagine di lui chino con le due mani a mo' di rapace sopra il portafoglio che se ne va via ripetendo il mio tesoro. Torniamo fra poco, però viva l'onestà anche di quelli che dicono: oh ragazzi, cioè, se lo trovo. Ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Il mio tesoro.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Papà, buona domenica, eccolo qua, Saif. Abbiamo imparato a conoscerlo dal Festival di Sanremo, è sempre di più entrato nelle nostre quotidianità, nella nostra vita. Mentre noi stiamo parlando di portafoglio oggi, gesto bellissimo a Udine, portafoglio restituito. I due ragazzi sono stati invitati in questura, premiati, e da lì vi abbiamo chiesto: ma voi come vi comportereste dinanzi a un caso del genere? Oppure vi è mai successo di perderlo o di recuperarlo voi? Qual è la cifra che vi mette in crisi? Sentiamo chi c'è in lista.
1: A distanza di 5 mesi esatti mi hanno riportato il portafoglio. È stato un signore, sì, alle 8:30 della mattina, un agricoltore qua della zona. E niente, io l'ho ringraziato, gli ho chiesto se dovessi dargli qualcosa per il disturbo, mi ha detto no, che non voleva niente. Allora io ho detto: guarda, senti, lavoro nella vineria del paese, vieni in paese che ti offro una bottiglia. E io ho offerto una bottiglia. Mi sembrava il minimo per il disturbo. Ciao ragazzi, ciao. Buon fine settimana.
0: Anche a te. Sai che quando è partita dicendo è stato un signore, pensavo fosse un signore nel senso del è stato un signore, no era in realtà un agricoltore signore che le ha portato e le ha restituito il portafoglio, e lei giustamente ha offerto questa bottiglia di vino. DJ Goya, Michiko.

0: È un pezzo da fluido questo. Questo è un pezzo assolutamente da fluido, DJ Goya, che abbiamo appena sentito, Miccicco. Lo stile è quello della classe, l'eleganza. Ci sta. Così come l'eleganza di alcune persone dinanzi ai portafogli. Sentiamo chi c'è in lista. Vai, vai, vai.
1: Io da piccola, 6 anni, sì. 7 anni, adesso non ricordo, sì. Praticamente nella chiesa del paese ho intravisto uscire tipo 10.000 lire nell'offertorio e li ho presi e mi sembrava un regalo tipo. Sono andata a casa, mia nonna mi ha visto, gli ho detto nonna ho preso 10 euro sì, 10 dall'offertorio, lire. Stavano uscendo, erano lì. Mezzi fuori, mezzi dentro e mia nonna praticamente mi ha dato un ceffone nel culo e ho dovuto riportarli indietro.
0: Le nonne di una volta. Come ti permetti dell'offertorio della chiesa? Come ti permetti? Ha dovuto riportarle. Non è che hanno bevuto insieme, non è che sono andate a divertirsi. Niente, ha dovuto riportare il denaro. Milky Chance, Stolen Dance.

0: Partiti dal caso di Udine, notizie che fa bene veramente al cuore. Due ragazzi di 16 anni escono dalla palestra e trovano per terra un portafoglio, dentro documenti, banconote, una bella somma di soldi. Cosa fanno? Non ci pensano due volte, vanno diretti in questura e lo consegnano. La polizia rintraccia la proprietaria, che si riprende tutto nel giro di poco, e il questore ha voluto premiare di persona, ringraziando anche le famiglie per l'educazione che hanno dato. Una storia che fa piacere sentire, soprattutto di questi tempi. E se capitasse a voi, come vi comportate? Vi è mai successo? Qual è la cifra che vi metterebbe in difficoltà per un motivo o per l'altro? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Quando avevo 18 anni ero in giro con un mio amico, ci siamo fermati vicino a un cimitero e abbiamo trovato un portafoglio per terra, abbiamo visto i documenti, siamo risaliti alla proprietaria, il portafoglio era completamente vuoto. Siamo andati a restituirglielo di persona e praticamente eravamo i primi indagati. E un mio amico, per un fatto analogo, ha trovato dei libretti al portatore ed è stato il primo indagato, con rogne penali, eccetera. Quindi io, se trovo un portafoglio, mi giro dall'altra parte e me ne vado.
0: Ecco, cioè, perché ha più il timore che ci siano rogne legate alla riconsegna che al fatto neanche di raccontare, cioè non lo prende neanche in considerazione. C'è in arrivo Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa serata del 19 giugno 2026. Sentiamo chi c'è in lista con noi. Vai, vai.
1: Ciao. Mia nonna tanti anni fa ha visto un signore che era in bicicletta, che è caduto il portafoglio, l'ha raccolto e dentro c'erano tantissimi soldi. Però, soldi che a quel tempo si poteva comprare una casa.
0: Una fisarmonica.
1: L'ha raggiunto e gli ha restituito tutto.
0: Però, gesto importante, perché per resistere a una cifra con cui puoi acquistare un appartamento se non una casa, cioè, brava. Sai cos'è? Che ci sono molti messaggi che arrivano, c'è qualcuno che scrive: ah, quante bugie, nessuno che abbia il coraggio quasi di dire che qualsiasi cifra ci fosse all'interno del portafoglio se lo tengo, no? Scrive qualcuno. Però è vero che ci sono altre persone che fanno i conti con se stessi. Cioè, io so di non averlo restituito, so di non aver ridato i soldi, anche se fosse una piccola cifra, mi sento in colpa perché non lo restituisco, perché sei stato educato al fatto che va restituito comunque, ci vuole quel gesto là. Ritorniamo fra pochissimo, di nuovo insieme.
2: Il mio tesoro.
3: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Passione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica

0: Si chiama Drop Dead, Olivia Rodrigo, che ha recentemente cantato anche insieme al cantante dei Cure, perché era ospite a Barcellona, ma sentiamo chi c'è in lista con noi, vai.
1: E non c'è cifra che mi possa indurre a rubare i soldi dal portafoglio, visto che ci sono passata, i soldi comunque vanno guadagnati duramente. Beh. E quindi i miei mano hanno anche insegnato che le cose non si rubano.
0: Ok, quindi per te sarebbe un atto di rubare, pur non essendoci magari, perché ci sono stati dei ritrovamenti di portafogli senza documenti, però là come fai a restituirli? Cioè, perché anche quella è la difficoltà. Controlliamo l'ora, le 19:03 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. La bufera che sta mettendo a dura prova le relazioni Italia-USA, Confindustria fa sapere che non parteciperà al Business Forum di Miami previsto per il 22 giugno. La decisione dopo la cancellazione del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli esteri Tajani. Borse oggi in ordine sparso sulle notizie ancora contraddittorie dai conflitti medio orientali. Piazza Affari tra le migliori in Europa chiude a più 0,3%. Si è concluso con quasi 9 miliardi di euro raccolti e oltre 281 contratti il collocamento della prima emissione del BTP Italia SI avviata lunedì scorso. Lo fa sapere il MEF. Il piano di Stellantis dà garanzie sull'occupazione, ma penso che le risposte sul piano strategico siano parziali. Lo ha detto il leader della UIL Bombardieri al congresso regionale del sindacato a Torino. L'Italia resta tra le mete preferite del turismo europeo grazie al suo patrimonio artistico e paesaggistico. Lo evidenzia un'indagine di Confcommercio secondo la quale il 54% degli europei indica come meta preferita per le vacanze estive proprio il bel paese. Da Laura Supino, buona serata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita e se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.
11: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: eccolo qua, J-Ax che si è dato un po' al country. Tra l'altro sono moltissimi gli amici che ci ascoltano e che vanno ogni tanto a ballare il country, e li voglio salutare perché è molto divertente, molto bello. Allora, sarebbero arrivate altre 25 persone in lista con noi stasera per raccontarci le loro avventure con i portafogli, da chi li aveva consegnato chiavi, portafoglio, tutto quanto, non è stato nemmeno ringraziato e se l'è presa un po' male, a chi invece gli hanno fregato il portafoglio nell'automobile dove non c'era niente, spaccando il vetro, e per fare la denuncia gli hanno chiesto i documenti. Ma se me li hanno rubati i documenti? Ma noi vogliamo i documenti per la denuncia. Potevamo andare avanti all'infinito, veramente. Stasera è che per tutti in lista noi cambiamo, cioè ogni minuto c'è qualcosa di nuovo, e se non avete mai partecipato a questo, partecipate, visto che vi chiamiamo in causa comunque. È il momento dell'Happy Vibes. Come funziona? Stiamo per ascoltare tre pezzi. No, non c'è, tre pezzi. Di questi tre pezzi, praticamente uno sarà il vincitore. Dovete decidere se è il pezzo A, il pezzo B o il pezzo C. 333-2688-688 è il numero che avete sempre comunque a vostra disposizione. E il tempo di una canzone per farci raccogliere le preferenze per vedere quale di questa ha vinto. Come fate a sceglierla? Vi facciamo sentire un assaggio. Pezzo A, The Ark, Let Your Body Decide. Pezzo B, c'è Vasco Rossi con Ti prende e ti porto via.
1: Ma dove vai? Ma dove vai? Tanto oramai sei mia. Faccio così.
0: Pezzo C di stasera, Rune Calabria. Oh, la dance, vai che ballo sotto il cubo. Quale volete? The Ark, Vasco Rossi o Rune? Pezzo A, pezzo B o pezzo C? Incominciate a mandare le vostre preferenze. Come abbiamo detto, c'è il tempo di un disco, e quindi Shakira, Burna Boy, la colonna sonora dei mondiali. Dai, dai!

0: Ma dove vai, Vasco Rossi? Ti prendo e ti porto via. Abbiamo già pronta la nuova traccia, la new track di stasera. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, il nuovo lavoro per lui. Dopo il Festival di Sanremo ritorna con il nuovo singolo.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track,
3: new track.
1: Una nuova traccia.

0: Tentavo di descrivere al nostro DJ Megaloman che la sensazione quando si ascolta Tommaso Paradiso è quella di una sera d'estate, no? Proprio di queste serate qua, in questo orario qua, ed è perfetta. Tra l'altro un nuovo singolo è uscito proprio oggi, Agitare Coca-Cola, perché fa una fotografia un po' malinconica di quest'estate, delle fotografie che erano fondamentali per gli amori. Vabbè, ma che cosa te lo sto a spiegare a fare, cioè, DJ Megalome, che mi guarda veramente come la mucca quando vede passare il treno al passaggio a livello. Quella è l'espressione di interesse. Noi invece siamo pronti con l'informazione insieme a Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Nuovi dissidi tra Italia e Stati Uniti dopo l'affondo di Donald Trump alla 7. Al G7 di Evian, Giorgia Meloni mi ha fatto pena, mi ha implorato di fare una foto con lei, ha detto il presidente USA. Tutto inventato, io e l'Italia non imploriamo mai, ha replicato la premier. Intanto i raid aerei israeliani dalla mezzanotte in Libano hanno provocato almeno 47 morti e un centinaio di feriti. I raid proseguono nonostante il cessate il fuoco raggiunto da Israele e Hezbollah. L'anticiclone domina stabilmente sull'Italia, tanto che sono previste punte di 39 gradi fino a fine mese. Le temperature risulteranno superiori alla norma di ben 8-9 gradi, sia nei valori massimi diurni che in quelli minimi notturni. Queste condizioni estreme si faranno sentire soprattutto in pianura padana e lungo le coste, attesi anche temporali locali causati dall'accumulo di calore. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornati vai su stream.it, scarica l'app
2: Radio Company. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

si chiama Summer Potential, l'abbiamo ritrovato anche questo 19 giugno 2026, così come ritroviamo come ogni sera dal lunedì al venerdì l'effetto sigla, grazie, si avvicina 2001 Odissea nello spazio. Per chi ci ascolta per la prima volta, per chi non ha mai giocato con noi, per chi non ha mai partecipato in questi 20 minuti finali, è il momento dell'effetto. Gioco che trovate spesso sui social, Instagram, Facebook, TikTok. Serve quando di solito vi trovate nelle hall in attesa del vostro dentista a giocare, a intrattenere. La stessa cosa la facciamo noi, però in chiave radiofonica, perché l'abbiamo trasformata in chiave radiofonica. E ovviamente ci poniamo nei confronti di questi effetti con la stessa intelligenza dei primati quando trovano il monolite in 2001 Odissea nello spazio. Questa è l'idea. Oggi ritorna come ogni fine settimana semaforo verde, semaforo giallo, semaforo rosso. Come funziona? Noi prendiamo in considerazione, o meglio, l'effetto prende in considerazione i numeri del mese, in questo caso 19, 20, 21, che sono i tre numeri del weekend, e il 6, che è il numero del mese, giusto? No, perché eri per... viene confrontato con i vostri numeri. Quali sono, insomma, i dati che dovete inviarci per avere una risposta su come sarà il vostro weekend? Semplicissimo: il vostro nome, giorno e mese di nascita. Basta giorno e mese, non mandatemi l'anno, perché è giorno e mese e segno zodiacale. Ripeto: nome, giorno e mese e segno zodiacale. Andiamo a vedere come sarà il vostro weekend incrociando i numeri. Fa tutto l'effetto, vi dà una risposta, vi dà anche la previsione se sarà un bel weekend oppure un weekend di me. Mandate i vostri messaggi. Noi ci ascoltiamo intanto Dance Cake by the Ocean.

Bari Ocean, andiamo subito a scoprire come sarà il weekend per voi. Assolutamente il premio sta proprio nell'essere scelti per questo gioco. C'è Teresa, 20 di giugno è lei. Teresa è del 20 di giugno, segno dei gemelli, perché infatti siamo nel periodo dei gemelli. Teresa, semaforo verde per te, per il weekend. Teresa, l'oracolo ha incrociato la tua data con i numeri 19, 20, 21 e 6 e vede un weekend particolarmente favorevole. Un incontro, una telefonata, una proposta, ce la potevo fare. Potrebbe portare una ventata di entusiasmo inaspettata. Tra sabato e domenica si apre una piccola occasione che non devi lasciarti sfuggire. Fidati del primo istinto e concedi qualcosa di piacevole. Concedite qualcosa di piacevole. Questo è un weekend da vivere in compagnia, perché le cose più belle sembrano arrivare proprio dagli altri. Andiamo ad Andrea, 17 gennaio, quindi segno del Capricorno. Semaforo rosso per te. I numeri segnalano un weekend da affrontare senza fretta. Un programma potrebbe cambiare all'ultimo, oppure una persona potrebbe essere meno disponibile del previsto. Suggeriscono di non rincorrere ciò che si allontana. Tra domenica sera e inizio settimana si chiarisce una situazione che oggi appare confusa. Questo rosso è negativo, è un invito a goderti il tempo senza aspettative troppo rigide, quindi insomma hai capito come comportarti, Andrea. Abbiamo anche Annalisa con canzone estiva.

0: parlare.
1: Quando Venere in Leone non si può parlare, ma noi non stiamo parlando tanto dei segni zodiacali quanto delle giornate. Dopo Annalisa con la sua canzone estiva, abbiamo Michele. 18-1 è nato lui, segno del Capricorno. Andiamo a confrontarlo con i numeri che mette l'oracolo per questo weekend. Ha incrociato le tue date e vede un weekend giallo, semaforo giallo, quindi con qualche variazione sul tema. Un piccolo ritardo, un cambio di programma potrebbe rivelarsi più fortunato del previsto. Tra sabato e domenica arriva un momento favorevole per chiarire una situazione o riprendere un discorso lasciato in sospeso. Questo è uno di quei weekend in cui conviene lasciarsi sorprendere invece di voler avere tutto quanto sotto controllo. Faccio anche Pietro, che è nato il 29 del 9, lui è del segno della bilancia. Semaforo verde per te, Pietro. Si allineano bene con le tue energie i numeri del weekend, promette leggerezza e una piacevole coincidenza che potrebbe portarti nel posto giusto al momento giusto. Quindi l'oracolo verde ha una novità tra sabato e sera e domenica e consiglia di non rifiutare un invito fatto all'ultimo minuto. Questo verde profuma di weekend semplice ma molto soddisfacente, di quelli che lasciano il sorriso fino a lunedì. Alla grande, capito Pietro? Accetta l'invito, ti dico solo questa cosa. Accetta l'invito. Offenbach, Star Sailor, Four to the Floor.

0: Ogni tanto mi faccio prendere, scusami, da questa vena un po' così da vocalist. Ah, c'è Stefania 27 del 6, lei è del segno del cancro. Stefania, per te semaforo giallo. I numeri incrociati del weekend, momenti molto piacevoli alternati a piccole attese o cambi di programma. L'oracolo vede soprattutto tra sabato e domenica una situazione che si sistema solo se non si forza la mano. Se forzi la mano diventa un casino. Qui vince chi si lascia scorrere, chi lascia scorrere gli eventi senza volerli dirigere troppo. Quindi questa è l'idea, Stefania. Grazie anche a te per aver partecipato, grazie a tutti quelli che hanno mandato i messaggi. Noi ritorniamo la prossima settimana di nuovo con gli effetti, mentre fra pochissimo di nuovo insieme con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com. Per questo

0: Brano è passato, brano è presente, grazie come sempre a tutti voi che vi siete fermati fino adesso all'interno di Tutto in Lista, ma non vi fermate perché comunque c'è Cose da Pezzi e quindi arriverà Igor Pezzi e chi si ferma qui invece è DJM, che saluto e ringrazio per la collaborazione in questa serata. L'appuntamento con Tutto in Lista è rinnovato la prossima settimana, sempre dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Ciao a tutti e buon weekend!
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 20 e 3 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: su Radio Company. È tutto pronto, signori, è tutto pronto per la sigla delle cose da pezzi.
1: Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: È arrivato venerdì, in qualche modo è arrivato venerdì, e in console, o meglio in regia, questa sera c'è il DJM. Caro DJM, buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutti, buonasera agli autori di questo programma. Siamo a fine settimana, in qualche maniera siamo contenti, dai, tutto sì. Come è stata la settimana? Abbastanza buona. Sì, la tua DJM com'è stata?
2: Discreta.
0: Discreta. Sì, quando dici discreta vuol dire che è andata benissimo, fidatevi perché io lo conosco. Allora, siamo pronti per due orette insieme, due orette di leggerezza, così giusto per accompagnarci in quello che sarà il weekend. Magari mi racconterete i vostri programmi durante questo weekend, parleremo di tante cose. Ho letto anche, diciamo, gli argomenti di questa sera, molto interessanti tra l'altro, e parleremo di tante cose, parleremo anche di case, pensate un po'. Dopo qual era la... parleremo anche di lavoro, perché oggi la settimana in qualche... c'è chi lavora di sabato, di domenica, però il venerdì, un po' per antonomasia, è l'ultimo giorno di lavoro della settimana, quindi parleremo anche di questo. Ti piace come carellata DJM? Te ne frega niente, vabbè.
2: Bravo.
0: Grazie, ti voglio bene, mi manchi, sai, quando non ci sei tu mi manchi, credimi. Però prima di partire, come sempre, noi abbiamo il consiglio per le menti, quelle riflessive, e allora linea allo sciamano.
3: Può darsi che non siate responsabili per situazioni in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla. Martin Luther King.

0: Albi con ICU su Radio Company, le cose da pezzi. Buon venerdì sera a tutti. Venerdì per antonomasia è la giornata che conclude la settimana lavorativa. Ma anche se c'è qualcuno che lavora il sabato e la domenica, la domanda è rivolta a tutti, perché tra poco parleremo del desiderio di fare un lavoro almeno per una settimana che vi incuriosisce, che vi piace, che desiderate. Per una settimana farei quel lavoro, giusto per provare. Allora, qual è quel lavoro che fareste per una settimana nella vostra vita? 3332-688-688, tra poco!
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno Avellino in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Sam Jacobs con I Don't Mind su Radio Company. Buona serata ancora da parte di Gorpezzi, da parte del DJM. Ma quanti di voi stanno sognando di cambiare lavoro? Cioè, alzino la mano o mandino un messaggio, un segnale al 3332-688-688 chi desidera cambiare lavoro, almeno per una settimana, un mestiere. Cioè, cambiare una settimana, cambiare il vostro mestiere, quello che avete sempre desiderato, che non riuscite a fare. Perché molti lo vorrebbero fare semplicemente per curiosità, per capire come fare un altro lavoro rispetto al proprio, che si sa che dopo un po' è un po', cioè la routine dopo un po', diciamo così, annoia, e allora si vuole provare a cambiare. E questo insomma è quello che emerge da questo studio, e sempre di più molti vorrebbero fare altre mansioni, ma anche per curiosità, per sfizio, cioè quel sogno di quando eri piccolo, che ne so, pilota d'aereo. Molti vogliono fare il fotografo di viaggi. Sono sorpreso dal guardaparco. Il guardaparco, capito? Vabbè, chi lo chef, chi il veterinario, il content creator, insomma c'è gente che almeno una volta nella vita ha pensato chissà come fare quel lavoro per qualche giorno, che cos'è, che sensazioni si prova. Allora, qual è il lavoro che vorreste provare a fare almeno una volta nella vita? Almeno il cantante, per esempio, il custode di un faro, il telecronista sportivo, l'astronauta. Ditemi i vostri sogni nel cassetto o i vostri desideri attuali, perché siete stufi del vostro lavoro. A meno che non siate talmente fortunati che fate lo speaker radiofonico. Vabbè, sono DJM, io sono fortunato, faccio il lavoro che amo, e quindi va bene. Quindi, qual è il lavoro che fareste almeno per una settimana, giusto per provare, giusto per curiosità? 3332-688-688.

0: So easy, Olivia Dean, su Radio Company. Buon venerdì sera. Questo finale così era molto Taniti a Ferrari, però, lo dico. Allora, torniamo a noi. Il lavoro, visto che oggi è venerdì, si conclude la giornata, o meglio la settimana lavorativa. Il lavoro che avete sognato che fareste per una settimana, un po' per curiosità, un po' per desiderio, per capire e vedere che magari sia meglio di quello che state facendo, non si sa. Allora, io ve l'ho chiesto al 3332-688-688 di dire la vostra. Ciao ragazzi. Io volevo fare e vorrei tuttora fare il gemmologo. Mi piacerebbe trovare, pulire, preparare, eccetera eccetera, le gemme e minerali che trovo. Roberto da Treviso. Io penso che sia un lavoro bellissimo questo, a contatto con la natura, meraviglioso, molto bello, molto bello. Ciao Igor, tra un anno mio marito va in pensione, chiudiamo la ditta e io potrò fare il mio lavoro barra passione che già faccio da molto tempo. Che ho perso tempo, cioè. La scrittrice Chiara da Mestre, meraviglioso anche questo. E poi il porno attore anche part time, mi scrivono. Il caro Nicola, lo devi far part time, ecco. Per forza. Per recuperare, se non altro. Pure Rocco Siffredi lo faceva, ma part time, avete capito tra le righe. Allora, 3332 688 688, il lavoro che vorreste fare nella vita almeno per una settimana, condividiamolo qua su Company. Tra poco
1: Cose da Pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
1: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: C'Company, C'Radio.

0: Alex Warren, Fever Dream, siete su Company, le cose da pezzi che parlano dei vostri desideri lavorativi, almeno una volta nella vita, cosa volete fare per una settimana. I vostri messaggi arrivati sono anche molto simpatici, dice: ciao, sono Andrea da Udine, dicono: ciao, sono Andrea da Udine e ho fatto il pizzaiolo nella mia vita per 9 anni in Italia, 7 in Australia, ma rimane il mio sogno da fare il tatuatore. Ovviamente è una cosa molto, molto artistica, ma anche fare le pizze ci vuole arte. Cioè non è che tutti fanno le pizze, ci vuole mettere, cioè ci vuole un po' di, come posso dire, un po' di creatività e un po' anche un po' di estrosità per fare le pizze. Sentiamo cosa è arrivato.
1: Ciao, io vorrei fare la disegnatrice, perché so farlo, e sì, di cartoni animati per bambini. Ciao Miki da Rovigo.
0: Bellissimo, bellissimo. Ciao Miki. Allora, com'era quella frase un po' fatta, però voglio dire, è una frase che funziona sempre: i limiti esistono soltanto nella nostra mente. Quando avete questi desideri, tipo Miki dice, la disegnatrice lo so fare, quindi farei quella. E perché non lo fai? Cioè fallo comunque, anche come hobby, che magari non si sa mai nella vita un domani possa diventare anche il tuo lavoro. Anche il DJM metteva sui dischi vinili una volta così, e poi è diventato il suo mestiere. Giusto DJM? Addirittura sei un regista radiofonico, quindi complimenti. Vedete che poi i lavori si evolvono e questo è il bello, però bisogna sempre metterci cuore e tanta, tantissima passione. Major Lazer con Lean On su Company. Radio Company.

0: Marrakesh, volevo capire, come molti di voi vorrebbero capire se hanno scelto il lavoro giusto o meno, visto che oggi è venerdì, lo ripetiamo, magari qualcuno si è appena sintonizzato, e stiamo parlando del lavoro che fate, ma al di là di quello non vogliamo sapere tanto questo, qual è il mestiere che fareste per una settimana? Perché lo avete sempre sognato oppure perché semplicemente per curiosità, come dice Matteo da Verona, dice vorrei fare il macchinista dei treni. Da piccolo rimanevo incantato quando vedevo passare i convogli in stazione, meraviglioso, bellissimo. Un po' la scena del ragazzo di campagna con Renato Pozzetto, anche questo un pochettino rende l'idea. Elisa invece da Padova, io sceglierei di fare la veterinaria, amo gli animali da sempre, credo che passare le giornate ad aiutarli sarebbe una soddisfazione enorme. Concludiamo con Stefano e dice vorrei fare il miliardario. Chi non vorrebbe fare miliardario, scusa, non per comprare yacht o ville, ma per provare la sensazione di non dover controllare il prezzo di ogni cosa. Credo che il mondo intero vorrebbe essere Elon Musk, okay? Anche il DJM vorrebbe fare serate DJ set da 1 milione di euro a sera, così a posto, giusto DJM? Te credo. Sì. Ci fermiamo un attimo e poi arriva un grande successo dal passato, uno dal presente, e poi pronti perché inizieremo anche a giocare questa sera, perché ci sono diversi fortunati, o meglio uno, una vincerà, e vincerà la company bag, ma tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va?
8: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: con Dracula, quasi alla fine della prima ora delle cose da pezzi, però attenzione perché tra poco inizieremo con il gioco, quindi insomma così abbiamo un po' anticipato oggi, giocheremo con il gioco, cosa vuol dire? Che dovete candidarvi per partecipare all'Identikit, grazie al quale scopriremo chi siete, scopriremo il vostro Identikit, quindi molto semplice per candidarsi e vincere una company bag, lo ricordiamo sempre che basta iscriversi, se venite selezionati avete già vinto la company bag, poi facciamo una chiacchierata in onda, basta mandare il proprio nome e la propria città di provenienza al 3332 688 688, molto semplice, poi 10 domande, ma le cose del tipo, che ne so, ti piace Vasco Rossi o un altro cantante, cioè ti piace il caldo, ti piace il fresco, cioè una cosa molto semplice, una cosa così, 10 domande dalle quali emergerà il vostro Identikit, quindi sono aperte le candidature da adesso. Nome e città di provenienza al 3332 688 688. Che ora si è fatta?
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Sono le 9 in punto della sera.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.

0: Godzilla su Company. Allora, DJM, sei pronto con tutte le sigle del Company Identikit? Siamo pronti. Tu dimmi quando sei pronto. Io nel frattempo spiego, perché abbiamo un vincitore, un ragazzo da Rivignano, provincia di Udine, e tra poco lo presenteremo. Insomma, siamo pronti per fargli queste 10 domande. Dalla regia è tutto pronto? Tutto pronto? Mi dicono di sì? Ah, ok, mi dicono di no, allora non importa. Però al telefono abbiamo Massimo. Ciao Massimo.
1: Ciao, ciao.
0: Quindi tu ci chiami da Rivignano, provincia di Udine, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Benissimo, allora cosa fai nella vita, Massimo?
1: Guida ambulante.
0: Non ho capito.
1: Guida ambulante, lavoro in ambulanza.
0: Ah, l'ambulante, quindi vendi cose, vendi prodotti. Ambulanza! Ah, guidi l'ambulanza. Che non si sente bene l'audio per quello. Allora, sei pronto a rispondere a queste 10 domande dalle quali emergerà il tuo identikit?
1: Sì.
0: Allora, caro Massimo, preferisci caldo africano o temperatura fissa tutto l'anno a 25 gradi?
1: Caldo.
0: Bene. Dopo la dichiarazione di Donald Trump con la foto alla Meloni, preferisci Donald Trump o Giorgia Meloni?
1: Meloni.
0: Vasco Rossi o Cremonini?
1: Vasco.
0: Poi, pagamento banconote o pagamenti digitali?
1: Banconote.
0: Andiamo ai mondiali. Chi tifi? Brasile o Francia?
1: Brasile.
0: Attenzione, perché c'è Carlo Ancelotti?
1: Perché non mi piacciono i francesi.
0: Ah, questo volevo saperlo. Andiamo invece nel reparto sesso, preliminari o dritti al sodo?
1: Preliminari.
0: Vedi la saggezza qua, vedi la saggezza. Invece adesso andiamo a fare un po' di così, sbevazzate, come si suol dire. La birra spillata alla tedesca o birra in bottiglia?
1: Tedesca, ovviamente.
0: Attenzione, siamo quasi alla fine. Preferisci un gelato, ma un gelato d'oco, oppure il barbecue?
1: Gelato.
0: Incredibile, mi ha spiazzato Massimo. Io pensavo lo dicesse il barbecue. Infine,
1: caldo,
0: la sera.
1: Mi piace il caldo.
0: Ah, giustamente, tu sei coerente, giustamente. Ecco un aggettivo che emerge, una caratteristica che sta già emergendo. Concludiamo. La sera, preferisci un libro da leggere o una serie TV?
1: TV.
0: E infine, preferisci il bosco o la spiaggia?
1: Bosco.
0: Bosco, non a caso ti ho fatto questa domanda, perché a Rivignano saremo con Radio Company nell'occasione della festa dei boscaioli, insomma, il raduno dei boscaioli d'Italia, farà tappa appunto a Rivignano. Allora, caro Massimo,
1: organizzatore.
0: Ah, fai parte dell'organizzazione? Quindi
1: sì.
0: Sei diventato un fedelissimo ascoltatore di Radio Company. Ci fa molto piacere.
1: Sì, sì.
0: Allora, hai vinto la tua company bag, l'identikit di Massimo di Rivignano. È una persona passionale, saggia, molto molto ma molto attenta e quindi osservatrice. Dico bene, Massimo?
1: Più o meno, quasi.
0: Dovremmo esserci. Benissimo, grazie.
1: Sì, sì.
0: Ti auguriamo una buona estate, grazie ancora. Ciao Massimo.
1: Altrettanto, ciao.

0: Master KG Gerusalemme su Radio Company. Allora, ci fermiamo un attimo, però prima vi apriamo un altro gioco. Qua non si vince molto, ma potete essere protagonisti lo stesso. Potrete essere protagonisti lo stesso su Radio Company, cioè il Company ti accompagna. Lo apriamo qui fino a fine puntata. Dovete semplicemente dirci dove ci state accompagnando. Se ci garba, potremmo anche chiamarvi così a tradimento, ok? Prendiamo un numero dei vostri e vi chiamiamo così. Facciamo ancora una chiacchierata. Il Company ti accompagna, come funziona? Dovete semplicemente dirci dove vi stiamo accompagnando, quindi ciao Company, mi stai accompagnando a puntini puntini, finisci tu la frase e venerdì sarete tutti in giro sicuramente. 3332 688 688, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

David Guetta, Just the Way You Are su Company. Sono le 21:22, arrivano i vostri messaggi del Company ti accompagna, perché poi il ruolo della radio è anche questo la sera, quello di accompagnarvi in qualche modo, anche se siete al bar, stessa cosa, siamo là, state bevendo con gli amici e sentite una radio che vi accompagna, o siete in auto, che state andando chissà dove. Ciao Company, come per esempio questo messaggio di Mara, mi dice: ciao Company, mi state accompagnando a fare il turno di notte, il turno di notte, buonasera a tutti da Mara, noi ti facciamo gli auguri di buon lavoro. Vedete che c'è chi inizia a lavorare anche di venerdì, non solo quelli che finiscono. Poi ciao Company, mi state accompagnando al turno di lavoro in vetreria, anche qua si va a lavorare, ciao Moreno. Poi vediamo un po' con tutti che vanno al lavoro, non è possibile. Mi state accompagnando a una festa anni 90 con Selve. Bene, salutiamo tutti gli amici, ciao Giorgio. Bene, il Company ti accompagna, quindi continuiamo. Tra poco parleremo di un ristorante che si chiama Roseto degli Abruzzi, che ha fatto una scelta secondo me strategica, una scelta di campo molto molto bella per la natura e anche per il mare, ma ne parleremo più tardi. Nel frattempo i vostri messaggi del Company che accompagna sono aperti, quindi mandateli fino alle ore 22, dove vi stiamo accompagnando con ciao Company, mi state accompagnando qui o là, e finisci tu la frase al 3332 688 688. Love Generation, Bob Sinclair.

0: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini su Company. Ciao Company, mi state accompagnando, a proposito del Company ti accompagna, ad attaccare i manifesti e preparare gli scherzi per gli sposi per domani pomeriggio. Un saluto da Michele da Padova. Signori, c'è gente che si sposa. Signore e signori, eccoci qua. C'è gente che si sposa! Che bello, che meraviglia, che giornata meravigliosa, che bello, i confetti, il riso, i vestiti degli sposi, le cerimonie, i discorsi, i pianti, le lacrime, che giornata epocale, che giornata epocale. Ah, bello, bellissimo. Altro DJM, io sarò protagonista di un matrimonio sabato prossimo, lo sai? Lo possiamo dire, ormai è ufficiale. Sarò il maestro di cerimonie. No, io no. Tranquilli, no, ancora no, no. Sarò il maestro di cerimonie del matrimonio del sindaco di Pordenone che si sposerà con il sindaco di Carlino, ok? E quindi io sarò là a presentare, a far festa, insomma, bellissimo, meraviglioso, sarà bellissimo. Ho visto solo la tensostruttura, non posso dire di più. Ovviamente è invito chiuso, non è aperto. Tu non puoi venire, DJM, mi spiace. Ti mando una foto, dai.
1: Mi trovi già lì.
0: Ci fermiamo un attimo, torneremo tra pochissimo.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.
3: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 20 giugno con il Mixatone alla Notte Rosa di Bovolone. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company? Company.
4: Company Disc. Company Disc. Company Disc. When you

Imagine Dragons con Sharks su Radio Company. E allora, è venerdì sera, sono le 21:40 ormai. Gli amanti del pesce, dove stanno gli amanti del pesce? Chi ha la passione ittica, dove sta? Che sto per raccontarvi una storia meravigliosa. Andiamo negli Abruzzi, dove c'è uno storico ristorante che si chiama La Vecchia Marina a Roseto degli Abruzzi, che ha fatto una scelta di campo, una scelta etica. Loro, nel periodo clou di una stagione, immaginiamoci l'Adriatico, quindi al mare, viste incredibili, bellissima regione, meravigliosa anche quella degli Abruzzi, scelgono di tenere il loro ristorante chiuso. Sapete perché? Perché c'è il fermo pesca. Tutti i pescherecci durante l'arco dell'anno hanno il momento del fermo pesca, perché c'è il momento dove bisogna aspettare che si rigeneri la fauna, insomma bisogna rispettare anche i tempi della natura e quant'altro, e loro dicono assolutamente noi li vogliamo rispettare. Quindi mentre molti cercano di aprire 28 sale, fare tre turni per cercare di guadagnare il più possibile, e pensate che questo fermo pesca avviene ad agosto, cioè da fine luglio al 15-20 di agosto, il momento clou dell'anno, se provate a pensarci. Loro tengono chiuso perché dicono: da noi si mangia sempre e soltanto pesce fresco, c'è il fermo pesca e noi per etica abbiamo scelto di tenere chiuso, punto, non ce ne frega niente, non andiamo a comprare il pesce surgelato, non andiamo a comprarlo al mercato del pesce dell'altra regione perché non ha il fermo pesca, noi rispettiamo il pesce dell'Adriatico. E così avviene, cari signori, da ben 20 anni. E qua se un ristorante sceglie nel momento clou dell'anno, dove potrebbe guadagnare bizzeffe di soldi, sceglie di tener chiuso e così lo fa da 20 anni, vuol dire che ci sa fare. Quindi complimenti ai gestori della Vecchia Marina. Se passo un giorno per gli Abruzzi, a Roseto degli Abruzzi, passerò di là. Non durante il fermo pesca, però. Adesso voglio mangiare il pesce fresco. Andiamo con la musica, con Irama, Cabana.

0: Viajando por el mundo. Manu Chao y Karol G su Radio Company. Viajando con la Radio Company. Bellissimo. Chi era? Mi fa anche ricordare un po' Tonino Carutone. C'è qualche legame, insomma, dai. Anche la sigla del famosissimo serie Netflix Pablo Escobar. Lì, ce l'hai sotto mano quella base lì? O di Pablo Escobar? No, vabbè, dai. È tardi, lo so, stiamo per chiudere. Mi ha guardato malissimo il DJM, ma malissimo. Allora, ci fermiamo un attimo, poi grande successo del passato, i Bengals, così vi spoilerò qualcosa, grande successo del presente, dopo arriveranno i saluti finali. Fermi là.
1: Cose da pezzi, con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot!
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Gaga con Runway. Siamo arrivati alla fine. Quanto amo io questo uomo, mamma mia. No, io lo adoro, io guarda, lo imploro. Quando è con me, ma mica Pablo Escobar, il DJM. Grazie che mi hai trovato la base. Che bello, che bellissimo. Beh, chiudiamo così. Sì. Chiudiamo la puntata della settimana con Pablo Escobar. Ma se ti pare di chiudere la settimana con... Che beh, però quella serie lì è bellissima, cioè, secondo me è stata una delle più trovate assolutamente su Netflix. Ah, bene, vi auguro un buon weekend a tutti quanti. Grazie DJM, grazie a tutti gli autori. Non scappate perché tra poco faremo un salto negli anni 90 con il director Mauro Tonello insieme al DJ Nick con Energia 90, quindi grandi ricordi e grande musica. Ah, che bene. Buon weekend a tutti, vi abbraccio e vi bacio. Ciao.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Sono le 10 in punto della sera.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano. Noi siamo la
3: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao
3: a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
6: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
7: Con Mauro Tonello ritorna Energia 90 in questo weekend, il venerdì e poi il sabato notte in versione Rewind. C'è il nostro DJ Nick alla console e partiamo con il Best Connection, pezzo del 98 su No Colors. Era questa Abla Meluna.
6: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Un nuovo tonnello suona questa notte Energia 90. Il nostro viaggio attraverso i suoni e i successi marcati anni 90 continua per sentire anche Basi Bass con You Don't Stop, era il 98, etichetta Sound Division.

0: bravissima regina, si conclude anche la prima parte di Energia 90. Pochi minuti, fermi là, torniamo con J-Lo, Jennifer Lopez.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Sport.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Con Mauro Tonello c'è Energia 90 che suona questa notte il nostro viaggio attraverso i successi marchiati anni 90 con DJ Nicola Console, già pronunciato pezzo pop della regina della musica pop J-Lo, questa era Let's Get Loud su etichetta Columbia.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

0: insieme alla voce di Erika chiudiamo anche la seconda parte di Energia 90. Fermi là, tra un po' torniamo con un grande pezzo, lo sapete, dei miei preferiti, Paul Van Dyk.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
4: Dai,
3: fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio

0: Azione! Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Questa Radio Company suona la notte, Energia 90, il nostro viaggio il venerdì e poi il sabato in versione rewind, praticamente mattina. Con Paul Van Dyk ripartiamo, Foreign Angel 98 su Deviant Records.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

0: Con Sister F ci fermiamo, terza parte conclusa del nostro viaggio, pochi minuti, ritorniamo con i bagagli in mano per ripartire insieme a Fargetta.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Show.
1: Quarta ed ultima parte di Energia 90 questa notte, venerdì e poi sabato, ricordiamolo, per gli amici notturnomani in versione Rewind con Mauro Tonello che vi parla in questo istante, c'è DJ Nick alla console ed ora Yolo Love sull'etichetta DBM Movement, era il 1993, lui è Fargetta.
0: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

0: Bob Marley con Sally Shining, però in questo caso remixato dai Funkastad Lux del 99 su Grab Tools.
1: Energia 90, il puro energetico suono anni 90. Questa notte su Radio Company suona DJ Nick.

0: Mi sembra un grande personaggio della musica degli anni 70, rivisitato da Bob Sinclair, questo pezzo di Charlone, sì, Ron, si conclude anche questo viaggio di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie come sempre, grazie anche a DJ Nick, ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 20 giugno con il Mixatone alla Notte Rosa di Bovolone. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 20 giugno con il Mixatone alla Notte Rosa di Bovolone. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi.
1: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gimp.

0: radiofonico elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique.
6: Radio Company Boutique.
5: Summer

0: The summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Company. Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.